is right, it's easy to do us wrong. And in the way of goodness,

0: Per i concerti di stagione, i concerti degli ospiti, abbiamo trasmesso un concerto del gruppo Gospel Blues Emmett Powell and the Gospel Elites, ospite dell'Accademia Stefano Tempia per il concerto di Natale del 1997. Registrazione effettuata il 16 dicembre 1997 presso l'Auditorium di Torino della RAI.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Concerti di stagione. Stagione sinfonica pubblica 1998-99 dell'Accademia Stefano Tempia. Scott Joplin, Cimonisha. Orchestrazione di Alberto Peiretti e Stellario Fagone. Personaggi ed interpreti. Cimonisha, Brenda Jackson, soprano. Monisha, Angelica Buzzolan, mezzo soprano. Ned, Parson Holtock, Simon. Daniel Washington, baritono. Andy, Sephus Ramos, Mokjinak, tenore. Lucy, Adriana Bono, soprano. Zozetric, Paolo Lovera, baritono. Orchestra e coro dell'Accademia Stefano Tempia. Pianista Stellario Fagone. Voci recitanti Mario Brusa e Rosalba Bongiovanni. Maestro del coro Michele Frezza. Direttore Massimo Peiretti. Registrazione effettuata presso il Teatro Regio di Torino il 19 aprile 1999.
2: Ambientata nel 1866 nel profondo sud degli Stati Uniti, in una piantagione dell'Arkansas, a nord-est della città di Texarkana, a 3 o 4 miglia dal fiume Rosso, Cimonisha costituisce uno dei più validi documenti musicali di Scott Joplin. Volete sapere qualcosa di lui?
3: Scott Joplin nasce in Texas nel 1868. Suo padre è un ex schiavo e suona il violino, la madre il pianoforte. Ben presto il giovane Scott suona anche lui il piano, mentre i fratelli si dedicano a vari strumenti. Ma Scott desidera fare tante esperienze. Abbandona dunque la famiglia per iniziare la carriera di pianista e di compositore. Il successo arriva facilmente e ben presto verrà definito il re del ragtime.

0: tutti ricorderete certamente questo brano che fa parte della colonna sonora del film La Stangata con Paul Newman e Robert Redford. È un brano per pianoforte che si intitola The Entertainer e che è stato tratto proprio da una composizione di Scott Joplin.
1: Ormai notissimo, Joplin, che nel frattempo è diventato il pianista preferito da Al Capone, accarezza un ambizioso progetto: quello di comporre un'opera lirica proprio come quelle che in Europa compone in quegli anni Giacomo Puccini. Infatti, Scott Joplin scrive Trimonisha, ispirato principalmente dal fatto che è nero e vuole parlare dei neri e della loro difficile integrazione. Ma il sogno di veder realizzata la sua opera non si avvera in vita. Scott Joplin morirà nel 1917 senza aver potuto assistere al successo della sua creazione. Successo che arrivò nella prima esecuzione completa per orchestra nel 1972 ad Atlanta, nello stato della Georgia, esecuzione diretta dal maestro Robert Shaw. Oggi invece Trimonisha è molto rappresentata ed è considerata uno dei capisaldi della musica americana, come Porgy and Bess, che la scorsa stagione la Stefano Tempi ha rappresentato in questo teatro, o come West Side Story o Carmen Jones.
0: L'esecuzione di Trimonisha che ascolterete questa sera è stata orchestrata appositamente dal maestro Massimo Peiretti in collaborazione col maestro Fagone Stellario. Dunque, la trama. Siamo in un villaggio alla periferia di una grande città. La popolazione è ancora vittima di pregiudizi, superstizioni e ignoranza. In questo ambiente vive la giovane Trimonisha, adottata da Ned e Monisha, che ha studiato in una famiglia di bianchi e che rappresenta, secondo l'autore, la nuova generazione più acculturata e affrancata dal complesso di inferiorità che invece domina ancora gli altri appartenenti alla comunità nera. Sarà proprio Trimonisha, dopo qualche peripezia, a diventare il capo di questa comunità. Lei, una giovane donna. Ma ora andiamo a incominciare. L'azione si svolge nell'arco di una giornata: mattino, pomeriggio e tramonto. E l'alba. In una delle tipiche piantagioni condotte da famiglie di colore, la scena è dominata da un grande albero sotto il quale 18 anni prima era stata trovata la piccola Trimonisha.

0: Ecco che arriva un venditore di amuleti, un tale Zozetric, che si avvicina ai genitori di Trimonisha dicendo:
1: acquista questo portafortuna, terrà lontano i tuoi nemici, puoi portarlo appeso al collo e la sorte ti sarà favorevole, scaccerà la tristezza e allontanerà Ned dall'alcol.
0: Ma Trimonisha lo scaccia dal villaggio. Lo stregone se ne va infuriato e minaccioso. Nel frattempo tornano dal lavoro i raccoglitori di mais, che improvvisano un giro tondo con Trimonisha attorno all'albero.

0: Intreccia una ghirlanda con le foglie tenere dell'albero e urla al tuo capo,
1: dice Lucy all'amica Trimonisha.
0: No, tu le prenderai da un altro albero e la tua ghirlanda sarà bellissima,
1: ribatte Monisha. Tutti si domandano: ma quale mistero è mai racchiuso in questo albero? Noi tutti vogliamo sapere. E Monisha, la madre, inizia il suo racconto.
0: Dormivo una notte d'autunno. 18 anni sono passati da quando sentiva agire un bimbo. Ned russava forte mentre il bimbo si scioglieva in pianto lì vicino all'albero a noi sacro. Ne provai pietà e destai Ned dal sonno. Sei sordo? Un bimbo piange laggiù. Rispose che stavo sognando e si riaddormentò. Si sentì suonare mezzanotte e incominciò a piovere forte. Il bimbo non piangeva più. Riposava calmo nel sonno. Sognava forse gli angeli bianchi nel cielo. Alle 10 del mattino il sole brillava. Ricordandomi il pianto della notte, andai in cortile e il bimbo era ancora là, avvolto in luridi stracci. Lo portai a casa ed è cresciuta questa ragazza. Tu, Trimonisha, non prendere mai una foglia, neppure una di quel vecchio albero. La pioggia o il sole cocente ti avrebbero certo uccisa, ma il soffice manto delle foglie ti ha salvata. Non scordarlo mai. Non so altro di te. Non conosco i tuoi genitori. Io e Ned ti amiamo e tu sei per noi la figlia avuta in dono,
1: risponde Trimonisha.
0: Il mio cuore è solo per voi, miei cari genitori, e farò quello che vorrete. Bimba mia, quando tu giocavi cinguettando là all'ombra della pianta, ti chiamai come me, Monisha, perché vivessi nel mio ricordo. Ma poi ti chiamai Trimonisha perché amavi tanto quell'albero. Solo con foglie di un altro albero, madre, intreccerò la mia ghirlanda.

0: Nel villaggio arrivano sì stregoni e venditori di amuleti, ma anche reverendi come Parson Alltalk, che non risparmia sermoni come questo.
1: Datemi gli occhi, miei, perché a voi parlerò. Fate attenzione, ricordate, è un buon consiglio. Siete stati redenti, volete sempre dire la verità? State tutti bene insieme, non fate il male, vivete uniti.

0: Ma lasciamo i sermoni di Parson Old Talk e rioccupiamoci di Trimonisha. Purtroppo le notizie non sono buone. La giovane è stata rapita da Zotzerkik e Luddud, che vogliono punirla per la sua avversione alla stregoneria. Ma sentiamo che cosa succede al villaggio con la madre Monisha e gli altri.
1: Trimonisha e Lucy andavano tra gli alberi a cogliere teneri fiori, allegre e spensierate, ma Zotzerkik e Luddud, con gran rapidità, hanno catturato Trimonisha. Ora i ragazzi sono andati a riprenderla, Ned.
0: Bastonerò quei due e li ridurrò come si conviene ai cani bastardi. Li sgozzerò e punirò la loro viltà.
1: Interviene Remus, innamorato di Trimonisha.
0: Affronterò gli stregoni nel folto della foresta, li metterò in fuga e porterò Trimonisha sana e salva a casa.

Notato dal programma di sala, sono due i Peiretti tra i protagonisti di questa serata e quindi non me ne vorrete e soprattutto non me ne vorranno i due maestri se nell'annunciare l'orchestrazione dell'opera sono caduto in un piccolo errore al quale pongo subito un doveroso rimedio. Il maestro Massimo Peiretti è come vedete sul podio, Alberto Peiretti invece, che è stato tante volte sul podio e per questo gliene siamo ancora grati, ha orchestrato insieme a Fagone Stellario l'esecuzione di questa serata.

0: Ha ragione Simon a pensare alla foresta come al luogo della superstizione. Nel bosco possono succedere tante stregonerie. E per non impressionarvi, vi risparmiamo la scena della povera Trimonisha minacciata, vilipesa e impaurita.
1: Questa ragazza deve avere la punizione che si merita!
0: Dicono implacabili Zazetrik e Lutut. Arriveda Rimus a liberarla?
2: Per ora accogliamo gli orsi che danzano. Sono un po' il simbolo spaventoso della foresta, anche se non fanno mica tanta paura.

Dopo gli orsi, ecco entrare in scena i buoni contadini. Sono stanchi e vogliono riposarsi, anche se l'implacabile corno di zia Daina li costringerà ad alzarsi. E quando il corno di zia Daina suona, non ci sono santi, bisogna andare.

0: Torna fra le mie braccia, Trimonisha, prima che sorga il sole. Ti hanno rapita certo per dispetto. Per soccorrerti darai la vita. Oh figlia, dove sei? Dove sarà Ned?
1: Domani vedrai che ritornerà e smetterai di soffrire. Non affliggerti più.
0: Oh figlia, dove sei?
1: La rivedrai, la rivedrai.
0: Se la rivedessi subito, il mio tesoro, allora sì, sarei felice. Se non torna presto, credo che impazzirò.
1: Domani vedrai che tornerà e smetterai di soffrire.

0: Hanno torto Monisha e Ned, poveri genitori adottivi di Trimonisha, a lamentarsi. Dubitavate forse che il prode Remus non avrebbe, con un travestimento da diavolo, liberato la fanciulla del suo cuore? E infatti così è successo. Trimonisha viene liberata e Remus non ci risparmia il suo sermone.
1: Non trattare male i tuoi simili facendoli soffrire. Ricorda che ogni istante Dio ti guarda e ti giudica. Non vendicarti mai, né di giorno né di notte. Il male non calpesti il bene, poiché nel male non c'è salvezza. Solo chi dona amore può ricevere amore. Apri le tue braccia al mondo intero e gioirai. Non trattare male i tuoi vicini. Fa da scudo ai deboli con la tua forza e non tradirli mai. Solleva gli occhi al cielo e non smarrire la via. Ricordati che il male genera il male. Solo chi dona amore può trovare amore.

0: vi pareva che anche Ned rinunciasse alla sua romanza? No, vero? Ascoltiamolo.
1: Quando i furfanti vanno in giro a infrangere le leggi, per punizione saranno gettati in mano al demonio. Quando i furfanti vanno in giro con il cuore colmo di peccati, non hanno certo timore di fare del male, ma il bene vincerà. Noi siamo chiusi in casa se fuori girano i furfanti. Non possiamo uscire perché il male ci potrebbe colpire. La notte stiamo svegli perché siamo pieni di timore e teniamo le luci accese perché girano i furfanti. Vogliamo che abbiano vita breve perché non fanno che male. Perciò teniamo le luci accese e vigiliamo perché fuori girano i furfanti.

0: Vi avevamo detto all'inizio che Trimonisha rappresenta la nuova generazione. E dunque chi meglio di lei potrebbe diventare il capo della comunità?
1: Lei lo sa benissimo, però finge di non saperlo e anzi invoca lei stessa un capo. Questa è buona politica, no?
0: Dovremmo avere un capo che ci guidi e faccia il nostro bene, e quella devi essere tu, Trimonisha.
1: Ma se io sarò in grado di guidare le donne, chi guiderà gli uomini?
0: Tu sarai il nostro capo.
1: Per le donne sarà facile, ma non per gli uomini.
0: Noi confidiamo in te, ti vogliamo nostra guida. Tu sarai il nostro capo.

0: Trimoniscia si conferma proprio un buon capo. Non emana leggi, non escogita nuove tasse e non chiede nuove elezioni. Anzi, invita tutti a ballare il reg, il vero slow drag.
1: E allora, maestro, via con il reg!
2: Il vero slow drag!

0: Per i concerti di stagione abbiamo trasmesso Cimonisha di Scott Joplin, orchestrazione di Alberto Peiretti e Stellario Fagone, personaggi ed interpreti. Cimonisha, Brenda Jackson, soprano. Monisha, Angelica Buzzolan, mezzo soprano. Ned, Parson Holtock, Simon. Daniel Washington, baritono. Andy, Sefus Ramos, Mokgin Ak, tenore. Lucy, Adriana Bono, soprano. Zozetrik, Paolo Lovera, baritono. Orchestra e coro dell'Accademia Stefano Tempia. Pianista Stellario Fagone. Voci recitanti Mario Brusa e Rosalba Bongiovanni. Maestro del coro Michele Frezza. Direttore Massimo Peiretti. Concerto della stagione sinfonica pubblica 1998-99 dell'Accademia Stefano Tempia. Registrazione effettuata presso il Teatro Regio di Torino il 19 aprile 1999.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: George Gershwin. Selezione da Porgy and Bess. Dramma musicale in tre atti. Su libretto di Dubose, Hayward e Ira Gershwin. Prima rappresentazione New York, Alvin Theatre, 10 ottobre 1935. Leontine Price, soprano. William Warfield, baritono. Robert Henson e John Bubbles, tenori. Barbara

Beth?

Mangiare? All right, I leave it here. Maybe.

di George Gershwin abbiamo ascoltato una selezione da Porgy and Bess, dramma musicale in tre atti sul libretto di Dubose, Hayward e Ira Gershwin. Leontine Price, soprano. William Warfield, baritono. Robert Hanson e John Bubbles, tenori. Barbara Webb, soprano. Miriam Burton, mezzo soprano. Alonso Jones, baritono. Bernice Hall, soprano. McHenry Boatwright, baritono. Marita Stewart, soprano. Orchestra e coro della RCA Victor. Maestro del coro Leonard DePoor. Direttore Skeet Henderson. Amazing Grace, brano della tradizione spiritual. Esegue il basso negroamericano Paul Robeson.

0: Dalla voce del basso negroamericano Paul Robeson abbiamo ascoltato un brano della tradizione spiritual negroamericana, Amazing Grace. Abbiamo trasmesso storie di musica dall'America, dell'America e degli afroamericani.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.
0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC, notte di classica. Voci parallele. I cori. Giuseppe Verdi, Nabucco, parte terza. Va pensiero. Le esecuzioni in parallelo sono quelle dell'orchestra e coro del Teatro Comunale di Bologna, direttore Arturo Basile, e quella dell'orchestra e coro del Teatro La Fenice di Venezia, sotto la direzione di James Conlon.

0: Di Giuseppe Verdi, dalla parte terza di Nabucco, abbiamo ascoltato Va pensiero. Le esecuzioni in parallelo erano quelle dell'orchestra e coro del Teatro Comunale di Bologna, sotto la direzione di Arturo Basile, e quella dell'orchestra e coro del Teatro La Fenice di Venezia, direttore James Conlon.
1: RNC, note di classica.
0: Martini de Florian, Plaisir d'amour.

Plaisir d'amour, voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo, ancora i soprani per le voci parallele, Elisabeth Schwarzkopf, soprano tedesco naturalizzato inglese, Kathleen Battle, soprano americano.

Di Martini de Florian abbiamo ascoltato Plaisir d'amour e le voci parallele erano dei soprani Elisabeth Schwarzkopf e Kathleen Battle. RNC, notte di classica. Jesús Guridi, finale in do maggiore. Massimo Nosetti alla console dell'organo Brondino Vegezzi Bossi nella chiesa del Sacro Cuore di Cuneo.

Di Jesus Guridi abbiamo ascoltato il finale in Do maggiore. Massimo Nosetti alla console dell'organo Brondino Vegezzi Bossi nella chiesa del Sacro Cuore di Cuneo. RNC Notte di classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: La sigla dice dischi di ogni genere e di ogni tempo, però tante incisioni ancora a 78 giri anche per il programma di oggi, perché per ogni genere e ogni tempo ci sono anche le incisioni a 78 giri. E però anche in ogni tempo non è venuto a mancare quello che potrebbe essere la buona educazione, quindi un cordiale, cordialissimo saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori, benvenuto all'ascolto di questo programma. Vi auguro un buon ascolto, di essere totalmente sintonizzati con noi e con la voglia di ascoltare ancora canzoni e musiche del tempo passato. Voglio incominciare con un brano che ha per titolo Malombra, un famoso brano. Gli Allegri Nottamboli vogliono eseguire questo brano, che è stato composto da Blanc. Benvenuti e buon ascolto.

Ho aperto la trasmissione di oggi con gli Allegri Nottamboli. Finché si fa la notte in allegria va anche bene. Abbiamo ascoltato di Blanc un famoso brano, un famosissimo valzer, il titolo Valencia. E da Radio RNC voglio proseguire il programma di oggi con la voce di Angelo Servida e la orchestra Durium. Il brano ha per titolo Carovaniere. Re di Enisa hanno composto questa canzone.

Abbiamo ascoltato la voce di Angelo Salvida in questa interpretazione di una canzone composta da Redi e Nisa. L'orchestra Durium ha accompagnato Angelo Salvida in questa canzone che ha avuto molto successo all'epoca e noi al giorno d'oggi abbiamo cercato di riproporla in questa versione, come l'abbiamo proposta in altre trasmissioni, in altre versioni. Abbiamo ascoltato Caro Vaniere. Nel 1952 per la Pathé Narciso Parigi ha inciso una canzone composta da Marletta e Liberati. L'orchestra Ritmi e Melodie è quella del maestro Francesco Ferrari. La voce di Narciso Parigi, incisione grammofonica, Terra straniera.

Abbiamo ascoltato questa incisione grammofonica con la voce di Narciso Parigi. Ho messo in onda la canzone dal titolo Terra Straniera. Famosi compositori, famosa la canzone, compositori Marletta e Liberati. Anche la canzone è stata eseguita da Francesco Ferrari e la sua orchestra, che nel 1952 si chiamava Orchestra Ritmi e Melodie. Il nostro programma vuole proseguire con la richiesta della signora Amato, che ci ascolta dalla provincia di Cuneo, la quale vuole ascoltare una canzone che riguardasse un po' la Lombardia e soprattutto la Val Camonica. Il coro alpino Nives di Premana esegue allora la canzone che ha per titolo La Val Camonica.

0: Abbiamo ascoltato il coro Nives di Premana in questa interpretazione di La Valle Camonica, una canzone a dominio pubblico, una canzone che ha eseguito questo coro alpino in forma molto, molto magistrale, così come i cori alpini eseguono le canzoni soprattutto popolari, le canzoni di montagna, le canzoni degli alpini e le canzoni patriottiche. Ringrazio l'ascoltatrice, però parleremo di lei ancora nel corso del programma, perché ha fatto richieste non solamente per questi canti lombardi e della Val Camonica, ma anche di un'altra bella voce. Una bella voce con una composizione di un Beghin di Fiasconaro, la possiamo ascoltare dal 1957 per questa incisione grammofonica. Francesco Ferrari con la sua orchestra e la voce quella di Gianna Quinti, Amarti Ancora.
1: Poterti amare.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Ed in compagnia di Aldo, Radio RNC prosegue il programma Ogni finestra una canzone. Un benvenuto l'abbiamo dato all'inizio del programma e vogliamo proseguire con una canzone che è anche questa interpretata dal cantante Angelo Servida. L'orchestra Durio ne accompagna, una canzone di Rusconi e Mendes, Campagna Bianca.

Abbiamo nuovamente ascoltato la voce di Angelo Servida, una voce molto simpatica alle ascoltatrici e agli ascoltatori, una voce che ci dà tanta compagnia, ci dà tanta confidenza anche nell'ascolto di questa voce di Angelo Servida con Orchestra Durium. Rusconi e Mendes hanno composto Campagna Bianca, Campagna Bianca che abbiamo appena ascoltato. La ascoltatrice, la signora Amato, vorrebbe anche un brano che sia interpretato dalla voce di Wanda Osiri. Dal 1950 l'ascoltiamo in Tutto è amore.

Canzone molto romantica, come romantica è la voce di Wanda Osiris che abbiamo potuto ascoltare in questa interpretazione. Una canzone romanticissima che ci fa sognare la primavera, i peschi in fiore e l'amore. Tutto è amore, da una trasmissione del 1950 con la voce di Wanda Osiris, trasmissione televisiva. Voglio ancora mettere in onda una canzone, penso che la conosca la signora Amato, questa canzone, la Gagarella del Biffi Scala. Questa è una canzone che voglio mettere in onda. Bracchi e Danzi hanno composto questo brano e logicamente Danzi, essendo milanese, conosceva bene anche questo dialetto.

va alla Cozzi la gangarina, tre volte al dì la fa la piscina, lega il cifet che la parulla.

permesso, disene pozio. L'autobus del ciam e l'autobuzio. Dise no, ti lascio, ma io ti lazio, bye bye. Senti, Gagarella, va a dormire. La gaga.

pizza con la scigula, la gai scarpet con la doppia sola, la gira semper con un gandula, vestite mager che il fa pietà. A lei piacciono i modelli del Ventura, per smagrirsi la mangia le rin, ma san tutti che si veste su misura, dalla sarta che è a Lupin. Oh gaga!

0: Abbiamo ascoltato la Gagarella del Bifi Scala in lingua milanese. Questa canzone era stata interpretata da Evelina Sironi e ho cercato di accondiscendere anche la richiesta dell'ascoltatrice che voleva qualche canzone in dialetto o in lingua, come volete voi, milanese. Una canzone di Cherubini e Bixio e Fragna la ascoltiamo da cantante Benassati. L'orchestra è quella della Durium e la Durium è una casa discografica che incideva i dischi, molto nota, conosciuta penso ancora al giorno d'oggi, e molti dischi la Durium li ha incisi ancora, come ho detto in altre trasmissioni, su tondi di cartone. Non credo più al mio cuore, il cantante Benassati.
1: Allor che brilla il firmamento e vola flebile.

sono più amor né sentimento. E se i tuoi baci non ho più, rido d'ogni passione, l'amore è un'illusione.

tu che m'hai detto un giorno sei tutto per me. Ora mi dici è un sogno, son nulla.

chiesto al cuore un giuramento. Ti voglio scettico perché vedi cos'è l'amor, e se tu piangi ancor, che importa a me?

0: io sono nulla e nulla saprai di me.
1: Abbiamo ascoltato questa interpretazione dal cantante Benassati con orchestra Durium. La canzone che abbiamo messo in onda aveva per titolo Non credo più al mio cuore, di Cherubini, Bixio e Fragna. Se dico la parola balos è molto nota e conosciuta un po' in tutte le lingue. Balos Don Shore Batista. E voglio venire incontro a quella che potrebbe essere la richiesta dell'ascoltatrice che vuole canzoni non valde.
2: Non mi guardi il panorama con per sfonda mia città.
3: Le Milan?
2: Ma sicur?
3: Non è un sciur?
2: E già, lago quater pedeca. Dai la vegna chi visita.

0: amor. Stiamo ascoltando Alberto Abagliati ed Evelina Sironi.
1: Da quel momento che passa 40 anni e i due sposi che cosa fanno? Balos d'un sciurpatista, queste fei sul cadregun.
2: Cosa fu? Cosa fu?
1: Balos de sedre, a guarda madosta.
2: Non mi guardi il panorama, con per sfondo la mia città.
1: Anche a me?
2: Eh sì.
1: Anche a me?
2: Eh già, guarda, guarda cosa incombina. È il priman se che è venu.
1: Giovani in cui barbisin.
2: Per secondo, chi è che è venu? E il terzan, chi è che viene?
1: Francesco, cui passo
2: e tu. E quarta, chi è che viene?
1: E il pedrin, cui gemelli. Ah, la, urtusele, fa, fa, usciardelli.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regaliana,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

0: Siamo arrivati anche oggi al termine di questa nostra trasmissione, nella quale abbiamo potuto ascoltare anche qualche canzone in dialetto, o meglio in lingua lombarda. Ando da Radio RNC porge un cordiale saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori. L'invito è per domani, perché come ben sapete Radio RNC Ando è presente tutti i giorni con le canzoni, le musiche del tempo passato, come sentito anche nella puntata di oggi, con incisione a 78 giri. Un cordiale saluto a tutti e a domani.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
2: RNC Note di classica. Dionisio Aguado, Madrid 1784-1849. Introduzione e rondò brillante, opera 2 numero 3. Julian Bream, chitarra.

Di Dionisio Aguado abbiamo ascoltato Introduzione e Rondò Brillante, opera 2, numero 3. Chitarrista Julian Bream. RNC, Note di Classica. Camille Saint-Saëns, Introduction e Rondò capriccioso in La minore. Itzhak Perlman, violino. New York Philharmonic Orchestra, direttore Zubin Mehta.

0: Di Camille Saint-Saëns abbiamo ascoltato Introduction e Rondo capriccioso in La minore. Violinista Itzhak Perlman. New York Philharmonic Orchestra. Direttore Zubin Mehta.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, Via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Antonio Vivaldi, da La Cetra Seconda, concerto numero 12 in La maggiore per due violini, archi e basso continuo, RV 520. Allegro, largo, allegro. Giovanni Guglielmo e Federico Guglielmo, violini. Orchestra d'archi, l'arte dell'arco.

Di Antonio Vivaldi, dalla Cetra Seconda, abbiamo ascoltato il concerto numero 12 in La maggiore per due violini, archi e basso continuo, RV 520. Giovanni Guglielmo e Federico Guglielmo, violini. Orchestra d'archi, l'arte dell'arco. RNC, note di classica. John Thomas. Duetto su teme da Carmen di Georges Bizet. Duo di arpe Davide Burani e José Antonio Domenech.

Di John Thomas abbiamo ascoltato duetto su temi da Carmen di Georges Bizet, duo di arpe Davide Burani e José Antonio Domene. RNC, Notte di Classica. Francesco Maria Veracini, concerto in La maggiore per violino, allegro, grave, allegro, l'arte dell'arco, violino e direttore Federico Guglielmo.

Di Francesco Maria Veracini abbiamo ascoltato il concerto in La maggiore per violino, L'arte dell'arco, violino e direttore Federico Guglielmo. RNC, note di classica. Torino, 3 settembre 2011, inaugurazione di Mito Settembre Musica nel nome di Gustav Mahler e la Sinfonia numero 8 in Mi bemolle maggiore in due parti, per 8 soli, 2 cori misti, coro di fanciulli e grande orchestra, Sinfonia dei Mille, concepita come un percorso di ascesa verso l'Empireo. Ascolteremo un frammento dell'ascesa ed il coro finale degli Angeli. Questa grandiosa esecuzione impegnò 8 solisti, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, l'Orchestra e Coro del Teatro Regio di Torino, il Coro di Voci Bianche e del Teatro Regio e del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, maestro dei cori Claudio Fenoglio, e il Coro del Maggio Musicale Fiorentino, maestro del coro Piero Monti, direttore Gian Andrea Noseda.

0: Dalla Sinfonia numero 8, Sinfonia dei Mille di Gustav Mahler, abbiamo ascoltato un frammento della seconda parte ed il coro finale degli Angeli. Inaugurazione di Mito, settembre musica 2011. Con 8 solisti erano impegnati l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Orchestra e Coro del Teatro Regio di Torino, Coro di Voci Bianche e del Teatro Regio e del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, maestro dei cori Claudio Fenoglio, e il coro del Maggio Musicale Fiorentino, maestro del coro Piero Monti, direttore Gianandrea Noseda.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Oggi, nel primo anniversario della sua elezione e giorno in cui la Chiesa ricorda la Vergine del Rosario venerata nel santuario di Pompei, Papa Leone è in visita alla città, è appena arrivato in elicottero campagna festa del santuario. Primo appuntamento l'incontro al Tempio della Carità, che accoglie persone provenienti da contesti di disagio sociale nei diversi centri del santuario, poi il saluto agli ammalati e la venerazione delle spoglie del fondatore del santuario, San Bartolo Longo. Alle 10.30 la messa pontificale e la tradizionale supplica alla Madonna di Pompei. Nel pomeriggio la visita a Napoli, nel incontro con il clero nel Duomo e con i cittadini, alle 17 in piazza del Plebiscito. In questo primo anno, segnato da guerre, tensioni e linguaggi carichi di conflittualità, la sua voce ha richiamato tutti alla responsabilità della pace, non come formula astratta, ma come esigenza evangelica e compito quotidiano, via di verità, giustizia e dialogo. Lo siamo grati per averci ricordato che la pace nasce dalla fede nel risorto e si oppone al male con la forza mite e tenace del Vangelo. Così si legge nel messaggio di auguri della presidenza della CEI a Papa Leone nel primo anniversario della sua elezione. All'estero, il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura il presidente Trump, dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte il presidente americano. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver risposto con raid di autodifesa. Un soccorritore della protezione civile albanese è stato ucciso da un attacco aereo israeliano nel sud del paese. La notizia, comunicata dalla protezione civile, è stata ripresa dai media internazionali, tra cui Al Jazeera. L'attacco, secondo quanto riportato, è avvenuto con un drone contro un camion lungo una strada a Farciuba. Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte russa non c'è nemmeno un tentativo simbolico di cessare il fuoco sul fronte. Come abbiamo fatto negli ultimi 24 ore, anche oggi l'Ucraina risponderà con la stessa moneta, così il presidente ucraino Zelensky. La procura di Pavia chiude la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio avrebbe ucciso, conclude il TAC Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avanza. 19 anni di distanza, i PM riscrivono una nuova verità. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Mosaico è il nome di un'associazione ONLUS fondata a Chiavari in Liguria nel 1985 per dare una risposta alle necessità della popolazione affetta da disturbi mentali.
1: L'associazione Mosaico è nata nel 1985 in seguito alla legge Basaglia del 79 sulla chiusura graduale dei manicomi, e il Mosaico nasce quindi nell'85 come struttura intermedia, cioè una struttura dove non c'è chiaramente la possibilità della residenzialità, ma c'è la possibilità di essere all'interno di un centro diurno dove vengono svolte delle attività che promuovono proprio la socializzazione e che potenziano quelle che sono le risorse residue delle persone che hanno delle fragilità.
0: Margherita Di Pietro è l'attuale direttrice dell'associazione, oltre ad essere una psicologa che opera all'interno del centro di riabilitazione e risocializzazione. Ospita pazienti provenienti da diverse località. In occasione dei 40 anni dell'associazione è stato realizzato un cortometraggio.
1: In scena abbiamo portato uno sketch che abbiamo trasformato in una piccola commedia a due atti del grande Gigi Proietti. All'inizio ci siamo dovuti impegnare tanto, ma poi i ragazzi hanno imparato le loro battute a memoria, le hanno fatto loro, le hanno stravolte, e questo è stato bellissimo.
2: E beh, bella roba!
0: Interpreti del lavoro sono stati gli ospiti della struttura, Andrea, Antonio, Pier Giorgio, Laura ed Enrica, che hanno impersonato i protagonisti del racconto.
3: Io ero Fulgenzio Lapide, imprenditore di pompe funebri.
4: Ero incendiere, l'incendiere quelle pompe funebri.
5: Queste cose mi divertono a fare, mi piacciono tantissimo. Ci vuole un po' di impegno, un po' di pazienza, ci vuole anche la volontà. Se c'è la volontà riesci, se no no.
0: Gli obiettivi di Mosaico sono favorire la risocializzazione del malato psichico tramite attività di carattere educativo, artistico, manuale e ludico. Il primo risultato di questa esperienza è la possibilità offerta ai soggetti psichicamente deboli di poter rimanere sul territorio usufruendo di un contesto comunicativo e relazionale protetto.
1: Questo quindi permette il recupero intanto di una dignità, di una capacità di sviluppare anche l'autonomia e quindi un innalzamento dell'autostima, e nel frattempo concede alle famiglie uno spazio di sollievo.
0: I benefici di questo servizio non si limitano ai soli ospiti, ma si estendono a tutti coloro che entrano in contatto con questa realtà, come ci racconta l'assistente spirituale dell'ente, Don Enrico Bacigalupo.
6: Il Mosaico ci ha insegnato due cose: l'attenzione alla persona, non soltanto al suo bisogno, alla sua difficoltà, ma la totalità della sua persona, e l'importanza della relazione. Ciò che guarisce certamente sono interventi specialistici, ma nei nostri disagi, nelle nostre fatiche, nelle nostre difficoltà, ciò che guarisce è una relazione. E questo il Mosaico, trovando anche forme comunicative le più diverse, ce lo ha insegnato e ce lo insegna.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
7: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi, auguri della presidenza della CEI a Papa Leone, oggi a Pompei e a Napoli, per il suo primo anno di pontificato. In un messaggio si legge: in questo primo anno segnato da guerre, tensioni e linguaggi carichi di conflittualità, la sua voce ha richiamato tutti alla responsabilità della pace, non come formula astratta, ma come esigenza evangelica e compito quotidiano, via di verità, giustizia e dialogo. Le siamo grati per averci ricordato che la pace nasce dalla fede nel risorto e si oppone al male con la forza mite e tenace del Vangelo. Ci ha mostrato con chiarezza paterna le coordinate del cammino: annuncio del Vangelo, costruzione della pace, promozione della dignità umana, cultura del dialogo. Ad Assisi, a conclusione della nostra assemblea generale, si legge ancora nella lettera di auguri, ci ha chiesto di essere profezia di pace per il mondo. Abbiamo accolto queste parole come consegna pastorale perché le nostre comunità siano luoghi di ascolto, riconciliazione, prossimità. E oggi, come dicevamo, Papa Leone è a Pompei. Il suo primo appuntamento, l'incontro al Tempio della Carità, che accoglie persone provenienti da contesti di disagio sociale nei diversi centri del santuario. Ascoltiamo le parole del Pontefice.
2: Base di tutto, però, come abbiamo detto, c'è la preghiera e in particolare il Santo Rosario. Posto simbolicamente a fondamento del santuario e della città, esso è il motore nascosto che rende possibile tutto il resto. Raccomando perciò a tutti voi di tenere sempre viva e di diffondere questa antica e bellissima devozione, grazie alla quale, contemplando i misteri della vita di Gesù con gli occhi semplici e materni di Maria, quanto egli ha operato penetra nei nostri cuori e trasforma la nostra esistenza.
1: Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura il presidente Trump, dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte il presidente americano. Un soccorritore della protezione civile libanese è stato ucciso da un attacco aereo israeliano nel sud del paese. La notizia è stata comunicata dalla protezione civile e ripresa dai media internazionali. Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte. Come abbiamo fatto nelle ultime 24 ore, anche oggi l'Ucraina risponderà con la stessa moneta, così sulla social X il presidente ucraino Zelensky. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
3: RNC in blu.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
0: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

ed amici di RNC, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi, benvenuti e ben ritrovati. Ci siamo anche questa mattina insieme in diretta per trascorrere queste due ore del venerdì fino a mezzogiorno attraverso i nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Io sono Federico, quello del mattino, appunto fino a mezzogiorno, con tante notizie, tanti temi da affrontare anche quest'oggi, intervallati come sempre da tanta bella musica. Partiremo tra qualche istante, dopo la prima canzone in scaletta, con tutte le novità dal punto di vista meteo, cosa dobbiamo aspettarci a livello regionale ma anche nazionale per i prossimi giorni, weekend ovviamente compreso, e poi parleremo di mamme equilibriste, in occasione insomma della festa della mamma che si celebra proprio nella giornata di domenica 10 maggio. Arriva una ricerca, un'indagine realizzata da Save the Children che purtroppo per la prima volta registra un peggioramento della situazione lavorativa in tutte le regioni italiane. Ecco perché le equilibriste, la maternità in Italia, equilibrio precario, condizione fragile, difficoltosa tra lavoro e cura, rinuncia e desiderio. Comunque tra poco approfondiremo sicuramente il tema doveroso e poi tanto altro, spazio anche nella seconda ora agli aggiornamenti dai vari scenari di crisi a livello internazionale, Medio Oriente e Ucraina, e poi altro anche nell'ultima parte, con uno sguardo rivolto anche verso il Giro d'Italia in partenza proprio quest'oggi, e poi anche come sono andate le semifinali di ritorno per quanto riguarda Europa League e Conference League, i risultati delle semifinali che si sono disputate ieri sera con i verdetti per le finalissime delle altre due competizioni europee per club. 345 32 33 124 per tutti i vostri messaggi attraverso gli sms, poi per le email c'è diretta@rncweb.it.

0: tutti, signor Mecheo.
1: Attento, bambino. Stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Mecheo.

Ed eccoci, eccoci pronti anche quest'oggi per iniziare dalle previsioni del tempo per quanto riguarda il nostro territorio regionale. Allora, una vasta area perturbata ha interessato gran parte dell'Europa settentrionale e occidentale, causando sul Piemonte per il pomeriggio di ieri e ancora per questo fine settimana condizioni di variabilità con sì ampie schiarite, ma con l'alternanza di momenti di maggior nuvolosità associate anche a rovesci locali temporali, in particolare a ridosso della fascia montana e pedemontana, dove si attiveranno a più riprese nel corso dei prossimi giorni, mentre le aree di pianura e collina saranno interessate da fenomeni a carattere, diciamo, più isolato. Una maggiore estensione dei fenomeni a tutta la regione sembra probabile nella mattinata di domenica e fino alle prime ore del pomeriggio, proprio a causa di flussi umidi perturbati dai quadranti orientali. Allora andiamo nel dettaglio per quanto riguarda la situazione odierna. Questo venerdì 8 maggio, cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso con temporanee schiarite da metà giornata. Nel corso del pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme sulle zone montane e pedemontane alpine, in successiva estensione alle zone di pianura e collina. Rovesci sparsi, locali temporali in giornata di intensità debole o moderata, venti deboli, variabili sulle Alpi, deboli o localmente moderati da est e nord-est sul settore appenninico e fascia collinare sud-orientale. Calmi o deboli, variabili altrove. Per quanto riguarda le temperature nel dettaglio, ad Asti 9 gradi la minima quest'oggi, 21 di massima, per Cuneo 10 gradi di minima, 20 la massima, per Torino valori tra i 12 gradi di minima e i 22 come massima. Domani, sabato 9 maggio, avremo un cielo parzialmente o irregolarmente nuvoloso con nuvolosità in aumento, poi nel corso del pomeriggio rovesci sparsi dalle ore centrali sulle zone montane e pedemontane alpine, venti generalmente deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali sulle Alpi, prevalentemente orientali altrove, in rinforzo a fine giornata in montagna e fino a quote collinari. Capitolo legato alle temperature, per concludere il quadro della giornata di domani, ad Asti 10 gradi di minima con 24 come massima, per Cuneo 11 i gradi di minima e 21 di massima, a Torino 13 gradi il valore minimo, 25 quello massimo.

Paolo Iezzi con Stessa Direzione qui su RNC. Allora, schiarite poi i brevi rovesci e una primavera, insomma, capricciosa, quella che viene così descritta dagli esperti nelle previsioni di meteo, previsioni meteo per oggi, venerdì 8 maggio, e anche per i prossimi giorni. L'Italia, infatti, in particolare il centro-sud, sarà nel mirino dell'instabilità tra acquazzoni, sole, temperature in tendenza verso l'alto, però attenzione perché il maltempo potrebbe durare anche più del previsto. Meteo.it infatti conferma che ci stiamo preparando a vivere quello che potremmo definire un miglioramento con acquazzoni primaverili. Sembra un paradosso, ma in realtà è l'esatta sintesi di quello che accadrà sulla nostra penisola. Ampie schiarite si andranno ad alternare a rovesci improvvisi di breve durata. Già nelle prossime ore osserveremo le prime piogge muoversi dalla Sardegna verso est, con coinvolgimento parziale delle regioni centrali e poi di quelle del sud peninsulare. In questo vivace contesto tra sole e piovaschi, le regioni che sperimenteranno la maggiore variabilità di maggio saranno il Lazio, l'Abruzzo, il Molise, e poi ancora Campania, Basilicata e Puglia. Sul resto d'Italia invece prevarrà un tempo asciutto e ampiamente soleggiato. Anche il weekend rispecchierà in pieno l'anima capricciosa della primavera, dividendosi esattamente a metà. Sabato avremo sole pieno, cieli azzurri su quasi tutta l'Italia. L'unica vera eccezione riguarderà la Sardegna, dove si assisterà ad un aumento delle nubi associato a qualche piovasco a partire dalle ore pomeridiane. Per la giornata di domenica, la festa della mamma, invece un carico di nubi e scrosci improvvisi interesserà sia il nord che il centro e parzialmente anche il sud. Purtroppo per molte regioni sarà una domenica bagnata, non mancherà qualche spiraglio di sole, ma l'ombrello andrà tenuto rigorosamente a portata di mano. Andrà decisamente meglio in Sicilia e Calabria, dove le temperature massime arriveranno a toccare punte di 26-28 gradi. Il vero rialzo termico per l'estremo sud si concretizzerà all'inizio della nuova settimana. Tra lunedì e martedì i termometri schizzeranno verso l'alto, superando agilmente i 30-32 gradi, specialmente su Sicilia e Calabria. Nel frattempo il centro-nord continuerà a vivere giornate variabili, con isolati temporali relegati per lo più a ridosso dei rilievi montuosi. Un'altra svolta arriverà poi, guardando più in là, da mercoledì. Il barometro tornerà a scendere in modo deciso a causa di una perturbazione in arrivo dalla Scozia, e questo fronte atlantico porterà prima rovesci al nord Italia, per poi sfociare ovunque in un brusco peggioramento intorno alla metà del mese, tra giovedì 14 e venerdì 15, accompagnato da un generale calo termico, piogge diffuse e venti forti. Ovviamente si tratta di una proiezione, visti i giorni che mancano con questo previsto appuntamento, ma questa intensa perturbazione di metà mese rischierà seriamente di guastare i piani dell'anticiclone, perché fino a pochi giorni fa le carte meteo sembravano promettere una seconda metà del

mese di maggio serena e dai connotati quasi già estivi, al momento tutto questo sembra essere in ritardo di almeno una settimana. Forse quest'anno il caldo vero e il sole pieno decideranno di arrivare in modo puntuale direttamente con quello che è l'inizio dell'estate meteorologica, che è fissato per il 1° di giugno. Prima di allora dovremmo fare i conti con la più classica delle variabilità del mese di maggio.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi, vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

Giorgia con Vivi Davvero dal 2002, le 10:37 minuti in questo istante qui su RNC in questo venerdì 8 maggio insieme con il tema anche delle equilibriste, la maternità in Italia 2026, questo è il titolo dell'indagine di Save the Children, con una maternità in Italia che è un equilibrio precario, una condizione fragile e difficoltosa tra lavoro e cura, rinuncia e desiderio. Questa è in pratica la poco incoraggiante fotografia dell'11ª edizione del rapporto, appunto, Le equilibriste e la maternità in Italia, elaborato dal Polo Ricerche di Save the Children Italia. Diminuiscono le nascite, nel 2025 se ne registrano circa 355.000 con una flessione del 3,9% in un anno, e il tasso di fecondità che sta a 1,14 figli per donna, al di sotto di quella che è la media europea. L'età media al parto è di 32,7 anni e le madri under 30 ormai sono diventate una minoranza davvero esigua. Quasi una donna su quattro tra i 25 e i 34 anni dichiara di non avere condizioni lavorative adeguate per avere un figlio. Viviamo in un sistema che continua a scaricare i costi della genitorialità in modo sproporzionato sulle donne, come il rapporto Le equilibriste ormai da 11 anni denuncia. Questo è il commento di Save the Children Italia. Nel 2026 dobbiamo ancora rimarcare come la situazione delle madri in Italia sia addirittura peggiorata rispetto agli scorsi anni. Nonostante gli impegni annunciati, aumentano le dimissioni delle neomamme, e tra le madri più giovani la maggior parte non studia, non lavora e non è inserita in percorsi di formazione. Sembra che queste condizioni adeguate poi esistano davvero, perché nel settore privato le madri registrano una penalizzazione che può arrivare fino al 30% dopo la nascita di un figlio. Nel settore pubblico è più contenuta, 5%, ma comunque c'è, resta. Gli uomini con figli sono più presenti nel mercato del lavoro degli uomini senza figli. Per le donne invece è l'opposto. Se il 78,1% degli uomini tra i 25 e i 54 anni senza figli è occupato, con una percentuale che si attesta al 92,8% tra i padri con almeno un figlio minore, per le donne della stessa fascia d'età la situazione è molto diversa. Lavora il 68,7% tra quelle senza figli, ma la quota scende al 63,2% tra le madri con almeno un figlio minorenne, 67% per chi ne ha uno e 58,8% con due o più figli. Il tasso di occupazione scende ancora per le madri con almeno un figlio in età prescolare, 58,2%, nessun beneficio nemmeno con l'incremento dell'occupazione registrato negli ultimi anni. Tra le donne di età compresa tra i 25 e i 54 anni con almeno un figlio minore, l'occupazione nell'anno 2025 rispetto al 2024 è aumentata dello 0,1%, 0,9% invece per gli uomini. Le differenze territoriali anche sono significative: tra le madri di età compresa tra i 25 e i 54 anni con almeno un figlio minore, il tasso di occupazione si attesta al 73,1%, al nord Italia 71% al centro, mentre nel sud e nelle isole scende al 45,7%. Un fattore di protezione risulta essere il titolo di studio. Tra le madri con figli minori il tasso di occupazione cresce in modo netto tra le più istruite, dal 37,7% tra le donne con al massimo la licenza media al 62,8% tra le diplomate, fino all'85,4% tra le laureate. Tra le madri 25-54 anni con almeno un figlio minore il tasso di occupazione si attesta al 73,1% al nord, 71 al centro, e come detto al sud e nelle isole scende al 45,7%. Per quanto riguarda il part-time, al part-time fanno ricorso il 32,6% delle donne con almeno un figlio minore contro il 3,5% dei padri nella stessa
condizione. Avere un figlio prima dei 30 anni resta un'eccezione ormai in Italia. Nel 2025 le mamme tra i 20 e i 29 anni sono circa 300.000, con valori solo leggermente più elevati nel nord. Nel settore privato il 25% delle madri under 35 esce dal mercato del lavoro nell'anno della nascita del primo figlio, contro il 12% delle over 35. Tra le 20 e i 29 anni l'occupazione maschile aumenta con la genitorialità, mentre per le donne accade l'opposto. Il divario si amplia con l'aumentare dei figli: tra chi ne ha due o più risultano occupati l'83,7% dei padri contro appena il 23,2% delle madri. La distanza si riflette anche nei livelli di inattività: tra i genitori 20-29 anni è inattivo il 59,8% delle madri contro appena il 6,2% dei padri. In questo gruppo però ci possono essere anche mamme ancora alle prese con gli studi, mentre tra le mamme giovanissime dai 15 ai 29 anni il 60,9% non studia, non lavora e non è inserita in alcun percorso di formazione. Il rapporto Le Equilibriste sulla maternità in Italia nel 2026 propone anche quest'anno il Mothers Index regionale, realizzato in collaborazione con l'Istat, che va in pratica a misurare le condizioni delle madri attraverso 7 ambiti: demografia, lavoro, rappresentanza, salute, servizi, soddisfazione soggettiva e violenza, utilizzando 14 indicatori provenienti da diverse fonti del sistema statistico a livello nazionale. Ebbene, in questa edizione la regione più, potremmo definire, amica delle madri è l'Emilia-Romagna, seguita dalla provincia autonoma di Bolzano e dalla Valle d'Aosta, che torna sul podio dopo il forte arretramento registrato nell'edizione precedente. Segnali di miglioramento si osservano anche per il Piemonte, che sale dal 12° all'8° posto, e per la Calabria, che guadagna 2 posizioni, passando dal 18° al 16° posto.

Elizabeth Taylor, Taylor Swift, qui su RNC. Allora, stop ai rincari, c'è l'Europa che blinda i biglietti aerei, anche se dovessero aumentare i prezzi dei carburanti, le compagnie aeree non potranno aumentare i prezzi dei biglietti già acquistati, lo chiarirà la Commissione Europea con un pacchetto di linee guida, in questo caso che verranno adottate dall'esecutivo comunitario per garantire il trasporto aereo travolto, come sappiamo, no? Dalla crisi in Medio Oriente. In sostanza, chi ha già comprato un biglietto aereo, diciamo, è al sicuro, sarà tutelato, non potrà vedersi recapitare così un sovrapprezzo a posteriori per il caro carburante. No, il principio indicato da Bruxelles è piuttosto netto: l'aumento del prezzo del carburante non può essere scaricato retroattivamente sui passeggeri che hanno già acquistato il biglietto. Quindi stop ai supplementi automatici applicati dalle compagnie aeree, che dovranno rispettare alcune linee guida. In particolare, la Commissione distingue tra due scenari molto diversi. Il semplice aumento del costo del carburante non è una circostanza straordinaria e quindi non basta da solo a liberare le compagnie dai loro obblighi verso i passeggeri. Diverso è il caso di una carenza locale e reale di carburante. In quella situazione, secondo Bruxelles, l'indisponibilità di cherosene potrebbe essere considerata una circostanza straordinaria. La differenza è importante soprattutto per chi subisce una cancellazione. Se il volo viene annullato perché non c'è carburante disponibile per volare, la compagnia può essere esonerata dal pagamento della compensazione economica prevista dalle norme europee, ovvero l'indennizzo fino a 600 euro. Ma questo non significa che il passeggero resti così senza nessuna tutela. Rimangono il diritto al rimborso del biglietto o alla riprotezione, come si dice, su un altro volo, oltre all'assistenza prevista nei casi di cancellazione. Il punto per Bruxelles è evitare che il caro carburante diventi poi una scorciatoia per cancellare tratte magari poco redditizie, senza conseguenze. Se una compagnia annulla un volo solo perché il costo del jet fuel rende meno conveniente operarlo, il passeggero conserva il diritto a far valere le tutele previste. Un capitolo a parte riguarda i pacchetti vacanza. In questo caso, la normativa europea consente all'organizzatore di aumentare il prezzo se crescono costi specifici, compresi quelli del carburante, ma solo se questa possibilità è prevista chiaramente dal contratto e mai negli ultimi 20 giorni prima della partenza. Se l'aumento supera l'8% del prezzo complessivo del pacchetto, il viaggiatore può recedere senza penali. Nelle linee guida la Commissione sottolinea che allo stato attuale la situazione generale rimane stabile e che non ci sono prove concrete di carenze di carburante. Il quadro però potrebbe cambiare se il conflitto dovesse protrarsi, con possibili interruzioni nelle forniture, in particolare per il carburante proprio destinato agli aerei. Già ad aprile Bruxelles aveva annunciato un piano di monitoraggio sulle scorte di jet fuel, spiegando che una parte rilevante delle importazioni europee passa proprio dall'area dello stretto di Hormuz. La Commissione chiarisce anche il tema degli slot aeroportuali. Le compagnie non potranno derogare alle regole che impongono l'utilizzo di almeno l'80% degli slot assegnati solo perché il carburante costa di più. Anche qui, quindi, il rincaro non viene considerato sufficiente per giustificare eccezioni automatiche. Soddisfatto, si dice, il Codacons, che nelle scorse settimane aveva presentato un esposto all'antitrust sui supplementi carburante richiesti già da alcune compagnie ai passeggeri che avevano già acquistato il proprio biglietto. L'associazione definisce l'eventuale divieto europeo in linea con la propria posizione e rivendica l'intervento all'autorità garante della concorrenza e del mercato, attivata per verificare la legittimità, appunto, di questi extracosti. Il Codacons condivide anche l'impostazione sui risarcimenti, ma chiede una distinzione precisa: niente indennizzo se il volo salta per effettiva indisponibilità di carburante, risarcimento dovuto invece se la cancellazione dipende solo dal fatto che il volo non è più redditizio a causa del caro jet fuel. In altre parole, il prezzo del carburante può spiegare le difficoltà del settore, ma non può diventare un conto da presentare due volte ai passeggeri.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi. Nel giorno in cui la Chiesa ricorda la Vergine del Rosario, venerata nel santuario di Pompei, Papa Leone in visita nella città. Primo appuntamento, l'incontro al Tempio della Carità, che accoglie persone provenienti da contesti di disagio sociale nei diversi centri del santuario. Poi, nel santuario di Pompei, l'incontro con gli ammalati e la venerazione delle spoglie di San Bartolo Longo, fondatore del santuario. È in corso la messa pontificale. Nel pomeriggio la visita a Napoli, l'incontro con il clero nel Duomo e poi con i cittadini alle 17 in piazza del Plebiscito. In questo primo anno segnato da guerre, tensioni e linguaggi carichi di conflittualità, la sua voce ha richiamato tutti alla responsabilità della pace. E quanto scrive la presidenza della CEI nel messaggio di auguri inviato oggi a Papa Leone in occasione del primo anniversario della sua elezione al soglio pontificio: ci ha mostrato con chiarezza paterna le coordinate del cammino, annuncio del Vangelo, costruzione della pace, promozione della dignità umana, cultura del dialogo. Ad Assisi, a conclusione della nostra Assemblea Generale, ci ha chiesto di essere profezia di pace per il mondo. Abbiamo accolto queste parole come consegna pastorale perché le nostre comunità siano luoghi di ascolto, riconciliazione e prossimità. Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura il presidente americano Trump, dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Ma colpiremo con più forza se non firmano l'accordo in fretta, avvertito il presidente. Intanto il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver risposto con raid di autodifesa. Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte. Come abbiamo fatto nelle ultime ore, anche oggi il paese risponderà con la stessa moneta. Così il presidente ucraino Zelensky, commentando il mancato rispetto della tregua dell'8 e del 9 maggio. L'Agenzia Britannica per la Sicurezza Sanitaria segnala un nuovo caso sospetto di hantavirus. Si tratta di un cittadino britannico segnalato sull'isola Tristan da Cunha nel Sud Atlantico. Qui i crocieristi della nave Ondius erano sbarcati il mese scorso. Il loro viaggio, lo ricordiamo, era partito da Ushuaia in Argentina, dove si segnalano altri 40 casi. La nave fa rotta per Tenerife, dove è attesa tra sabato e domenica. Il ministro degli esteri Tajani infine ha accolto alla Farnesina Marco Rubio per un vertice bilaterale. In agenda è un confronto sui principali temi internazionali e il rafforzamento dei rapporti Italia-USO. USA alle 11.30, il segretario di Stato americano Rubio incontrerà la premier Meloni. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
2: Ciao a tutti, io sono uno gnomo. Sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione, dal 2011, è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC,
3: la tua radio,
4: la tua radio,
5: la tua radio.
1: RNC in blu.

Cream con la sua canzone che si chiama Hero 1994, alle 11:08 qui su RNC, venerdì 8 di maggio, la nostra seconda e ultima ora insieme anche per questa settimana, prima del weekend, fino a mezzogiorno con me Federico Quello del Mattino attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming sul sito rncweb.it. Tra poco gli aggiornamenti in ambito internazionale, risplode la tensione sullo stretto di Hormuz, insomma ci occuperemo del Medio Oriente e non solo, anche della guerra in Ucraina, tanto altro ancora nella nostra ultima parte, tanta musica, i vostri messaggi al 3453233124 oppure attraverso le email diretta@rncweb.it.

Una donna non può, questo è il nuovo singolo di Francesca Michelin. Allora, veniamo al Medio Oriente, risplode la tensione nello stretto di Hormuz, dicevamo prima, con droni e missili sugli Emirati. Gli Stati Uniti rispondono colpendo obiettivi militari iraniani. Teheran accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco. Trump cosa dice a questo proposito? Dice: cessate il fuoco funziona, è in vigore. L'ho detto al telefono con ABC News. Il presidente degli Stati Uniti ha descritto operazioni americane in risposta ad attacchi iraniani come una carezza, e parlando poi con i giornalisti Trump ha detto che le forze americane hanno colpito obiettivi iraniani dopo che hanno scherzato con noi, e ha ribadito che la fragile tregua resta comunque in vigore. Il CENTCOM ha comunicato nella notte che forze americane hanno intercettato attacchi iraniani ingiustificati e risposto con attacchi di autodifesa mentre caccia torpediniere americani erano in transito nello stretto di Hormuz. Trump, riporta la rete, ha anche ripetuto che potrebbe non andare in porto ma anche accadere da un giorno all'altro che venga raggiunto un accordo con l'Iran. Poi ancora, il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha annunciato che le difese aeree del paese sono attivamente impegnate in un attacco missilistico e con droni nelle prime ore di oggi, mentre il fragile cessate il fuoco della tregua con l'Iran è stato nuovamente messo a dura prova. Il ministero ha consigliato ai residenti di non avvicinarsi, fotografare o toccare detriti o frammenti caduti a seguito di intercettazioni aeree riuscite. Ieri sera l'esercito americano aveva dichiarato di aver intercettato attacchi iraniani contro 3 navi della Marina nello stretto di Hormuz, giovedì sera di aver colpito installazioni militari iraniane responsabili degli attacchi contro le forze americane. E infine l'ultima notizia, l'ultimo aggiornamento per ora riguarda la petroliera Odessa, battente bandiera di Malta, che è arrivata in Corea del Sud dopo aver attraversato con successo lo stretto di Hormuz. Si tratta della prima imbarcazione di questo tipo a raggiungere il paese asiatico attraverso quella rotta da quando l'Iran ha dichiarato chiusa quella via navigabile così strategica. Inoltre, fa sapere Yonhap, una nave sudcoreana ha attraversato con successo il Mar Rosso ed è attualmente in rotta verso la Corea del Sud, come ha dichiarato il Ministero degli Oceani e della Pesca di Seul. Dopo aver caricato il petrolio nel porto di Yanbu in Arabia Saudita, la nave ha attraversato il Mar Rosso intorno alle 11 ora locale. La nave è la quarta petroliera coreana ad attraversare la via navigabile che collega l'Oceano Indiano al Mediterraneo attraverso il canale di Suez da quando il paese ha iniziato a utilizzare questo tipo di rotta per evitare lo stretto di Hormuz. La prima nave coreana ad aver intrapreso la rotta alternativa dall'inizio della guerra è arrivata giovedì in un porto della città sud-occidentale di Yeosu, trasportando circa 2 milioni di barili di petrolio, secondo le fonti.

Potential, la canzone di Sombra qui su RNC. Allora passiamo all'Ucraina con il presidente Zelensky che ha messo in guardia gli alleati della Russia dal partecipare alla parata militare di domani 9 maggio a Mosca che commemora la fine della seconda guerra mondiale in Europa. Abbiamo ricevuto messaggi da alcuni stati vicini alla Russia che affermano che i loro rappresentanti intendono essere a Mosca, ha detto il presidente ucraino nel suo discorso. È un desiderio strano di questi tempi e non lo caldeggiamo, ha detto ancora. Intanto nel corso della notte scorsa l'esercito russo ha continuato a colpire le posizioni ucraine. Alle 7 del mattino si contavano oltre 140 attacchi contro posizioni in prima linea. Durante la notte i russi hanno condotto 10 assalti, la maggior parte dei quali nel settore di Sloviansk. Hanno inoltre effettuato oltre 850 attacchi con droni di vario tipo, lo scrive su X il presidente ucraino Zelensky. Sono stati impiegati anche droni d'attacco, non si è interrotto nemmeno l'utilizzo di droni da ricognizione nei cieli sopra le comunità in prima linea. Mosca intanto accusa Kiev di 1365 violazioni del cessate il fuoco proclamato dalla Russia a partire dalla mezzanotte scorsa, compreso il lancio di 390 droni e 6 missili contro il territorio russo. In queste condizioni, si legge in una nota del Ministero della Difesa pubblicato su Telegram, le forze armate della Federazione Russa hanno risposto in modo speculare alle violazioni del cessate il fuoco, hanno lanciato attacchi di rappresaglia contro le posizioni di lancio di sistemi di lancio multiplo di razzi, artiglierie e mortai, hanno colpito i centri di comando e i punti di lancio dei droni. Dichiarazioni ora, l'offerta di Putin di un cessate il fuoco per proteggere la sua parata militare a Mosca è una mossa cinica. L'Ucraina offre veri cessate il fuoco, la Russia li offre in malafede solo per infrangerli poco dopo. A dichiararlo è l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kaya Kallas, in conferenza stampa assieme alla presidente della Moldavia a Chisinau. Quasi 30 persone sono state uccise martedì negli attacchi russi in Ucraina, aggiunto precisando che la guerra non mostra ancora segni di attenuazione. Riconosciamo i progressi che avete compiuto, i notevoli progressi che avete realizzato nel portare avanti riforme impegnative. Queste riforme sono concrete e sostenibili e vanno a beneficio dei cittadini moldavi. L'Unione Europea intende proseguire con determinazione per consentire alla Moldavia di entrare a far parte dell'Unione, ma naturalmente l'adesione non è solo un processo tecnico, bensì anche un impegno politico. In questo percorso desidero assicurarvi che la Transnistria non costituirà un ostacolo al futuro europeo della Moldavia. Questo è quanto ha detto l'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kaya Kallas, appunto in Moldavia. Infine, l'ultima notizia per ora: le forze ucraine avrebbero lanciato un attacco nel corso della notte contro siti militari e industriali russi di importanza strategica, colpendo una raffineria di petrolio e una filiale di un centro di tecnologia per il settore della difesa. Lo riportano alcuni account russi su Telegram citati dai media ucraini. Foto e video pubblicati sui social media dai residenti locali sembrano mostrare

Fabrizio Moro qui su RNC. Tra poco la nostra ultima parte di diretta in compagnia, in mia compagnia, con lo sport essenzialmente, di cui occuparci, come sono andate le semifinali di ritorno per Europa League e Conference League, e poi uno sguardo anche sul grande appuntamento del Giro d'Italia pronto a partire proprio da quest'oggi, appuntamento che ci terrà compagnia per tutto il corso di questo mese di maggio. Tutto questo attraverso i nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. 345 32 33 124 per i vostri messaggi, diretta chiocciola rncweb.it per le vostre email. I had no choice but to hear you. You stated your case.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con L'Ambaraba Cici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con L'Ambaraba Cici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC 107.4.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
3: La tua

Laura Pausini con Immensamente su RNC alle 11.38 in questo istante. Allora, l'ultima mezz'ora insieme in diretta per questa settimana, dopo quella di Champions League che il prossimo 30 di maggio vedrà opporsi Paris Saint-Germain e Arsenal alla Puskas Arena di Budapest. Anche le finali di Europa League e Conference League conoscono finalmente le proprie protagoniste. Si tratta rispettivamente di Aston Villa e Friburgo, che il 20 maggio si sfideranno al Tupras Stadium di Istanbul, e Crystal Palace e Rayo Vallecano, che si contenderanno il trofeo il 27 maggio alla Red Bull Arena di Lipsia. Le vittorie di Pirro, potremmo sintetizzare così quello che quanto hanno ottenuto nel primo round Nottingham Forest e Braga, e quanto agli inglesi vittoriosi all'andata grazie al rigore trasformato da Wood al 71esimo, il secondo atto del derby contro l'Aston Villa, derby inglese, si è rivelato un bagno di sangue. La formazione di Pereira imposta colpevolmente la partita sulla sola difesa, da noi si direbbe il catenaccio, no? Per difendere quanto raccolto in casa, e così al Villa Park lo specialista della competizione Unai Emery banchetta e dilaga con i suoi uomini più rappresentativi. Al 36esimo segna Watkins su assist di Buendia, che poi al 58esimo raddoppia trasformando un rigore concesso per un ingenuo trattenuto in area di Milenkovic. Tra 77esimo e 80esimo l'Aston Villa dilaga con McGinn a bersaglio su imbeccata di Watkins e Rogers, regalandosi così la finale contro il Friburgo, che a sua volta partiva con un handicap di 1-2 contro il Braga, allorché all'andata la rete di Grifo si era frapposta tra quelle di Tiknaz e Dorgelesh, con quest'ultima arrivata in pieno recupero. Per i tedeschi sembrava quasi un cattivo presagio, ma proprio Dorgelesh diventerà a suo malgrado protagonista del match di ritorno e dell'intero doppio confronto, quando al sesto minuto verrà espulso per un fallo da ultimo uomo. I padroni di casa sfruttano il power play al 19esimo, quando Kubler va in rete una prima volta, per poi ripetersi al 72esimo su perfetto assist di Grifo da sviluppo di calcio di punizione. Nel mezzo al 41esimo il raddoppio firmato Manzambi su passaggio vincente di Treu, mentre per i portoghesi l'unico sorriso arriva dal gol della bandiera di Victor su suggerimento di Gomez. Discorso opposto per quanto riguarda la Conference League, perché le due vincitrici del primo round si confermano anche nel ritorno, partendo dal Crystal Palace. L'andata aveva battuto 3-1 lo Shakhtar Donetsk grazie a Sar, Kamada e Strand Larsen, mentre per i padroni di casa la rete della speranza era stata firmata da Oceretko, quasi una mezza ipoteca che gli inglesi hanno trasformato in una sentenza nella gara di ritorno, aperta dall'autogol di Enrique al 25esimo prima del raddoppio di Sar al 52esimo su assist di Mitchell, sponda ucraina. Enrique si fa parzialmente perdonare al 34esimo servendo il passaggio buono a Eghinaldo per il gol dell'illusione, che tale resterà nell'ottica dell'accesso alla finale. Finale alla quale vola anche la matricola Rayo Vallecano, che aveva già messo la pratica a Strasburgo in discesa nella gara d'andata grazie ad Alemão, che si ripete anche in trasferta al 42esimo. I francesi in pieno recupero potrebbero almeno evitare la sconfitta, oltre a regalarsi l'ultimo barlume di speranza, ma al 94esimo Enciso è impreciso dal dischetto, sigillando così l'eliminazione dei suoi a un passo dal sogno.

Love Me Tonight, Jennifer Lopez e David Guetta qui su RNC. Allora, da oggi, venerdì 8 di maggio, fino a domenica 31, si corre il Giro d'Italia 2026. 109esima edizione del Giro, composta da 21 tappe per un percorso totale di 3.459 km. Dislivello di 49.150 metri. Si inizia con la grande partenza, le prime tre tappe dalla Bulgaria, la passerella finale come da tradizione degli ultimi anni invece a Roma, una tappa a cronometro e 7 gli arrivi in salita. I favoriti, i riflettori al Giro d'Italia sono tutti puntati su Jonas Vingegaard della Visma Lease e-bike, che è il principale favorito. Il danese, che si è imposto in due edizioni del Tour de France e pure alla Vuelta, punta a entrare nel club riservato dei vincitori di tutti e tre i grandi giri a tappe. È un'impresa che non può ancora vantare il suo rivale Tadej Pogacar, che non ha mai conquistato la Vuelta. Vingegaard, dopo aver vinto la Vuelta nel 2025, punta a conquistare la Corsa Rosa e sogna di dominare come aveva fatto il rivale sloveno nel 2024. Per l'Italia, Giulio Pellizzari della Red Bull Bora Hansgrohe, recente vincitore del Tour of the Alps, è considerato il principale rivale di Vingegaard. L'obiettivo minimo della vigilia è migliorare il sesto posto dello scorso anno, riportando un italiano sul podio del Giro, che manca dal 2021, quando Damiano Caruso si classificò secondo. La Red Bull Bora Hansgrohe, che era anche il vincitore dell'edizione 2022, Jay Hindley, e può contare anche su Alexander Vlasov, quarto nella corsa nel 2021. Adam Yates per la UAE Emirates, fratello gemello di Simon Yates, che si è ritirato dopo aver vinto il Giro d'Italia l'anno scorso, non fa grandi proclami, ma spera di poter ambire al podio, addirittura di fare, perché no, il colpaccio. Nella squadra emiratina ci sono anche Jay Vine, vincitore del Tour Down Under, e debutterà il giovane Jan Christen, che punta a indossare la maglia bianca. Egan Bernal della Netcompany Ineos, vincitore del Giro 2021 e del Tour de France nel 2021, punterà al podio, avendo ritrovato dopo anni difficili la migliore condizione dopo il gravissimo incidente stradale di cui fu vittima nel 2022, un anno fa. Chiuse al settimo posto. Poi Giulio Ciccone della Lidl Trek, tra gli scalatori che hanno ambizioni di tappe e punta alla maglia azzurra della montagna. In volata Jonathan Milan della Lidl Trek, sempre, che nel 2026 ha conquistato 6 vittorie e vuole confermarsi il re delle ruote veloci e la maglia ciclamino, e avrà come principali avversari Caden Groves, Dylan Groenewegen e Pascal Ackermann. Filippo Ganna poi ha cerchiato in rosso la cronometro, indubbiamente Viareggio Massa, dove sarà l'uomo da battere sulla carta. Il cronoman piemontese sarà particolarmente motivato anche per l'arrivo a Verbania. Tra i suoi rivali contro il tempo ci sono Matteo Sobrero, Alec Segert, Rémi Cavagna e Magnus Sheffield.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Bob Sinclair e Kiss con I Can Wait. Così arriviamo al termine del nostro appuntamento di oggi, questo venerdì 8 maggio, anche di questa settimana in diretta qui su RNC con me Federico, quello del mattino. Ci ritroviamo lunedì 11 di maggio, sempre a partire dalle 10, invece tra pochissimo lo spazio è tutto delle ultime notizie, gli aggiornamenti con la nostra redazione nazionale di In Blu nel GR Flash di mezzogiorno. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, buon proseguimento di giornata e buon weekend. A lunedì, ciao!

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi. Due intenzioni rimangono di pressante attualità: la famiglia, che risente dell'indebolimento del legame coniugale, e la pace, messa a repentaglio dalle tensioni internazionali, da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana. Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso. La pace nasce dentro il cuore. Questo è il nuovo appello per la pace di Papa Leone dal santuario di Pompei. In questo primo anno segnato da guerre, tensioni e linguaggi carichi di conflittualità, la sua voce ha richiamato tutti alla responsabilità della pace. Quanto scrive la presidenza della CEI nel messaggio di auguri inviato oggi a Papa Leone in occasione del primo anniversario della sua elezione al soglio pontificio. A conclusione della nostra assemblea generale ci ha chiesto di essere profezie di pace per il mondo. Abbiamo accolto queste parole come consegna pastorale perché le nostre comunità siano luoghi di ascolto, riconciliazione e prossimità, scrive ancora. Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura il presidente americano, dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte Trump. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver risposto con raid di autodifesa. Accuse incrociate tra Kiev e Mosca per la rottura del cessate il fuoco annunciato da Putin in occasione del giorno della vittoria. La scorsa notte abbiamo subito 140 attacchi, spiega il presidente ucraino Zelensky, difenderemo il nostro popolo. Anche la Russia accusa Kiev di 1365 violazioni della tregua e promette risponderemo. Incontro della Premier Meloni con il segretario di Stato americano Rubio. Sul tavolo i principali dossier geopolitici, dalla guerra in Iran alla situazione del conflitto tra Israele e Libano e il conflitto in Ucraina. Rubio prima ha incontrato anche il ministro degli esteri Tajani per un vertice bilaterale sui principali temi internazionali e il rafforzamento dei rapporti Italia-Stati Uniti. Segnalato un nuovo caso sospetto di antivirus su un'isola nell'Atlantico meridionale. Tuttavia non si tratta di un passeggero dove si è sviluppato il focolaio che ha portato alla morte di 3 persone. Risultata negativa, l'hostess della KLM è entrata in contatto con una donna sbarcata dalla nave e successivamente deceduta. Al via il Giro d'Italia 109, un'edizione alla presenza dei numerosi corridori di primo piano. Saranno 184 divisi in 23 squadre. Le tappe in programma da in Bulgaria fino a Roma. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC 107.4. La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua radio.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: La sigla dice dischi di ogni genere e di ogni tempo, però tante incisioni ancora a 78 giri anche per il programma di oggi, perché per ogni genere e ogni tempo ci sono anche le incisioni a 78 giri. E però anche in ogni tempo non è venuto a mancare quello che potrebbe essere la buona educazione, quindi un cordiale, cordialissimo saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori, benvenuto all'ascolto di questo programma. Vi auguro un buon ascolto, di essere totalmente sintonizzati con noi e con la voglia di ascoltare ancora canzoni e musiche del tempo passato. Voglio incominciare con un brano che ha per titolo Malombra, un famoso brano. Gli Allegri Nottamboli vanno a eseguire questo brano, è stato composto da Blanc. Benvenuti e buon ascolto.

Ho aperto la trasmissione di oggi con gli Allegri Nottamboli, finché si fa la notte in allegria va anche bene. Abbiamo ascoltato di Blanc un famoso brano, un famosissimo valzer, il titolo Valencia. E da Radio RNC voglio proseguire il programma di oggi con la voce di Angelo Servida e la orchestra Durium. Il brano ha per titolo Carovaniere. Re di Enisa hanno composto questa canzone.

Abbiamo ascoltato la voce di Angelo Salvida in questa interpretazione di una canzone composta da Redi e Nisa. L'orchestra Durium ha accompagnato Angelo Salvida in questa canzone che ha avuto molto successo all'epoca e noi al giorno d'oggi abbiamo cercato di riproporla in questa versione, come l'abbiamo proposta in altre trasmissioni, in altre versioni. Abbiamo ascoltato Caro Vaniere. Nel 1952 per la Pathé Narciso Parigi ha inciso una canzone composta da Marletta e Liberati. L'orchestra Ritmi e Melodie è quella del maestro Francesco Ferrari. La voce di Narciso Parigi in gestione grammofonica, Terra straniera.

Abbiamo ascoltato questa incisione grammofonica con la voce di Narciso Parigi. Ho messo in onda la canzone dal titolo Terra Straniera. Famosi compositori, famosa la canzone, compositori Marletta e Liberati. Anche la canzone è stata eseguita da Francesco Ferrari e la sua orchestra, che nel 1952 si chiamava Orchestra Ritmi e Melodie. Il nostro programma vuole proseguire con la richiesta della signora Amato, che ci ascolta dalla provincia di Cuneo, la quale vuole ascoltare una canzone che riguardasse un po' la Lombardia e soprattutto la Val Camonica. Il coro alpino Nives di Premana esegue allora la canzone che ha per titolo La Val Camonica.

Abbiamo ascoltato il coro Nives di Premana in questa interpretazione di La Valle Camonica, una canzone a dominio pubblico, una canzone che ha eseguito questo coro alpino in forma molto, molto magistrale, così come i cori alpini eseguono le canzoni soprattutto popolari, le canzoni di montagna, le canzoni degli alpini e le canzoni patriottiche. Ringrazio l'ascoltatrice, però parleremo di lei ancora nel corso del programma, perché ha fatto richieste non solamente per questi canti lombardi e della Val Camonica, ma anche di un'altra bella voce. Una bella voce con una composizione di un Beghin di Fiasconaro, la possiamo ascoltare dal 1957 per questa incisione grammofonica. Francesco Ferrari con la sua orchestra e la voce quella di Gianna Quinti, Amarti Ancora. Thank you.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Ed in compagnia di Aldo, Radio RNC prosegue il programma Ogni finestra una canzone. Un benvenuto l'abbiamo dato all'inizio del programma e vogliamo proseguire con una canzone che è anche questa interpretata dal cantante Angelo Servida. L'orchestra Duglio le accompagna, una canzone di Rusconi e Mendes, Campagna Bianca.

Abbiamo nuovamente ascoltato la voce di Angelo Servida, una voce molto simpatica alle ascoltatrici e agli ascoltatori, una voce che ci dà tanta compagnia, ci dà tanta confidenza anche nell'ascolto di questa voce di Angelo Servida con Orchestra Durium. Rusconi e Mendes hanno composto Campagna Bianca, Campagna Bianca che abbiamo appena ascoltato. La ascoltatrice, la signora Amato, vorrebbe anche un brano che sia interpretato dalla voce di Wanda Osiri. Dal 1950 l'ascoltiamo in Tutto è amore.

0: canzone molto romantica, come romantica è la voce di Wanda Osiris che abbiamo potuto ascoltare in questa interpretazione, una canzone romanticissima che ci fa sognare la primavera, i peschi in fiore e l'amore. Tutto è amore, da una trasmissione del 1950 con la voce di Wanda Osiris, trasmissione televisiva. Voglio ancora mettere in onda una canzone, penso che la conosca la signora Amato, questa canzone, la Gagarella del Biffi Scala. Questa è una canzone che voglio mettere in onda. Bracchi e Danzi hanno composto questo brano e logicamente Danzi, essendo milanese, conosceva bene anche questo dialetto.
1: Ogni canzonetta milanese la deve scrudele sbarazzina. Questa che ve canti l'è carina, ma
0: questa voce femminile è quella di Evelina Sivoni.

La va alla Cozzi la gangherina, tre volte al dì la fa la piscina, lega il cifet che la pare un look, e il cervelet che le proppi tuc. A sentì parla Gesù che strazio, disen su di rob senza giudizio, l'ure l'oste il ciame l'olozio, e per di Pepino disen pii, disen no permesso, disen pozio, l'autobus del ciame l'autobuzio, disen no ti lascio, ma io ti lazio, bye bye, senti Gagarella.

Ghe pias la pizza con la scigula, la gai scarpet con la doppia sola, la gira semper con un gandula, vestire mager che il fa pietà. A lei piacciono i modelli del Ventura, per smagrirsi la mangia le rin, ma san tutti che si veste su misura, dalla sarta che è a lupin. Oh gag!

0: Abbiamo ascoltato la Gagarella del Wifi Scala in lingua milanese. Questa canzone era stata interpretata da Evelina Sivoni e ho cercato di accondiscendere anche la richiesta dell'ascoltatrice che voleva qualche canzone in dialetto o in lingua, come volete voi, milanese. Una canzone di Cherubini e Bixio e Fragna la ascoltiamo da cantante Benassati. L'orchestra è quella della Durium e la Durium è una casa discografica che incideva i dischi, molto nota, conosciuta penso ancora al giorno d'oggi, e molti dischi la Durium li ha incisi ancora, come ho detto in altre trasmissioni, su tondi di cartone. Non credo più al mio cuore, il cantante Benassati.
1: Allor che brilla il firmamento e vola flebile.

schiaccia al cuore un giuramento. Ti voglio scettico perché vedi cos'è l'amor, e se tu piangi ancora, che importa a me?

che mai detto un giorno sei tutto per me. Ora mi dici Antonio con noi.

0: io sono nulla e nulla saprai di me.
1: Abbiamo ascoltato questa interpretazione dal cantante Benassati con orchestra Durium. La canzone che abbiamo messo in onda aveva per titolo Non credo più al mio cuore, di Cherubini, Bixio e Fragna. Se dico la parola balos è molto nota e conosciuta un po' in tutte le lingue. Balos Don Shore Batista. E voglio venire incontro a quella che potrebbe essere la richiesta dell'ascoltatrice che vuole canzoni non valde.
2: Non mi guardi il panorama, con per sfonda mia città.
3: Le Milan?
2: Ma sicur?
3: Non è un sciur?
2: E già, lago Quater Pedeca, dai la vegna chi visita.

0: Stiamo ascoltando Alberto Abagliati ed Evelina Sironi.
1: Da quel momento che passa 40 anni e i due sposi che cosa fanno? Oh balost, un sciur Batista, queste fei sul cadregun.
2: Cosa fu? Cosa fu?
1: Balost e sedre, a guarda madosta.
2: Non mi guardi il panorama, con per sfondo la mia città.
1: Anche mo.
2: Eh sì.
1: Anche mo.
2: Eh già, guarda, guarda cosa combina. E il priman seghe venu.
1: Giovani in cui barbisin.
2: Per secondo, chi è che è venu? E il terzan, chi è che viene?
1: Francescun, cui passo e tu.
2: E il quartan, chi è che viene?
1: E il pedrin, cui gemellì. Ah, la, ora tu sei le fa, un sardellina.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: Per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
2: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

0: siamo arrivati anche oggi al termine di questa nostra trasmissione, nella quale abbiamo potuto ascoltare anche qualche canzone in dialetto, o meglio in lingua lombarda. Ando da Radio RNC porge un cordiale saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori, un invito per domani, perché come ben sapete Radio RNC Ando è presente tutti i giorni con le canzoni, le musiche del tempo passato, come ho sentito anche nella puntata di oggi, con incisione a 78 giri. Un cordiale saluto a tutti e a domani.
1: RNC in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: In Blu 2000 News.
1: La pace sia con tutti voi. Questo è il primo saluto del Cristo risorto. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante.
2: Queste le prime parole un anno fa di Papa Leone, subito dopo la sua elezione al soglio pontificio. Auguri al pontefice da tutto il mondo e dalla presidenza della CEI. E Leone XIV oggi al santuario di Pompei nel giorno della supplica alla Madonna, l'incontro con gli ammalati, la Santa Messa nell'omelia, nuovo appello per la pace nel pomeriggio a Napoli. Stati Uniti-Iran, il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, lo dice il presidente Trump dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Buongiorno da Franco Rossi, subito ci colleghiamo in diretta con Paolo Fucili che ha seguito Papa Leone nella sua visita al santuario di Pompei questa mattina. Buongiorno Paolo.
3: Buongiorno a tutti, Papa Leone ancora qui in città, sta pranzando con i vescovi della Campania e i sacerdoti della prelatura. Oggi ricordiamo il primo anniversario dell'elezione a pontefice, dovevo dunque venire qui, ha detto lui stesso, a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa, in questo 8 maggio che è la festa della Madonna di Pompei. Momento centrale della mattinata, la messa celebrata alle 10:30, conclusa con la recita della supplica alla Madonna di Pompei, questa famosa preghiera recitata in tante parti del mondo, specialmente oggi. Leone ha parlato del rosario da recitare ancora oggi come preghiera con due intenzioni sempre attuali, una di queste è la famiglia, l'altra la pace. Di fronte a un'economia, ha detto ancora, che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana. Sentiamo un passaggio delle riflessioni di Leone.
4: Da questo santuario, la cui facciata San Bartolo Longo concepì come un monumento alla pace, oggi eleviamo con fede la nostra supplica. Gesù ci ha detto che tutto può ottenere la preghiera fatta con fede. E San Bartolo Longo, pensando alla fede di Maria, la definisce onnipotente per grazia. Per sua intercessione, venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia che tocchi i cuori, placchi i rancori e gli odi fratricidi, illumini quanti hanno speciali responsabilità di governo. Fratelli e sorelle, nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore. Questa potenza divina dell'amore che Gesù il Signore ci ha rivelato e donato.
3: Papa Leone atteso alle 15 a Napoli, la mattinata era iniziata alle 9 qui a Pompei, incontrando le opere di carità della città, un'altra eredità importante del fondatore del santuario San Bartolo Longo, bellissime storie di accoglienza, anche di vite segnate in tenera età, persino dell'abbandono. Un incontro molto bello, ascoltiamo anche qui alcune parole di Papa Leone, poi linea allo studio.
4: Quasi di tutto però, come abbiamo detto, c'è la preghiera e in particolare il Santo Rosario. Posto simbolicamente a fondamento del santuario e della città, esso è il motore nascosto che rende possibile tutto il resto. Raccomando perciò a tutti voi di tenere sempre viva e di diffondere questa antica e bellissima devozione, grazie alla quale, contemplando i misteri della vita di Gesù con gli occhi semplici e materni di Maria, quanto Egli ha operato penetra nei nostri cuori e trasforma la nostra esistenza.
2: Auguri al pontefice da tutto il mondo per il suo anniversario di pontificato, auguri anche dalla presidenza della CEI che in una nota scrivi ad Assisi, a conclusione della nostra assemblea generale, ci ha chiesto di essere profezia di pace per il mondo. Abbiamo accolto queste parole come consegna pastorale perché le nostre comunità siano luoghi di ascolto, riconciliazione e prossimità. Ed ora cambiamo pagina. Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura Trump dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato. Marco Burini.
5: Ma che tregua è se si sparano addosso? Stati Uniti e Iran si sono scambiati colpi nello stretto di Hormuz, eppure alcune città iraniane sono state attaccate. Ma per Trump è uno scherzo, sono solo buffetti. Invece sono gli effetti di una guerra che non è mai finita e che non trova una soluzione negoziata. Teheran non ha risposto al memorandum d'intesa di Washington, peraltro assai vago, e continua a provocare i paesi del Golfo, alleati di Trump. Gli Emirati Arabi Uniti dicono di aver intercettato lanci di missili e droni. E i Pasdaran hanno appena sequestrato una petroliera. Provocazioni continue, metodiche, da parte di un regime, quello degli Ayatollah, che ha dimostrato di saper resistere alle pressioni belliche ed economiche. Secondo la CIA potrebbe sopportare il blocco navale statunitense ancora per mesi. Ha una presa ferrea sul paese. Detenzioni ed esecuzioni di oppositori ed attivisti non si sono mai fermate e dispone ancora di molti missili. Mentre le sanzioni le paga la popolazione. Inflazione e disoccupazione alle stelle. Intanto il prezzo del petrolio torna a salire. Marco Burini, linea allo studio.
2: Ed ora la guerra in Ucraina, accuse incrociate tra Kiev e Mosca per la rottura della tregua. Maurizio Dischino.
6: La guerra delle bombe e la guerra delle parole tra Russia e Ucraina. Il Cremlino dice di aver confermato la tregua di 2 giorni dalla mezzanotte annunciata unilateralmente per la festa della vittoria sovietica contro i nazisti nella seconda guerra mondiale, con la parata attesa domani a Mosca. Kiev aveva proposto una controtregua dal 6 maggio, ma entrambe le parti si stanno accusando di violazioni. I militari di Mosca stamani hanno sostenuto di avere risposto in modo speculare all'Ucraina, che dalla mezzanotte ha violato 1.365 volte il cessate il fuoco, attaccando obiettivi in territorio russo anche con 390 droni e 6 missili. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, invece, Kiev ha risposto ai 140 attacchi di Mosca contro postazioni al fronte, a più di 850 raid con droni, sempre a partire dalla mezzanotte. Per Zelensky, da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco. Maurizio Dischino, linea allo studio.
2: Incontro questa mattina della Premier Meloni con il segretario di Stato americano Rubio. Sul tavolo i principali dossier geopolitici. In diretta per noi Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
7: Buongiorno Franco, è in corso da oltre 1:20 l'atteso faccia a faccia tra la Presidente del Consiglio dell'Unione e il Segretario di Stato americano Rubio, l'occasione per rilanciare il dialogo tra Roma e Washington dopo le dure parole di Trump nei confronti di Meloni e la risposta della Premier. Sul tavolo tutti i temi di politica internazionale, da Hormuz a Gaza, al Libano, temi affrontati insieme a quello sui dazi, anche alla Farnesina, nell'incontro tra il Segretario di Stato americano e il Ministro degli Esteri italiani. Si discute anche per l'utilizzo delle basi americane in Italia, Taviano e Sigonella, dopo il divieto dell'Italia all'atterraggio di 2 bombardieri americani diretti in Iran per mancanza di consultazione preventiva, come previsto dagli accordi internazionali. L'incontro prosegue ancora, per il momento da Palazzo Chigi è tutto. Augusto Cantelmi in linea, può tornare allo studio.
2: Grazie Augusto. Ed ora la cronaca, parliamo dell'omicidio di Garlasco. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini. Antonella Mazza Teruel.
8: Ha già ricevuto l'atto di notifica della chiusura dell'inchiesta la difesa di Andrea Sempio. È lui, l'amico del fratello della vittima, ad aver ucciso da solo Chiara Poggi, secondo la procura di Pavia, che a quasi 19 anni dal delitto ha riscritto fatti, individuato nel rifiuto di un approccio sessuale il movente dell'omicidio che scosse la tranquilla cittadina di Garlasco. A Sempio vengono contestate pure le aggravanti dei futili motivi e anche della crudeltà per l'entità delle ferite inferte a Chiara, di cui almeno 12 sul cranio e sul volto. Allegati alla chiusura delle nuove indagini durate circa un anno, tutti gli elementi raccolti in 57 file. Ora si attende la richiesta di rinvio a giudizio e poi sarà il giudice per le indagini preliminari a decidere se inviare a processo Sempio. Per Alberto Stasi, allora fidanzato della vittima, condannato in via definitiva, si avvicina intanto la revisione del processo. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
2: E chiudiamo con una pagina sportiva. Al via il Giro d'Italia numero 109 con 184 atleti suddivisi in 23 squadre pronti a sfidarsi lungo le 21 tappe in programma da Nessebar in Bulgaria fino a Roma. Per il tennis si ferma al primo turno il cammino di Matteo Berrettini agli internazionali d'Italia. Il tennista romano è stato battuto in due set da Alexei Popirin. Abbiamo concluso, ricordo che questa edizione del Radio Giornale può essere
9: in blu, la radio con tante radio dentro.

0: tante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Ugo Scali. Nel giorno del primo anniversario dalla sua elezione, Papa Leone è andato stamane al santuario di Pompei, dove ha celebrato la messa e lanciato un nuovo appello per la pace. Venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia che tocchi i cuori, plachi i rancori, gli odi fratricidi, illumini quanti hanno speciali responsabilità di governo. Il pontefice ha poi recitato la supplica di Bartolo Longo alla Madonna: abbi pietà di noi per le nazioni traviate, per tutta l'Europa, per tutto il mondo, perché pentito ritorni al tuo cuore. Nel pomeriggio Leone sarà a Napoli, prima in cattedrale, poi alle 17:30 in piazza del Plebiscito per l'incontro con la popolazione. È un ringraziamento per aver richiamato il mondo alla responsabilità della pace in un tempo segnato dalle guerre, tensioni internazionali e linguaggi segnati dalla conflittualità. È il cuore del messaggio che è stato inviato dalla presidenza della Conferenza Episcopale Italiana a Papa Leone in occasione del primo anniversario della sua elezione al soglio pontificio. È durato circa un'ora e mezza all'incontro a Palazzo Chigi questa mattina fra la presidente del Consiglio Meloni e il segretario di Stato Marco Rubio. Il vertice era iniziato poco prima di mezzogiorno. Resta in vigore il cessate il fuoco con l'Iran, assicura Trump, dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di aver violato a più riprese con attacchi a navi nello stretto di Hormuz, ma avvisa Teheran: firmi l'intesa o riprenderemo a colpire. Accuse incrociate anche in Ucraina tra Kiev e Mosca per la rottura del cessate il fuoco annunciato da Putin in occasione del giorno della vittoria che la Russia celebrerà domani con la parata militare. Risultato deludente per il partito laburista del premier Starmer e boom della destra di Farage alle elezioni locali britanniche, secondo i dati parziali dello spoglio. Dimezzati i consiglieri del Labour, superato come primo partito da Reform, male anche i conservatori. È stato segnalato un nuovo caso sospetto di antivirus su un'isola dell'Atlantico meridionale. Non si tratta di un passeggero della nave da crociera olandese. Si è sviluppato il focolaio che però non preoccupa l'OMS. Non ci sarà una pandemia, il vaccino sarà pronto entro 10 mesi. È tutto, prossimo aggiornamento alle 15.
2: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Nel giorno del primo anniversario della sua elezione, Papa Leone è andato stamane al santuario di Pompei, dove ha celebrato la messa e lanciato un nuovo appello per la pace.
2: Per sua intercessione, venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia che tocchi i cuori, placchi i rancori e gli odi fratricidi. Illumini quanti hanno speciali responsabilità di governo. Fratelli e sorelle, nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore. Questa potenza divina dell'amore che Gesù il Signore ci ha rivelato e donato.
1: Mentre andiamo in onda, il pontefice ha raggiunto Napoli, la visita alla cattedrale, poi alle 17.30 in piazza del Plebiscito, l'incontro con la popolazione. Con la Premier non abbiamo discusso argomenti specifici come il ritiro delle truppe americane dall'Europa, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, che ha incontrato stamane a Palazzo Chigi la Premier Meloni. Il colloquio è durato circa un'ora e mezzo e Rubio è tornato anche sull'incontro di ieri con Papa Leone. Abbiamo un rapporto molto forte col Vaticano, questo viaggio era stato pianificato molto tempo prima, così il segretario di Stato. L'omicidio di Garlasco per i carabinieri del nucleo investigativo di Milano, la colpevolezza di Alberto Stasi rappresentò una suggestione creata in fase processuale cavalcata in modo mediatico in 18 anni e quanto si legge negli atti dell'indagine appare francamente difficile, scrivono gli uomini dell'arma, percorrere una logica con il filo di una suggestione creata in fase processuale. Resta in vigore il cessate il fuoco con l'Iran, assicura Trump, dopo che Teheran ha accusato a più riprese gli Stati Uniti di aver violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Manca ancora la risposta iraniana alla proposta lanciata dagli Stati Uniti per far finire il conflitto. Ucraina, accuse incrociate infine tra Kiev e Mosca per la rottura del cessate il fuoco che era stato annunciato da Putin per il fine settimana in occasione del giorno della vittoria. È tutto, torniamo alle 16.
3: RNC presenta
0: al vostro servizio, al vostro servizio, a cura di Giuseppe Caporaso.
4: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo dei nostri soldi, dei nostri sudati risparmi, metterli sul conto corrente o investirli, che cosa fare una volta investiti, come diversificarli, come posizionarli tra le varie forme di investimento, dalle azioni ai titoli di Stato fino a forme un po' più nuove come gli ETF o anche le criptovalute. Cercheremo di capire insomma il tutto in questa prima parte. Siamo in compagnia, lo ringraziamo davvero, con un esperto dei mercati finanziari, una lunga esperienza nell'ambito finanziario, Gianluca Verzelli. Benvenuto Verzelli. Le chiedo subito, risparmiare o investire in questa fase storica?
5: È probabilmente un misto di entrambe le cose, perché se non si risparmia non si hanno i capitali per investire. Allora, il popolo italiano è da sempre un popolo con una alta propensione al risparmio, siamo un popolo serio che accumula, in differenza magari di regioni da una all'altra, e poi ovviamente questi capitali oggi perché vanno investiti? Perché probabilmente lasciarli liquidi sul conto corrente non li mette al riparo dall'inflazione, e non solo dall'inflazione ma anche a dei costi e le spese che ci sono normalmente nel tenere i soldi liquidi, perché comunque sui soldi liquidi su un conto corrente ci si pagano comunque un bollo, ci si paga il bollo che fu introdotto da Monti all'epoca del 2 per 1000, si pagano delle spese, una tassazione, quindi l'ideale sarebbe investirli. Poi
4: come investirli? Ecco, in base a che criterio, a suo giudizio? Dipende molto dall'età, dalla classe sociale, ma anche dalle capacità di generare risparmio.
5: Allora, il primo criterio ovviamente è quello dell'età, perché la propensione ad investimenti con maggior rischio, che di solito sono più redditizi nel lungo periodo, è più legata a un'età giovane, chi davanti ha tutta una fascia di età, di vita, di poter accumulare, di risparmio, di introiti da stipendi o da altre attività, e che quindi può guardare a un orizzonte più lungo. È chiaro che man mano che ci si avvicina a un'età pensionabile è più consigliabile investire con meno rischio, quindi abbassare questo profilo proprio di rischio, che vuol dire più obbligazioni, meno azioni, possibilmente anche molti titoli di Stato che, ripeto, poi a volte avvicinandosi alla fine dell'età sono anche esenti in successione, e quindi cambia radicalmente. Quindi il primo criterio è capire l'età e la possibilità di mantenere dei redditi, e che questo capitale diventi un qualche cosa che ci verrà utile in futuro, quando si passerà alla vita da pensionati.
4: A proposito dei titoli di Stato, ogni volta che vengono emessi sul mercato raggiungono veramente dei livelli record. Come se li spiega? Anche in un momento di difficoltà economica la gente comunque tende a puntare sui titoli di Stato. È l'amore degli italiani quello delle obbligazioni e dei titoli di Stato?
5: Beh, intanto c'è una storicità, no? di propensione a investire in titoli di Stato italiani, perché per tanti anni siamo stati un po' eccezionalmente con dei rendimenti fuori dalla norma, che quindi erano molto appetibili. La gente magari non si rendeva conto però che l'inflazione dall'altra parte era anche quella fuori dalla norma. Oggi i titoli di Stato continuano a essere privilegiati non solo dai risparmiatori italiani ma anche da molti investitori stranieri, la componente oltre il 40% di quelli che vengono allocati e comprati o sottoscritti da investitori stranieri, perché comunque i nostri titoli di Stato hanno un rendimento maggiore, ad esempio, per esempio, di quelli tedeschi o di altri paesi dell'area euro, che possono essere sottoscritti normalmente andando in banca esattamente come quelli del titolo italiano, pur essendo oramai diventato il nostro un paese anche con una certa stabilità politica, e negli anni aver cercato di fare degli interventi in generale per ridurre il nostro deficit PIL e il nostro ammontare di debito pubblico. Quindi sotto questo punto di vista danno un rendimento più interessante, possono essere un buon zoccolo duro per chi poi deve diversificare. E allora
4: è fondamentale diversificare, Verzelli?
5: Ma è fondamentale diversificare, sì, perché comunque se si vuole avere un rendimento maggiore bisogna cercare, in base all'età, di guardare anche ai mercati azionari, perché questo ce lo insegna il passato. Se andassimo a vedere la performance degli indici azionari negli ultimi anni, è sicuramente stata più soddisfacente rispetto a quello prodotto dal mondo delle obbligazioni. Però non è che per questo si fa di ogni erba un fascio e si mettono tutti i soldi lì. Bisogna diversificare per avere un riparo dalla volatilità che i mercati azionari possono dare. L'indice americano negli ultimi 20 anni ha dato il 150%, sì, però lo ha dato facendo un più 8, più 12, meno 15, quindi bisogna anche sapere se si sopportano questo tipo di stress. A quel punto una piccola percentuale, possibilmente consigliata e seguita da professionisti, perché è molto difficile al giorno d'oggi fare il fai da te fra borse che aprono in Australia la mattina, poi il Giappone, poi l'America, poi l'Europa, e con differenze di titoli fra tecnologici, titoli old economy, titoli con dividendo. Già solo questo, capisce, da come lo sto cercando di dire in parole semplici, presuppone l'intervento di un professionista, a meno che non si abbiano queste competenze, ma ovviamente sarà una percentuale minima dei grandi risparmiatori a cui ci rivolgiamo.
4: A proposito di volatilità, parliamo dei titoli azionari, che sono, insomma, da questo punto di vista quelli a maggior rischio, almeno così molti dicono. Che cosa bisogna guardare nel momento in cui qualcuno propone un titolo azionario o noi vogliamo investire in titoli azionari? Una volta si dicevano i fondamentali, ma che sono questi fondamentali?
5: I fondamentali indicano come va un'azienda, no? Se produce utili, se ha fatto dei buoni investimenti, se dà dei buoni dividendi, ha potenzialità di crescere. Questo è il mondo degli analisti finanziari, che devono occuparsi di valutare se è meglio comprare un'azienda piuttosto che un'altra, meglio optare per un settore piuttosto che un altro. Ritorniamo alla diversificazione, che è, diciamo, il tema di oggi. Perché diversificare? Perché magari comprare un fondo che investe su tutte le borse mondiali o degli ETF che investono su alcuni specifici settori permette di non andare su una singola azione, ma di diversificare il rischio su numerose azioni magari dello stesso tipo di comparto, e quindi questo ci mette comunque già al riparo da quello che è un eccesso di nervosismo e di volatilità dei mercati, o dal rischio di aver puntato su un'unica azienda che magari è andata male per motivi che potevano essere difficili da interpretare quando si è fatto quell'investimento, e invece si diversifica e il rischio viene ripartito su un maggior numero di azioni.
4: Un'ultima domanda la faccio su due tipologie estremamente differenti tra di loro, ma che sono entrate nel lessico quotidiano delle persone: ETF e criptovalute. Quali sono i vantaggi e quali sono i rischi?
5: Guardi, l'ETF, per spiegarlo proprio in parole povere, è un'azione che riflette un indice, quindi è un modo indiretto di comprare, quello che dicevamo prima, diversificando, invece di acquistare un fondo che magari può avere una specificità precisa, cioè si compra un'azione che riflette semplicemente quell'indice. Se quell'indice, facciamo conto, si compra un ETF sulla borsa europea, se la borsa europea fa più 4, l'indice sarà all'incirca più 4. Non c'è una attività, ecco, è una passività di investimento. Magari invece il gestore del fondo, sulla stessa tipologia di asset, invece interviene, compra, opta per, e dovrebbe fare meglio. Però questo ovviamente è solamente uno strumento tecnico. E le criptovalute, io direi di maneggiarle con molta, molta prudenza, perché le criptovalute, come sempre, sono degli strumenti che nascono quando si creano dei vuoti di mercato e ci sono delle necessità di creare degli strumenti che sopperiscano a questi vuoti di mercato. Dopodiché, molto spesso l'uso che ne fa l'uomo è nefasto, nel senso che diventano strumenti con determinate opacità, difficoltà poi nel riscattarli. Si pensa che sia un investimento, è un'operazione altamente speculativa, quindi non mi lascerei prendere dalla grande foga e la valuterei anche questa eventualmente per una piccola porzione del portafoglio, ma con la consulenza o utilizzando uno strumento che mi venga proposto da qualche banca o da qualche fondo, da qualche SGR specializzata. Altrimenti pensare che è un'operazione esclusivamente speculativa, non parliamo più di investimento.
4: Grazie, grazie davvero. Gianluca Verzelli, esperto dei mercati finanziari. Ci fermiamo qualche istante, brano musicale, e subito dopo cercheremo di capire, insomma, tenere i soldi sul conto corrente davvero vale la pena, oppure bisogna sapere che ci sono dei costi, spesso anche costi molto significativi. Ne parleremo con Fabio Picciolini, responsabile credito e finanza di Adiconsum.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale. Nella prima parte della trasmissione abbiamo scattato direi una fotografia sul mondo degli investimenti con Gianluca Verzelli, esperto dei mercati finanziari. Ora vogliamo capire con Fabio Picciolini, che ringraziamo, responsabile credito e finanza di Adiconsum, i nostri soldi sul conto corrente. Ma davvero vale la pena tenerli, Picciolini?
2: Bisogna tenere quelli giusti, cioè quelli che sono necessari per le spese mensili, settimanali, giornaliere o anche per, nel caso di spese più prolungate, per i mesi successivi, perché nel conto corrente i soldi di fatto non valgono niente, non fruttano niente, per essere più esatti. A fronte di un interesse dello 0,5, 0,10, 0,01 come capita in alcune case, noi sicuramente paghiamo l'inflazione, che comunque abbiamo visto in rialzo, e soprattutto paghiamo, e questo è molto importante per i piccoli importi depositati sui conti correnti, 34,20 di imposta per lo Stato.
1: Come facciamo a scegliere un conto corrente da una banca rispetto all'altra? Quali sono gli indicatori più importanti?
2: Allora, innanzitutto non basarsi solamente sul tasso di interesse, che come ho detto è sempre abbastanza basso, però bisogna vedere soprattutto le altre spese. I conti correnti possono essere a canone o ad operazione, quindi vedere quanto costa il canone mensile da pagare, oppure quanto costa ogni singola operazione. Nel caso in cui dopo essersi informati non si hanno ancora idee chiare, ci sono comunque dei comparatori che sono tranquillamente sui siti, su internet, e vedere quali sono le migliori offerte in quel momento, sapendo che i tassi possono crescere o scendere secondo le campagne pubblicitarie che fanno le banche.
1: C'è poi un conto che viene chiamato conto base, poco conosciuto e diffuso tra i risparmiatori, che potrebbe invece aiutarli a risparmiare sul conto corrente. Chi può fruirne?
2: Questo è un peccato che sia poco conosciuto, perché è un conto per chi non deve fare tantissime operazioni l'anno. Faccio un esempio: 12 prelevamenti di Bancomat in un anno. È un conto che vale la pena farlo, perché innanzitutto ha un costo estremamente basso come canone previsto da un accordo col Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma soprattutto oltre per i pensionati, diciamo così, a prescindere dall'età, e sotto una certa soglia ISEE non si pagano quelle famose tasse di cui ho pagato prima, che su un piccolo conto, su una piccola giacenza, contano molto. Per 34,20 sono un bel importo.
1: Nel momento in cui andiamo a fare un investimento, la banca ci chiede di compilare un modello che si chiama MiFID, un modello deciso a livello europeo, quindi da Bruxelles. Sostanzialmente in questa MiFID noi come dobbiamo comportarci? Perché ci fanno tante domande, spesso noi dribbliamo queste domande, magari non diamo la risposta vera. È sbagliata da risparmiatori?
2: È sbagliatissimo, bisogna sempre dare la risposta giusta, come siamo messi in quel momento come persone e come nostro reddito e patrimonio, e questo è l'aspetto fondamentale. È inutile dire che si è esperti, ma quando invece non lo si è molto poco. L'altro aspetto importante è che, grazie al cielo, è uscito da pochissime settimane una normativa europea sui contratti a distanza, per esempio quelli fatti online, tanto per essere chiari, che chiarisce che il segno che va messo, il flag, la spunta che va messa in questo modulo che lei ha detto, deve essere chiaramente accettato dall'investitore, perché altrimenti non ha nessuna validità.
1: Andiamo in banca anche per chiedere un mutuo. In questo particolare momento storico come dobbiamo comportarci? Perché spesso c'è una vera e propria migrazione, si è puntato al tasso fisso, poi al tasso variabile, ora si ritorna non si capisce a cosa, perché diciamo la volatilità dei mercati, di quello che viene a livello internazionale, tende a rendere tutto molto molto estremamente variabile e confuso. Come dobbiamo comportarci?
2: In questo momento è difficilissimo poter dare un consiglio, anche solamente una prospettiva. Noi abbiamo avuto, ad esempio, come diceva giustamente lei, abbiamo avuto lo scorso mese di aprile una riduzione del 62% delle surroghe, ovvero il passaggio da fissa a variabile o viceversa, perché nessuno sa più come si deve comportare. Oggi probabilmente, anche se costa di più con la situazione geopolitica che esiste, consiglierei con tante riserve, lo dico sinceramente, un tasso fisso.
1: Ecco, poi un altro aspetto di cui abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione è la questione criptovalute.
2: Sì.
1: Il suo giudizio da rappresentante dei consumatori qual è, in maniera lapidaria?
2: Non è un investimento per i consumatori. Qui voglio essere estremamente chiaro, c'è una grande volatilità, ci sono state grandi situazioni molto antipatiche, per non parlare di reati, e ci sono state tante frodi in questa materia. Peraltro, ma soprattutto, è la prima risposta che mi interessa, la volatilità. Noi abbiamo avuto in un anno le criptoattività, come si chiamano, che sono cresciute di oltre il 100%, sono scese del 30%, adesso sono risalite di circa il 10%. È possibile che un consumatore medio, che ha la sua conoscenza normale, possa seguire tutti questi andamenti? Secondo me no.
1: Altro elemento che particolarmente è interessante per quanto riguarda i consumatori: oro e argento, beni considerati rifugio, che hanno visto una crescita esponenziale. Che deve fare un piccolo risparmiatore? Investire o anche andare a vendere magari qualche oggetto che in questo periodo storico non gli interessa, non gli interessa più?
2: Purtroppo l'investitore molto spesso, il consumatore molto spesso investe o disinveste nel momento sbagliato. Questo è un problema di educazione finanziaria. In questo momento l'oro in particolare è sceso rispetto al regolo di oltre 5.000 euro l'oncia, quindi in questo momento forse se si spera che il mercato possa ricrescere, forse è un buon momento per l'acquisto, ma io anche in questo caso, come ho detto per le criptovalute, ci starei molto attento, perché se, come speriamo, finiscono le crisi da Hormuz alle altre, probabilmente le condizioni non torneranno più a quelle di qualche mese fa.
1: Vendendo gli oggetti d'oro bisogna rispettare una serie di regole, andare in un compra oro che comunque abbia determinati requisiti e determinati bollini, diciamo, di affidabilità.
2: Almeno tre. Uno, essere iscritte a un registro presso l'organismo agenti e mediatori. Due, avere un documento, compreso il codice fiscale, per farsi riconoscere, che deve essere registrato dal Comproro. Tre, in contanti possono essere pagati solamente importi fino a 499,99 euro, altrimenti serve uno strumento tracciabile.
1: Un'ultima domanda, lei ha accennato all'educazione finanziaria. Quanto sarebbe importante? Se ne discute da tanti anni nel nostro paese, ma in realtà stenta a decollare, soprattutto tra le giovani generazioni. Perché e che cosa è possibile fare?
2: Allora, diciamo che stiamo un pochino migliorando. Poco, ma stiamo migliorando secondo gli ultimi dati. Secondo me sarebbe necessario fare un mix tra soggetti indipendenti, che magari non hanno la professionalità necessaria come un esperto operatore del settore, con con un intermediario e cose del genere. L'importante è una cosa fondamentale, che qualsiasi forma di educazione finanziaria non prevede anche l'operazione commerciale da parte di chi offre l'educazione finanziaria.
1: Grazie davvero Fabio Picciolini, responsabile credito e finanza di Adiconsum. Non mi resta che chiudere la trasmissione ringraziando Paolo Accorona in regia, Fabio Cruciani per l'organizzazione e Donatella D'Amato per la produzione. Grazie a tutti quanti voi all'ascolto e come sempre una serena giornata da Giuseppe Caporaso.
0: Al vostro servizio.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: News.
1: Nel giorno del primo anniversario della sua elezione, Papa Leone oggi in visita in campagna, poco fa nel Duomo di Napoli per l'incontro con il clero e la vita consacrata. Il pontefice ha mostrato ai fedeli l'ampolla con il sangue di San Gennaro che si è sciolto in precedenza. Stamane la visita al santuario di Pompei.
2: Oggi ricordiamo il primo anniversario dell'elezione a pontefice, dovevo dunque venire qui, ha detto lui stesso, a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa, in questo 8 maggio che è la festa della Madonna di Pompei. Il momento centrale della mattinata, la messa celebrata alle 10:30, conclusa con la recita della supplica alla Madonna di Pompei, questa famosa preghiera recitata in tante parti del mondo, specialmente oggi. Leone ha parlato del rosario da recitare ancora oggi come preghiera, con due intenzioni sempre attuali, una di queste è la famiglia, l'altra la pace. Di fronte a un'economia, ha detto ancora, che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana. La mattinata era iniziata alle 9 qui a Pompei, incontrando le opere di carità della città, un'altra eredità importante del fondatore del santuario San Bartolo Longo, bellissime storie di accoglienza, anche di vite segnate in tenera età, persino dell'abbandono. Allo studio.
1: Grazie a Paolo Fucili. Tra poco il pontefice raggiungerà Piazza Plebiscito nel cuore di Napoli per l'abbraccio con i cittadini. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro petroliere vicino al blocco dell'Iran, lo riporta poco fa Fox News, secondo cui le forze americane hanno condotto ulteriori operazioni nell'area. Per quanto riguarda invece i negoziati, la proposta statunitense è ancora in fase di valutazione. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano all'agenzia di stampa nazionale Tasnim. Colloquio di un'ora e mezza a Palazzo Chigi tra il segretario di Stato americano Rubio e la Premier Meloni. Spero ci sia una proposta seria dell'Iran nelle prossime ore, aveva detto Rubio, incontrando poi la stampa e rilanciando il ruolo degli Stati Uniti come mediatori per risolvere anche il conflitto in Ucraina. Segnalato un nuovo caso sospetto di antivirus su un'isola nell'Atlantico meridionale, non si tratta però di un passeggero della nave da crociera olandese dove si era sviluppato il focolaio che ha portato alla morte di 3 persone. Torniamo alle 17.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
3: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Gesù è risorto, la vita è esplosa. Ora tocca a noi, insieme con Lui, portare avanti l'opera del Padre, far felici gli altri. Per questo Va in Onda cominciò così, rilettura degli Atti degli Apostoli di Padre Giovanni Giorgianni, il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC, in blu.

0: va a dormire.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: In Blu 2000 News.
2: Giornata di visita pastorale in Campania per Papa Leone, che oggi festeggia il primo anno di pontificato. Stamane si è recato al santuario di Pompei, poi nel primo pomeriggio l'arrivo a Napoli, tra poco l'abbraccio in piazza del plebiscito con i cittadini. La visita nel capoluogo campano era iniziata in Duomo con l'incontro con il clero e la vita consacrata. Papa Leone ha anche mostrato l'ampolla con il sangue liquefatto di San Gennaro.
3: È una grande gioia per me visitare questa città, ricchissima di arte e di cultura, situata nel cuore del Mediterraneo e abitata da un popolo inconfondibile e gioioso, nonostante il peso di tante fatiche. Il mio venerato predecessore, Papa Francesco, venendo qui nel 2015, disse: la vita a Napoli non è mai stata facile, però non è mai stata triste. E questa è la vostra grande risorsa, la gioia, l'allegria. Oggi sono qui anche per farmi contagiare da questa gioia. Grazie per la vostra accoglienza.
2: Un anno fa, dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro, nel suo saluto al popolo di Dio, ha consegnato alla Chiesa e al mondo le parole del risorto: la pace sia con tutti voi. In quel saluto, semplice e solenne, abbiamo riconosciuto la cifra del suo ministero: annunciare Cristo, nostra pace, e indicare all'umanità una pace disarmata e disarmante, umile e perseverante. Lo dice la CEI in un messaggio di auguri rivolto al Papa in occasione del primo anniversario del pontificato. Ottimo incontro con la premier italiana Meloni a Roma per rafforzare la duratura partnership strategica Stati Uniti-Italia, lo afferma su X il segretario di Stato americano Rubio in un post accompagnato dalla foto del saluto tra i due a Palazzo Chigi. Poco fa anche le parole della premier Meloni con Rubio, un confronto ampio e costruttivo. La cronaca: una donna di 56 anni è stata trovata morta, pare accoltellata, in un appartamento al sesto piano di un palazzo alla periferia di Piacenza. A chiamare i soccorsi intorno alle 15:30 sarebbe stato il marito, un cittadino macedone, che è attualmente ricercato dai carabinieri e dalla polizia. Paul Magnier, francese, vince la prima tappa del Giro d'Italia e vestirà dunque la prima maglia rosa. È tutto, torniamo alle 18.
0: RNC a Torino Asti sui 107.400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Sul finire del capitolo 18 degli Atti, San Luca impiega solo poco più di un rigo per descrivere l'inizio del terzo viaggio missionario di San Paolo. Il motivo è che della Frigia e della Galazia, dove l'Apostolo si reca partendo da Antiochia di Siria, aveva già parlato nel racconto del secondo viaggio, mentre ora ha in animo di presentare il nuovo campo di lavoro, che è la città di Efeso.
1: In realtà San Paolo dovette fermarsi qualche tempo in quelle regioni dove aveva fondato alcune comunità cristiane prima di recarsi ad Efeso. San Luca poi, a conclusione dello stesso capitolo, fa come una prolusione all'attività dell'Apostolo in quella città, introducendo la figura singolare di un cristiano chiamato Apollo. Ecco le sue parole.
2: Arrivò ad Efeso un giudeo di nome Apollo, nativo di Alessandria, uomo colto, versato nelle scritture. Questi era stato ammaestrato nella via del Signore e pieno di fervore parlava e insegnava esattamente ciò che si riferiva a Gesù, sebbene conoscesse soltanto il battesimo di Giovanni. Egli intanto cominciò a parlare francamente nella sinagoga. Priscilla e Aquila lo ascoltarono, poi lo presero con sé e gli esposero con maggiore accuratezza la via di Dio. Poiché egli desiderava passare nella Caia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli di fargli buona accoglienza. Giunto là, fu molto utile a quelli che per opera della grazia erano divenuti credenti. Confutava infatti vigorosamente i giudei, dimostrando pubblicamente attraverso le scritture che Gesù è il Cristo.
1: La figura di Apollo è davvero singolare. È presentato come persona colta, istruita nella via del Signore, ma allo stesso tempo aderente solo al battesimo di Giovanni. Parla però di Gesù nella sinagoga con grande fervore ed ha molto successo, commenta Felipe Ramos.
3: Luca ce lo presenta come un missionario libero, non vincolato a nessuna comunità. Il suo successo è dovuto all'interpretazione allegorico-spirituale della scrittura, il cui senso intimo è scoperto nell'avvenimento di Cristo. A Efeso egli viene a contatto con Priscilla e Aquila, che completano la sua formazione. Questo particolare parla molto eloquentemente in suo favore, poiché difficilmente un teologo rinunzia a un sistema teologico per un altro diverso, come fa Apollo. Egli accetta la teologia o la dottrina paolina su Cristo, la salvezza, i sacramenti. Non dimentichiamo che Aquila e Priscilla furono compagni di missione di Paolo e necessariamente subirono la sua influenza. Da Efeso, Apollo passa a Corinto. Vi fu invitato da quella comunità? Questo viaggio e la lettera di raccomandazione dei cristiani, i fratelli di Efeso per quelli di Corinto, sono prova dell'intercomunicazione e dell'unione fra le comunità cristiane della prima ora. La sua profonda formazione biblica fa che egli diventi uno strumento sommamente utile a Corinto.
1: Prima di considerare l'attività apostolica di San Paolo a Efeso, vogliamo ricordare che un complemento assai importante del suo lavoro erano le lettere da lui inviate alle varie comunità e scritte in gran parte nel decennio dal 50 al 60. Non possiamo qui occuparci di esse, perché non sono inserite nel racconto degli Atti, ma le ricordiamo appunto perché furono uno strumento assai efficace per l'istruzione delle prime comunità e poi per tutte le generazioni cristiane sino ad oggi.
0: San Giovanni Crisostomo, celebre oratore e patriarca di Costantinopoli nel IV secolo, affermava:
4: ascoltando di frequente la lettura delle epistole del Beato Paolo, mi rallegro nel fruire di questa tromba spirituale e mi esalto e ardo dal desiderio, riconoscendo la voce che mi è amica. E mi sembra quasi di figurarmelo presente e di vederlo conversare.
0: È un segno eloquente della stima che San Paolo ha goduto sempre nella Chiesa, anche in quanto scrittore, benché egli si limitasse di solito a dettare le sue lettere e ad apporvi poi soltanto la firma e i saluti. Detto questo, riprendiamo il racconto di Luca.
2: Mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversate le regioni dell'altopiano, giunse a Efeso. Qui trovò alcuni discepoli e disse loro:
5: «Avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede?»
2: Gli risposero:
6: «Non abbiamo nemmeno sentito dire che ci sia uno Spirito Santo».

0: Quale battesimo avete ricevuto?
1: Il battesimo di Giovanni.
0: Giovanni ha amministrato un battesimo di penitenza, dicendo al popolo di credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù.
2: Dopo aver detto questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù. E non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, scese su di loro lo Spirito Santo, e parlavano in lingue e profetavano. Erano in tutto circa 12 uomini.
3: Questo è il primo degli episodi che Luca ci narra sulla dimora di Paolo a Efeso. I 12 uomini menzionati sembra abbiano le stesse caratteristiche di Apollo, credono cioè nel Signore Gesù, ma hanno ricevuto solo il battesimo di Giovanni e non conoscono neppure l'esistenza dello Spirito Santo e dei suoi doni.
4: Hanno bisogno evidentemente di una formazione più completa che Paolo si incarica di donare. Dimostrano buona disposizione d'animo, come l'aveva dimostrata Apollo, dinanzi alle osservazioni di Aquila e Priscilla, e accettano di buon grado le istruzioni, sino a giungere al battesimo, così come era inteso dalla predicazione degli Apostoli, ricevendo il suggello dei carismi propri di coloro su cui era disceso lo Spirito Santo. Sono modelli di docilità alla grazia per ognuno di noi, che deve cogliere ogni occasione per approfondire la conoscenza della propria fede e per ispirare ad essa la vita. Quindi Luca traccia un breve schizzo dell'attività di Paolo in Efeso.
5: Entrato nella sinagoga, vi poté parlare liberamente per 3 mesi, discutendo e cercando di persuadere gli ascoltatori circa il regno di Dio. Ma poiché alcuni si ostinavano e si rifiutavano di credere, dicendo male in pubblico di questa nuova dottrina, si staccò da loro separando i discepoli e continuò a discutere ogni giorno nella scuola di un certo tiranno. Questo durò 2 anni, col risultato che tutti gli abitanti della provincia di Asia, giudei e greci, poterono ascoltare la parola del Signore.
4: Paolo, nel lavoro, segue lo schema consueto. Si rivolge prima ai giudei e frequenta la sinagoga per parlare di Cristo. Opera senza dubbio delle conversioni, ma si scontra con una resistenza ogni giorno più forte da parte di coloro che non solo non accettano la sua predicazione, ma ne parlano male anche in pubblico. Si delinea perciò sempre più netta la rottura.
3: A Corinto aveva scosso le proprie vesti per indicare la divisione. Qui a Efeso rinunzia di frequentare la sinagoga, che anzi prende in affitto un edificio scolastico appartenente a un certo tiranno, e vi stabilisce come un centro culturale cristiano, con il preciso impegno però di tener separati dai giudei contestatori coloro che hanno già aderito alla fede. Commenta a riguardo Alfred Wickenhauser.
6: Secondo il testo detto occidentale, in questo turno di tempo Paolo insegnava dall'ora quinta alla decima, cioè dalle 11 alle 16. È probabile che questa notizia si fondi su una buona tradizione. A Paolo fu concesso di lavorare per 2 anni senza noie. Questo racconto assai sommario di attività viene precisato meglio nei dati autobiografici forniti dall'Apostolo nel discorso ai presbiteri di Efeso, al capitolo seguente, e nelle 2 lettere ai Corinzi. Secondo questi documenti, egli ha continuato anche qui a procacciarsi da vivere con il proprio lavoro, provvedendo in pari tempo a soccorrere dei bisognosi.
3: Abbiamo dunque la conferma della donazione totale di quest'uomo al Vangelo, donazione che gli faceva subordinare alla missione tutti gli altri interessi della vita. Anche l'impegno puntiglioso di non gravare sui fedeli per il proprio sostentamento è dovuto al desiderio di allontanare qualsiasi ombra dal messaggio soprannaturale, perché nessuno lo scambiasse come un comodo pretesto per i propri vantaggi materiali. A Efeso, d'altra parte, come abbiamo già visto, erano andati prima di lui i 2 coniugi Aquila e Priscilla, i quali gli saranno stati preziosi anche a riguardo dell'indipendenza economica mediante il lavoro comune di fabbricare tende. Ma ancora una volta il Signore diede prova di seguire il suo apostolo con interventi diretti per accreditarne l'autorità e facilitare l'accoglimento della sua predicazione. Dice San Luca:
5: Dio intanto operava prodigi non comuni per opera di Paolo. al punto che si mettevano sopra i malati fazzoletti o grembiuli che erano stati a contatto con lui, e le malattie cessavano e gli spiriti cattivi fuggivano.
3: Ascoltiamo il commento di Giuseppe Ricciotti.
7: Gli ampi fazzoletti usati in Oriente per asciugarsi la fronte e i grembiuli erano quelli impiegati da operai e perciò anche da Paolo stando al telaio. La ricerca di questi oggetti da parte degli abitanti di Efeso anticipa in qualche modo il culto delle reliquie che si svilupperà più tardi nella Chiesa.
3: È certo comunque che con questi brevi cenni San Luca abbia voluto tramandare la grande autorità che Paolo aveva raggiunto a Efeso come evangelizzatore. Nel brano precedente aveva affermato che tutti gli abitanti dell'Asia poterono ascoltare la parola del Signore. Anche questa è un'affermazione concisa di un immenso lavoro compiuto dall'Apostolo. Continua i Ricciotti.
7: L'irradiazione della buona novella da Efeso verso le 500 città della provincia avvenne man mano occasionalmente mediante innumerevoli legami di gente che andava e veniva nella capitale e per caso ascoltava Paolo. Naturalmente costui doveva favorire e curare questi legami, tenui da principio, poi sempre più robusti e sempre più ramificati. Lungo il corso del fiume Lico erano sorte comunità cristiane nelle città di Laodicea, Colossi e Gerapoli, le due prime poste a breve distanza fra loro sulla riva del fiume a sud, la terza invece sulla riva destra a nord. Paolo conosceva benissimo queste comunità e ne seguiva ansiosamente le vicende. Tuttavia egli non le aveva fondate e neppure le aveva mai visitate, sebbene alla comunità di Colossi egli inviasse una lettera che tuttora abbiamo.
3: Che San Paolo non abbia fondato direttamente quelle comunità e non le abbia visitate è un fatto che apprendiamo dalle sue lettere, ma sembra probabile che egli ne sia stato il fondatore indiretto, appunto perché molti convertiti da lui sono andati a spargere il seme del Vangelo nelle loro rispettive città. Afferma ancora Ricciotti.
7: Il principale propagatore della buona novella in quelle regioni fu Epafra, un facoltoso greco di Colossi. Questa sua operosità è sicura riguardo alla sua patria ed è molto probabile riguardo a Laodicea e Gerapoli. Poiché le relazioni tra Colossi ed Efeso erano intense, si può concludere che Epafra, in un suo viaggio a Efeso, conoscesse Paolo, ascoltasse i suoi discorsi nell'aula di Tiranno e si convertisse al cristianesimo con tanta cordialità che ne divenne subito propagatore appena tornato nelle sue regioni.
3: Dove non si sa che cosa ammirare di più, se la saggezza dell'apostolo o l'ardore del discepolo. È certo però che per merito di un impegno apostolico diffuso e costante, la fede cristiana poté radicarsi nel mondo, esempio e sprone per i cristiani di tutti i tempi.
4: Frattanto, per illustrare ancora l'autorità taumaturgica di Paolo, Luca racconta del tentativo di imitazione da parte di esorcisti ambulanti giudei, i quali, per emulazione o per invidia, cercavano di ripetere le sue parole e i suoi gesti nello scacciare gli spiriti cattivi. Tra gli altri ci si provarono i sette figli di un certo Sceva, ma continua Luca.
8: Lo spirito rispose loro: «Conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete?» E l'uomo che aveva lo spirito cattivo, slanciatosi su di loro, li afferrò e li trattò con tale violenza che essi fuggirono da quella casa nudi e coperti di ferite. Il fatto fu risaputo da tutti i giudei e i greci che abitavano a Efeso, e tutti furono presi da timore e si magnificava il nome del Signore Gesù. Molti di quelli che avevano abbracciato la fede venivano a confessare in pubblico le loro pratiche magiche e un numero considerevole di persone che avevano esercitato le arti magiche portavano i propri libri e li bruciavano alla vista di tutti. Ne fu calcolato il valore complessivo e trovarono che era di 50.000 dracme d'argento. Così la parola del Signore cresceva e si rafforzava.
4: Quest'episodio ci informa prima di tutto della grande diffusione che le pratiche magiche avevano nel mondo pagano. La disavventura degli esorcisti presuntuosi servì a illuminare la mente dei neofiti, molti dei quali evidentemente, prima di convertirsi, avevano seguito quelle pratiche e poi, per pigrizia o per dimenticanza, avevano conservato gli scritti che ne parlavano. Ora, avendo capito l'efficacia del nome di Gesù e la severità di Paolo che scacciava gli spiriti cattivi nel nome del Maestro, si disfecero pubblicamente di qualunque cosa avesse riferimento alla magia e fecero un pubblico falò di quei libri, numerosi e di alto costo. La somma indicata da Luca, infatti, era assai elevata.
3: È un fatto storico che riguarda i primi tempi del cristianesimo, ma è significativo anche per il nostro tempo, in cui imperversano ancora superstizioni, magie, sette, spiritismi e simili. È sconcertante che anche persone credenti, almeno di nome, ricorrano a maghi, fattucchiere, quando non si spingono a riti più gravi e satanici. Sin dall'Antico Testamento il Signore aveva proibito il ricorso alla magia. Prescrive infatti il libro del Levitico: se un uomo si rivolge ai negromanti e agli indovini per darsi alle superstizioni dietro a loro, io volgerò la faccia contro quella persona e la eliminerò dal suo popolo. Santificatevi dunque e siate santi, perché io sono il Signore vostro Dio.
4: E nel Deuteronomio si dice: non si trovi in mezzo a te chi esercita la divinazione o il sortileggio o l'augurio o la magia, né chi faccia incantesimi, né chi consulti gli spiriti o gli indovini, né chi interroghi i morti, perché chiunque fa queste cose è in abominio al Signore.
3: È una lezione chiara, valida sempre. Ai tempi di Paolo i cristiani sentivano la responsabilità di allontanare da sé le pratiche che secondo la scrittura sono in abominio al Signore. Non muta il pensiero di Dio. Evitiamo di offenderlo anche oggi con superstizioni, magie, spiritismi e simili, per testimoniare in modo degno la nostra appartenenza a Cristo.
9: RNC ha presentato Cominciò così, le origini della Chiesa in una rilettura degli Atti degli Apostoli, proposta da Padre Giovanni Giorgianni.
10: In blu, la radio con tante radio dentro.
11: State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000, news.
1: Nel giorno del primo anniversario della sua elezione, Papa Leone visita il santuario di Pompei, poi a Napoli per un abbraccio nel segno della pace. Alta tensione nel Golfo di Hormuz, attesa per la risposta dell'Iran. In Ucraina salta la tregua chiesta da Mosca per il giorno della vittoria. Rubio incontra la Premier Meloni, dialogo franco tra alleati, fa sapere la Presidente del Consiglio. Garlasco, la nuova indagine accusa Sempio, i carabinieri scrivono sul processo a Stasi, suggestioni cavalcate dai media. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Un anno di pontificato per Papa Leone, stamane l'abbraccio della gente al Santuario Mariano di Pompei, poi la visita a Napoli. Andiamo in diretta con il capoluogo campano, dove si trova Cristiana Caricato.
2: Sì, buonasera da Piazza Plebiscito, il Salotto di Napoli, che in questo momento ospita l'incontro di Papa Leone con la cittadinanza. In sottofondo sentite le melodie che hanno portato Napoli nel mondo e che introducono appunto questo momento di grande intensità in una giornata in cui cade l'anniversario del primo anno di pontificato del Pontefice. Cioè, la nostalgia che stringono il cuore per richiamare quel bisogno di Dio che accompagnava anche i discepoli di Emmaus, l'icone di questa visita del Pontefice nella città partenopea, i simboli di una comunità che nonostante sia immersa nella bellezza e stanca, disorientata e delusa, alla Napoli dai mille colori, come l'ha definita Papa Leone nel Duomo, nella cattedrale, trascurata nei vicoli del centro e anche nelle sue periferie, il Papa porta il coraggio di rialzare la testa in un sussulto di prorompente energia di bene che trova ispirazione nel Vangelo. Piazza Plebiscito, tantissimi i giovani, il Papa ha appena ascoltato i racconti drammatici di esistenze segnate dalla violenza, di sogni smorzati, di resoconti appassionati di chi non si rassegna. Tra pochissimo ascolteremo le sue parole. Intanto, nel primo discorso a Napoli, nel Duomo, ha invitato la comunità ecclesiale all'unità, a curare la popolazione attraverso la vita interiore, ma anche a cercare di venire incontro ai bisogni di questa città segnata anche dalla violenza insanguinata, ma abitata anche dalla bellezza. Per ora è tutto, linea allo studio.
1: Grazie a Cristiana Caricato. Come avete sentito, la visita a Napoli era iniziata in Duomo con l'incontro con il clero, la vita consacrata. Papa Leone ha anche mostrato l'ampolla con il sangue liquefatto di San Gennaro.
3: È una grande gioia per me visitare questa città, ricchissima di arte e di cultura, situata nel cuore del Mediterraneo e abitata da un popolo inconfondibile e gioioso, nonostante il peso di tante fatiche. Il mio venerato predecessore, Papa Francesco, venendo qui nel 2015, disse: la vita a Napoli non è mai stata facile, però non è mai stata triste. E questa è la vostra grande risorsa, la gioia, l'allegria. Oggi sono qui anche per farmi contagiare da questa gioia. Grazie per la vostra accoglienza.
1: La giornata per il Papa era iniziata stamane al santuario di Pompei. Paolo Fucili.
4: Dovevo dunque venire qui a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa.
5: Papa Leone festeggia a Pompei il primo anniversario di pontificato, 8 maggio, giorno della recita della famosa supplica alla Vergine del Rosario, venerata qui. Pace è l'invocazione che Leone fa sua affidandola a Maria.
4: Per sua intercessione venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia, che tocchi i cuori, placchi i rancori e gli odi fratricidi, illumini quanti hanno speciali responsabilità di governo.
5: L'altra opera di Bartolo Longo, che fece posare qui la prima pietra del santuario 150 anni fa, sono tante iniziative di carità che hanno fatto di Pompei un polo di accoglienza ancora oggi della vita abbandonata e sofferente. L'amore fa miracoli, commenta il Papa ammirato.
4: nelle membra di chi soffre e ancora di più nelle anime.
5: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Un anno fa, dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro, nel suo saluto al popolo di Dio, ha consegnato alla Chiesa e al mondo le parole del risorto: la pace sia con tutti voi. In quel saluto semplice e solenne abbiamo riconosciuto la cifra del suo ministero: annunciare Cristo, nostra pace, e indicare all'umanità una pace disarmata e disarmante, umile e perseverante. Lo dice la CEI in un messaggio di auguri rivolto al Papa nel giorno del suo primo anniversario di pontificato. Alta tensione nello stretto di Hormuz con attacchi incrociati, ma la tregua per ora tiene. L'Iran non ha ancora inviato la sua risposta al piano statunitense. Massimiliano Cochi.
6: Su una cosa Washington e Teheran sono d'accordo: nonostante quello che è accaduto da ieri e fino a qualche ora fa, la tregua resta in vigore. Lo hanno ribadito prima un portavoce del regime iraniano e poi Donald Trump, che però ha aggiunto: faranno bene a firmare l'accordo in fretta. E invece i Pasdaran continuano a prendere tempo, dicendo che stanno valutando il piano proposto dagli Stati Uniti, che prevede l'immediata fine della guerra, la riapertura dello stretto di Hormuz e 30 giorni per negoziare un accordo sul nucleare. A far salire la tensione è stato l'annuncio della creazione da parte dell'Iran di un'agenzia per il controllo del traffico nello stretto di Hormuz, uno scenario inaccettabile, ha detto il segretario di Stato Marco Rubio da Roma. Per questo, nelle ultime ore, la marina iraniana ha sequestrato una petroliera che avrebbe tentato di ostacolare le esportazioni di petrolio, mentre gli Stati Uniti hanno attaccato e bloccato diverse petroliere che tentavano di rientrare nei porti iraniani. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Nessuna tregua nella guerra in Ucraina. Domani a Mosca la sfilata del giorno della vittoria. Vito De Torre.
7: Kiev e Mosca si accusano reciprocamente di aver violato la tregua, un copione già visto. La realtà è che la guerra dura da 1535 giorni. Anche oggi le sirene antiaeree hanno suonato nella capitale dell'Ucraina. Volodymyr Zelensky, che oggi ha incontrato le truppe in Donbass, ha denunciato più di 140 attacchi russi su postazioni al fronte. Durante la notte, ha spiegato il presidente ucraino, l'esercito di Mosca ha effettuato 10 assalti, il numero più consistente nel settore di Sloviansk. Hanno anche lanciato più di 850 attacchi con droni di vario tipo. Alla vigilia del 9 maggio, il giorno in cui la Russia celebra la vittoria sulla Germania nazista, Zelensky ha ribadito il monito a Mosca: le azioni militari russe di oggi diranno come si comporterà l'Ucraina domani. Immediata la risposta del ministro degli esteri russo Lavrov: in caso di attacchi alle celebrazioni del giorno della vittoria, Mosca risponderà senza pietà. Vito De Torre, linea allo studio.
1: La pagina politica con la visita del segretario di Stato americano Rubio, l'incontro con la premier Meloni. Da Palazzo Chigi in diretta c'è Augusto Cantelmi.
8: Buonasera Ugo, grande incontro per rafforzare l'alleanza strategica. Dopo circa un'ora e 40 di faccia a faccia a Palazzo Chigi con la presidente del Consiglio Meloni, il segretario di Stato Rubio non nasconde la sua soddisfazione: è andata in porto, almeno nelle grandi linee, la missione disgelo, prima con Papa Leone, con Rubio, che non esclude una telefonata con Trump, poi con Meloni e il governo italiano. Restano tuttavia ancora nodi da sciogliere e la presidente del Consiglio parla di incontro ampio e costruttivo su tutti i dossier di politica internazionale tra due nazioni alleate, nel senso che ognuno difende i propri interessi nazionali, gli Stati Uniti i loro e l'Italia i suoi. Riavvicinamento emerso anche nell'incontro alla Farnesina tra Rubio e il ministro degli esteri italiani. Al segretario di Stato è stato consegnato anche un albero genealogico in cui si evidenziano le sue origini italiane con nonni piemontesi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: La nuova inchiesta di Garlasco, le nuove rivelazioni sull'unico indagato Andrea Sempio. Beatrice Bossi.
9: Si chiudono le indagini sul delitto di Garlasco, le ultime, quelle che vedono indagato Andrea Sempio. Sono durate un anno e nell'informativa finale la procura ha allegato decine di nuove prove, dagli appunti dei processi precedenti scritti sulla sua agenda privata alle ricerche di omicidi e violenze fatte online sul suo computer, ma soprattutto le intercettazioni registrate un anno fa dalle cimici piazzate nella sua auto. Secondo gli inquirenti, in alcuni soliloqui Sempio avrebbe lasciato intendere di aver visto dei video intimi della 26enne e di averle chiesto di uscire, ricevendo un rifiuto. Elemento questo, secondo l'accusa, movente del delitto, aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà. Ora si attende la richiesta di rinvio a giudizio. Il giudice delle indagini preliminari deciderà nei prossimi giorni. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Una donna di 56 anni è stata trovata morta, a quanto pare accoltellata, in un appartamento al sesto piano di un palazzo nella periferia di Piacenza. A chiamare i soccorsi intorno alle 15:30 sarebbe stato il marito, di nazionalità macedone, che attualmente è ricercato. Sarebbe stato lo stesso a riferire ai carabinieri di aver assassinato la moglie. Tenerife in attesa della Ondius, la nave da crociera olandese sulla quale dall'Argentina alla partenza era salito tra i passeggeri il ceppo Andes dell'antivirus, ha ripreso la nave a navigare e raggiungerà domenica mattina le Canarie. Antonella Mazza Teruel.
10: Non attraccherà, getterà soltanto l'ancora in mare davanti alle isole spagnole delle Canarie. La nave da crociera Ondius è tra rigide misure di sicurezza. I viaggiatori su piccole barche arriveranno a riva per poi essere trasferiti in autobus in aeroporto per il rimpatrio. Diversi paesi di origine imporranno loro l'isolamento preventivo. Nessuna delle 146 persone a bordo presenta sintomi della rara variante del virus dei topi che si trasmette per contatto umano. Finora sono 5 casi accertati tra i 3 decessi e i casi sospetti, tra cui quelli di un cittadino britannico sceso dalla nave nell'isola atlantica Tristan da Cunha e 2 viaggiatori rientrati a Singapore. Si stanno tracciando gli spostamenti dei passeggeri. Intanto un assistente di volo della KLM che aveva avuto contatti con uno dei casi accertati non ha contratto l'infezione. Un'ottima notizia per l'OMS che ribadisce per la popolazione generale il rischio di antivirus rimane assolutamente basso. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina, siamo allo sport con gli internazionali d'Italia di tennis che entrano nel vivo, domani anche il debutto del numero uno mondiale Sinner, Federico Plotti.
11: Gli internazionali d'Italia di tennis entrano nel vivo questa sera per i nostri colori in campo Lorenzo Musetti, numero 11 della classifica ATP, contro il francese Pierre Ricard nei 32esimi di finale, già qualificato ai 16esimi Matteo Arnaldi, che oggi ha avuto la meglio in 3-7 su Deminaur, testa di serie numero 6 del torneo. Ma il foro italico attende soprattutto il numero 1 del mondo Jannik Sinner, che debutterà domani sul centrale contro l'austriaco Hoffmann. E domani sarà la volta anche di un altro idolo di casa, il romano Flavio Cobolli, da poco numero 12 del mondo, che dovrà vedersela anche lui con un francese, Terence Adman. Ma il foro italico però ha già perso uno dei suoi figli prediletti, Matteo Berrettini, eliminato ieri al primo turno dall'australiano Popirin. Il tennista romano, che ha dato il via alla vertiginosa ascesa del tennis italiano di questi ultimi anni, saluta così il torneo di casa. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Paul Magnier, francese, vince la prima tappa del Giro d'Italia, veste dunque la prima maglia rosa di questa edizione. Il corridore si è imposto in volata nella prima delle 3 frazioni in Bulgaria davanti a Tobias Lans Andersen. Sul rettilineo finale c'è stata una maxi caduta che ha coinvolto vari corridori. È tutto per questa edizione delle 18. Gabriele Mileti per la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per l'attenzione.
12: RNC, Notte di Classica.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Michelino Comunità. In collegamento dalla parrocchia Maria Regina Mundi di Michelino trasmettiamo la Santa Messa presieduta da Don Davide. Accogliamo il celebrante con il canto Cantate.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Accogliamo in maniera particolare questa sera nella nostra celebrazione eucaristica i familiari di Talora Maria in Peddis, Malerba Damiano e Ossola Domenico, che ricordano i loro cari nella messa di Trigesima. E noi ci disponiamo ad accogliere la parola di Dio, ad accogliere il pane eucaristico con un istante di silenzio per lasciare un po' fuori dalla porta della Chiesa tutte le preoccupazioni che abbiamo, tutti i pensieri, perché il nostro cuore sia orientato solo all'incontro con il Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e a voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Donaci, o Signore, di conformare la nostra vita al mistero pasquale che celebriamo nella gioia, perché con la sua forza perenne ci protegga e ci salvi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Atti degli Apostoli. In quei giorni, agli Apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiochia insieme a Paolo e Barnaba. Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli, e inviarono tramite loro questo scritto: gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia, che provengono dai pagani, salute. Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene, perciò, tutti d'accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch'essi a voce queste stesse cose. È parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. State bene. Quelli allora si congedarono e scesero ad Antiochia. Riunita l'assemblea, consegnarono la lettera. Quando l'ebbero letta, si rallegrarono per l'incoraggiamento che infondeva. Parola di Dio.

saldo il mio cuore, oddio, saldo il mio cuore. Voglio cantare, voglio inneggiare. Svegliati mio cuore, svegliatevi arpe cetra, voglio svegliare l'aurora.

Ti loderò fra i popoli, Signore, a te canterò inni fra le nazioni. Grande fino ai cieli è il tuo amore, e fino alle nubi la tua fedeltà. Innalzati sopra il cielo, oh Dio, su tutta la terra la tua gloria.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone. Ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore. Il Vangelo di questa sera si apre e si chiude con il comandamento di Gesù: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Potremmo dire che è il testamento spirituale di Gesù, cioè quello che lascia, che consegna prima della sua morte, o diversamente potremmo dire che è, ancora in maniera più semplice, il suo piano pastorale, cioè il suo progetto per la comunità futura. Qual è il progetto per la comunità futura? Che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. E quindi tutte le cose che facciamo noi nelle nostre comunità, in tutte le attività che proponiamo, o c'è l'espressione di questo comandamento, o altrimenti facciamo semplicemente delle attività ricreative, come possono fare tanti altri, che sono buone, non è che sono cattive, però per noi lì dentro dovrebbe essere manifestata questa espressione, questo desiderio di Gesù di amarsi gli uni gli altri come lui ci ha amati. Se facciamo le officine di comunità, se facciamo le officine di spiritualità, se facciamo le officine di pace, se facciamo il catechismo, se facciamo qualunque cosa, o lì dentro per noi è la palestra per volerci bene, o altrimenti facciamo solo delle attività ricreative, ma non stiamo vivendo da cristiani il nostro stare insieme. Perché non è solo amarsi gli uni gli altri, all'inizio dice Gesù amarsi gli uni gli altri come ci ha amato lui. Quindi c'è un modello da esprimere, da far vedere. Ne aggiungo un pezzettino, non meno importante rispetto a quanto detto: possiamo venire a messa anche tutti i giorni, ma se poi non c'è, o meglio, se poi non riusciamo a esprimere il bene che ci vogliamo, ecco che questa cosa qui è realizzata.

sono associazioni come le altre, nulla di più, nulla di meno. Però visto che siamo anche vicini alla festa della comunità di Maria Regina Mundi, ma siamo vicini alle feste delle comunità anche di altre comunità vicine, ecco, credo valga la pena interrogarsi personalmente e non guardare quello che fanno gli altri, ma interrogarsi personalmente come viviamo e come cerchiamo di realizzare questo comandamento di Gesù, riconoscendo nei momenti in cui magari, ecco, facciamo una critica, parliamo male e mettiamo in evidenza i difetti piuttosto che i pregi, mettiamo in evidenza le cose che ci separano piuttosto che quelle che ci uniscono. Ecco, quando abbiamo questi atteggiamenti qui, dobbiamo lavorarci un po' sopra, ciascuno di noi individualmente, perché se vogliamo esprimere quell'amore, che non è un invito semplice di Gesù, è proprio un comandamento. Non è se vi viene bene fate che vi amate gli uni gli altri, no, il comandamento è proprio preciso. Qualunque cosa facciate sia espressione del bene che vi volete.

0: Apriamo il cuore al Signore della vita e affidiamo a Lui le nostre intenzioni di preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.

0: La Chiesa di Cristo goda di vera pace su tutta la terra. Si consolidi e cammini nel timore del Signore con il conforto dello Spirito Santo. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: Nessun uomo ricada sotto le potenze del male, ma, libero da ogni compromesso, per l'azione dello Spirito Santo, cresca in umanità e grazia. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: L'assemblea domenicale manifesti il vero volto della Chiesa, che nasce dall'ascolto della parola di Dio, si edifica nel banchetto eucaristico e cresce nella carità fraterna. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: Ogni cristiano, a immagine e somiglianza del Padre, abbia un cuore grande, lento all'ira e pronto al perdono. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: Tutti noi, attingendo luce e forza da questa Santa Eucaristia, cresciamo nella sequela di Cristo e camminiamo in novità di vita. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
2: Innalziamo anche la nostra preghiera per i nostri fratelli defunti. Ricordiamo nella trigesima talora Maria in Peddis, Malerba Damiano, Ossola Domenico e Remondi Pasquale nel primo anniversario. Nell'anniversario preghiamo per Lariccia Matteo, Caramma Giuseppe di Stefano Maria, Urbino Stefania, Calogero Pasquale, Defeo Raffaele e Sergio, Riccio Maria, Romba Lorenzo e i defunti Bonfitto Angela, Russello Antonio, Lariccia Michele, Policheni Leonardo, Mella Giorgio, Giordana Emma, Petris Sandra, Stuardo Rosa, Rolando Isabella, Botto Giuseppina, Grassi Alessandrina, Lotufo Gaetano ed Angelo, Rago Giovanni, Cortese Rosina, De Luca Rosina, Pisan Cristina, Squartina Alfredo, Ortigliatta Elda, De Agostino Flavio, Maniglia Giuseppina, Iaruri Rita, Bortolotti Marilena, Rondina Sante, De Paola Francesco, Gentile Antonino, Viola Caterina, Vedova Filippa, Filippa Luigi, Gallo Stella, Uccisano Antonio, Magnoli Caterina, Michelotta Nicola, Cavicchio Gaetano,

e i defunti delle famiglie Milani e Mella. Preghiamo. Accogli, Padre, le nostre preghiere ed esaudiscile secondo la tua volontà. Per Cristo nostro Signore.

Benedetto sei tu, Signore, tra tutti i tuoi volontà che mi ha questo Padre, e che mi ha fatto questo Padre, e che mi ha fatto questo Padre, e che mi ha fatto questo Padre, e che mi ha fatto questo Padre, e che mi ha fatto questo Padre, e che mi ha fatto questo Padre, e che mi ha fatto questo Padre, e che mi ha fatto questo Padre, e che mi ha fatto questo Padre, e che mi ha fatto questo Padre, e che mi ha fatto questo Padre, e che mi ha fatto questo Padre, e che mi ha fatto questo Padre, e che mi ha fatto questo Padre, e che mi ha fatto questo Padre, e che mi ha fatto questo Padre, e che mi ha fatto questo Padre, e che mi ha fatto questo Padre, e che mi ha fatto questo Padre, e che mi ha fatto questo Padre, e che mi ha fatto questo Padre, e che mi ha fatto questo Padre, e che mi ha fatto questo Padre, e che mi ha fatto questo Padre, e che mi ha fatto questo Padre, e che mi ha fatto questo Padre, e che mi ha fatto questo

Come soon.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Santifica, o Padre, i doni che ti presentiamo e, accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te le nostre lodi, Dio Padre Onnipotente, per i prodigi che operi in questo mondo per mezzo di Gesù Cristo, Signore nostro. In un mondo lacerato da lotte e discordie, riconosciamo la tua opera che piega la durezza dei cuori e li rende disponibili alla riconciliazione. Con la forza del tuo spirito, agisci nell'intimo dei cuori, perché i nemici si aprano al dialogo, gli avversari si stringano la mano e i popoli si incontrino nella concordia. Per tuo dono, Padre, la ricerca sincera della pace estingue le contese, l'odio è vinto dall'amore e la vendetta è disarmata dal perdono. E noi, uniti agli angeli, cantori della tua gloria, innalziamo con gioia l'inno di benedizione e di lode.

Padre onnipotente, noi ti benediciamo per Gesù Cristo, figlio tuo, venuto nel tuo nome. Egli è per tutti la parola che salva, la mano che tendi ai peccatori e la via che ci guida alla tua pace. Quando ci siamo allontanati da te a causa del peccato, tu ci hai riconciliati per mezzo del tuo figlio, consegnato alla morte per noi, perché nuovamente rivolti a te ci amassimo gli uni gli altri come lui ci ha amati. Per questo mistero di riconciliazione ti supplichiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli è venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione. Mentre cenava, prese il pane nelle sue mani, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

stesso modo, in quella sera, prese nelle sue mani il calice della benedizione e, confessando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, o Padre, il sacrificio della perfetta riconciliazione che egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Ti preghiamo umilmente, Padre Santo, accetta anche noi con l'offerta del tuo figlio e nella partecipazione a questo convito di salvezza donaci il suo spirito perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia.
1: Egli renda la tua Chiesa segno di unità tra gli uomini e strumento della tua pace e ci custodisca in comunione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, il Collegio Episcopale e l'intero tuo popolo. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle che si sono addormentati nel Signore e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocati intorno alla mensa del tuo Figlio, raccogli in unità gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, gloriosa Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, nel convito della Gerusalemme Nuova, dove splende la pienezza della tua pace. In Cristo Gesù, Signore nostro.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo
0: Spirito. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola che io sarò salvato.

0: preghiamo. O Padre che ci hai nutriti con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera. Il memoriale della Pasqua che Cristo tuo Figlio ci ha comandato di celebrare, ci edifichi sempre nel vincolo della tua carità. Per Cristo nostro Signore. Vi invitiamo a prendere visione degli orari e del programma della festa della parrocchia. Anche esserci è un segno di affetto, un segno di amore, anche un segno di riconoscenza nei confronti dei parrocchiani vivi e defunti, quelli che hanno voluto questa comunità, l'hanno costruita, hanno pregato tra queste mura, un segno di riconoscenza per i pastori che l'hanno guidata e l'hanno accompagnata nel tempo. Ecco, esserci o non esserci è un segno bello poter venire e poter contribuire al cammino di questa comunità. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Dalla parrocchia Maria Regina Mundi di Michelino abbiamo trasmesso la celebrazione della Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale o dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi.

0: chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC, Notte di Classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane classiche, Cordiferro Cardillo, Cuore Ingrato. Le voci parallele sono di Placido Domingo e Luciano Pavarotti.

0: Per canzoni napoletane classiche abbiamo ascoltato di Cordiferro Cardillo Cora Ingrato. Le voci parallele erano di Placido Domingo e Luciano Pavarotti.
1: RNC presenta
2: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Seni.
3: L'anno di Papa Leone, pellegrino oggi a Pompei e Napoli. Buongiorno a chi è all'ascolto di questa puntata di Chiesa e Comunità che dedichiamo al primo anniversario dell'elezione al soglio pontificio di Leone XIV e alla sua visita pastorale oggi in terra campana. È in diretta con noi Monsignor Giovanni Ricchiuti, vescovo emerito di Altamura, Gravina, Acquaviva delle Fonti e presidente di Pax Christi. Buongiorno e bentrovato, Monsignor Ricchiuti.
4: Buongiorno a lei e ascoltatrici e ascoltatori, grazie.
3: Prima di venire da lei con qualche domanda, Monsignor Ricchiuti, vorrei far ascoltare subito i saluti a braccio che il Papa ha rivolto in due diversi momenti ai tantissimi fedeli. 20.000 hanno appena recitato la supplica alla Madonna di Pompei con lui, tantissimi fedeli giunti per incontrarlo a Pompei, e così proprio il Papa li ha salutati. Sentiamo.
5: Buongiorno Pompei! Grazie per la vostra presenza. Fra poco ci prepariamo per celebrare la Santa Messa, questo bellissimo incontro con Gesù Cristo e Eucaristia. Gesù che sempre cammina con noi, vicino a noi. E qui in questo santuario sappiamo bene che la mamma è sempre con noi. La nostra Madre Maria ci accompagna con la sua intercessione, il suo amore sempre con i suoi figli. Con questa fiducia pregheremo insieme e celebreremo la gioia di essere battezzati, discepoli di Gesù Cristo, chiamati tutti a essere la presenza di Cristo nel mondo. Che bella giornata, quante benedizioni che il Signore ha voluto dare a tutti noi oggi. Io mi sento il primo benedetto per poter venire qui al santuario della Madonna nel giorno della supplica in questo anniversario. Grazie a tutti voi per essere qui.
3: E questa è la gioia che ci trasmette Leone XIV da Pompei. È un giorno speciale per il Papa, sono giunti gli auguri per questo primo anniversario della sua elezione davvero da ogni parte del mondo, anche gli auguri della presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, che raccogliendo un po' i sentimenti delle chiese che sono in Italia ha espresso affetto filiale, gratitudine sincera e rinnovata comunione a Leone XIV. Un anno, Monsignor Ricchiuti, è un tempo che ci permette di cogliere, di leggere, la spinta, anche i richiami, possiamo dire la linea o forse meglio la strada che Leone XIV ci indica. Per lei qual è la strada che il Papa ci chiede di percorrere?
4: Come si dice, il buongiorno si vedeva dal mattino, no?
3: Sì.
4: Un anno fa. E io assistevo così alla telecronaca e quando si è presentato, no? Pace a voi. Allora credo che appunto il buongiorno si vede dal mattino. È stato un anno in cui abbiamo tutti come Chiesa, no? E anche il mondo ne ha dato testimonianza, di un Papa che ha tracciato subito la linea, il sentiero sul quale la Chiesa è stata invitata da lui a camminare. E quando il 17 di giugno, dell'anno scorso, incontrando i vescovi, il Papa ha detto chiaramente ai vescovi d'Italia di fare delle diocesi, case della pace, e beh, mi sembra che davvero è stato un anno magnifico da questo punto di vista, nonostante appunto, nonostante questo anno in cui abbiamo visto di tutto e di più. Come mi diceva il mio predecessore, Don Torino Bello, l'odore di zolfo e il maleodorante fumo di esplosioni, di bombardamenti, di devastazioni si è fatto sempre più intenso. Invece, nonostante tutto, il Papa continua, e l'abbiamo visto anche in momenti molto, molto di tensione, anche diciamo politica, abbiamo visto sempre tenere la barra dritta quando ha detto: io sono annunziatore del Vangelo. e quindi non mi interessa granché se uno è d'accordo o non è d'accordo, critica o non critica. Io sono annunciatore del Vangelo ed è bello che il Papa abbia sottolineato che se c'è un Vangelo, c'è una buona notizia, una prima notizia da dare è quella della pace.
3: E allora le riascoltiamo, Monsignor Ricchiuti, quelle parole, visto che le abbiamo preparate proprio perché sono significative, no? Quella pace, il primo discorso di Leone XIV quando si affacciò dopo la fumata bianca dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro.
1: La pace sia con tutti voi. Questo è il primo saluto del Cristo risorto. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante.
3: Dopo un anno quelle parole sono quanto mai attuali e davvero di fronte, no, al dilagare della terza guerra mondiale a pezzi, come la chiamava Papa Francesco, che ormai si sembra insomma rinsaldarsi un po' ovunque, colpisce appunto questa fermezza, anche pacatezza con cui Leone XIV richiama la pace.
4: Sì, io proprio sottolineerei ancor prima del disarmata e disarmante quella umile e perseverante, perché davvero Papa Leone anche nella sua denuncia si mostra davvero umile, come mite, direi più mite, non violento, costruttore di pace, così come nelle beatitudini, no? È perseverante perché è un chiodo su cui lui batte continuamente, no? Nella ricerca e nella fiducia che venga ascoltata questa voce del Papa, che è la voce della Chiesa, sottolineo, è la voce della Chiesa. E allora è vero, questo entusiasmo, poi come oggi, no? Nel saluto a Pompei vediamo questa voce squillante proprio, no? E sembra davvero un giobello, no? La tromba che annuncia una gioia, un giubileo di pace. Pace a voi. E oggi, carissimi, questo entusiasmo. Io poi in un incontro con lui gli ho fatto vedere una fotografia che risale, se non sbaglio, 83 o 93, quando lui, giovanissimo religioso agostiniano, con altri agostiniani, mostra un cartellone su che è scritto: gli agostiniani per la pace. Guardi, si è messo a ridere quando ha detto: Santità, si riconosce in questa fotografia? E lui ha detto: certo che mi riconosco. E allora, vede, parte da lontano, perché queste cose non vengono da un momento all'altro, no? Si parte sempre da lontano, si parte da aver compreso, e il Papa ci ha dato l'esempio in questo, Papa Leone, che davvero ha la priorità, direi, il primo posto del Vangelo, l'annuncio del Vangelo, è e non può che essere la pace.
3: Monsignor Ricchiuti ha usato la parola giubileo adesso, sì, intervenendo. La elezione, tra l'altro, è avvenuta nel pieno del giubileo della speranza, sì, no? Esatto. Anche l'annuncio che fa Papa Leone è proprio quello, in una chiave di speranza, di fronte appunto a tutto il male che a volte ci fa disperare, perdere la speranza.
4: Certo. Ma la speranza accompagna il cammino della Chiesa, no? Non può, ecco, la fede, la speranza, la carità, no? La speranza è quella che sostiene, diciamo, io parlo di provocazione delle profezie della pace, no? Verranno giorni, saranno chiamati figli di Dio, i miti erediteranno la terra, questo futuro che ci provoca, no? E che appunto direi che sono appelli alla speranza, a tenere viva la speranza non confonde. Perché è Cristo la nostra speranza, no? E oggi l'8 maggio mi viene in mente, proprio mi è venuta in mente questa giornata così bella di Mariana, no? E quando in un prefazio alla Madonna ci rivolgiamo dicendo: tu risplendi sul cammino della Chiesa, degno di consolazione e di sicura speranza. E poi quando nel canto del paradiso, no? Il 33° canto del paradiso, quando San Bernardo pone queste parole, no? E dice: tu, Maria, sei lassù, chiaccola di pace, di meridiana pace, ma giù qui, intra i mortali, sei di speranza, fontana di pace. È tutta una freschezza che viene dall'annuncio del Vangelo contro questa aridità e questi deserti di fraternità, di amore, di comprensione, di riconciliazione. Però noi siamo i testimoni della speranza.
3: Maria è anche il legame forte oggi con la scelta di essere a Pompei di Papa Leone XIV nell'omelia in piazza Bartolo Longo, appunto, con 20.000 fedeli presenti, con i quali ha recitato anche poi la supplica. Il Papa ha ricordato, quando proprio nel discorso che abbiamo sentito prima, citò la supplica di Pompei il giorno della sua elezione. Allora ascoltiamo il passaggio dell'omelia di oggi.
1: Esattamente un anno fa, quando mi è stato affidato il ministero dei successori di Pietro, era proprio la giornata della supplica della Vergine. Questa bellissima giornata della supplica alla Vergine del Santo Rosario di Pompei. Dovevo dunque venire qui a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa. L'aver poi scelto il nome di Leone mi pone sulle orme di Leone XIII, che ebbe tra gli altri meriti anche quello di aver sviluppato un ampio magistero sul Santo Rosario. A tutto ciò si aggiunge la recente canonizzazione di San Bartolo Longo, apostolo del Rosario. Questo contesto ci fornisce una chiave per riflettere sulla parola di Dio appena ascoltata. Il Vangelo dell'Annunciazione ci introduce al momento in cui il Verbo di Dio si fa carne nel grembo di Maria. Da questo grembo si irradia la luce che dà il senso pieno alla storia e al mondo. Il saluto che l'angelo Gabriele rivolge alla Vergine è un invito a gioire. Rallegrati piena di grazia. Sì, l'Ave Maria è un invito alla gioia, dice a Maria e in lei a tutti noi che sulle macerie della nostra umanità provata dal peccato e pertanto sempre incline a prevaricazioni, sopraffazioni e guerre, è venuta la carezza di Dio, la carezza della misericordia che prende in Gesù un volto umano.
3: Monsignor Ricchiuti, anche qui parole cariche di significato. Bellissime, abbiamo proprio un minuto per dire una conclusione su questo, insomma, anche legame con la Madonna, con Pompei, la scelta di essere in questo luogo.
4: Sì, è una scelta significativissima. In primo perché, volevo dire, Bartolo Longo è pugliese, no? Io sono qui da Bisceglie in Puglia. Mattiano, sentiamo molto questa bellezza, questa canonizzazione.
3: Legame,
4: ma
3: certo.
4: Poi soprattutto, sì, certo, ma poi soprattutto quello che il Papa oggi, con tanta gioia, no? E questa fiducia che abbiamo noi nella Madonna, in questa sorella, in questa nostra madre, che cammina accanto a noi, appunto come dicevo prima, su questo difficile cammino anche del popolo di Dio, nella storia dell'umanità, soprattutto in questa storia, in questo tempo, che appunto risplende ancora come segno di conforto per tanta gente, per tanti nostri fratelli e sorelle, e di sicura speranza. Cioè, ecco, questo è quello che noi oggi vogliamo. E poi lì la visita oggi so che va a Napoli, no?
3: Sì.
4: E quindi è chiaro, una terra anche abbastanza martoriata, una terra difficile, una terra piena di tante sofferenze, ma anche lì dove appunto il sole è stato fatto un inno al sole, una canzone bellissima napoletana, ecco, il sole è la speranza, ci auguriamo tutti che risplenda in modo particolare sulla chiesa, sul mondo, ma poi proprio su Napoli e su questo Pompei e su questo bellissimo santuario che celebra le lodi ogni giorno di Maria, della quale, come dicevano i mariologi, no, mai cesseremo di tesserne le lodi, e quella parola bellissima, e sarebbe bello se cambiassimo anche un po' la recita del rosario: Ave Maria, rallegrati Maria, perché
3: rallegrati,
4: così è,
3: certo.
4: Rallegrati, dobbiamo trovare motivi di rallegrarci nonostante tutto.
3: Monsignor Ricchiuti, la ringraziamo davvero molto per essere stato con noi. Come...
4: Grazie a lei.
3: Come ha detto anche Monsignor Ricchiuti, come abbiamo detto all'inizio della puntata, dopo Pompei, Papa Leone oggi pomeriggio sarà a Napoli. Sono attese 25.000 persone per l'incontro in piazza del Plebiscito. Un abbraccio grande, quello che si profila. La città è dedicata a questo momento. Sono state chiuse anche le scuole oggi. Ma sull'attesa e la preparazione di Napoli a questo incontro abbiamo sentito Monsignor Francesco Beneduce, vescovo ausiliare di Napoli e presidente della commissione per la visita di Papa Leone.
6: Intanto buongiorno a tutti e a tutte, gli ascoltatori, a voi. Stiamo molto in questo momento molto gioiosi, operosi, perché è un dono grande che ci fa Papa Leone per celebrare e festeggiare insieme con lui il dono che il Signore ci ha fatto regalandoci il successore di Pietro nella sua persona. E uno degli aspetti più belli che ha mobilitato un po' tutta la diocesi, volevamo che non fosse come dire solo un evento esteriore, ma abbiamo chiesto alle comunità di cominciare a fare un pellegrinaggio interiore, a pregare, ad accompagnare questo momento, per viverlo come momento di chiesa, di comunione, di comunità, anche con colui che presiede la carità nel mondo. Quindi sentirci fieri della nostra storia di chiesa di Napoli, ma visitati dal successore di Pietro, ci dà l'idea che apparteniamo a un corpo grande che è ciò che il Signore ci fa lievito nel mondo, in tutto il mondo.
3: Papa Leone non arriva in un giorno qualunque, arriva nel giorno del suo primo anniversario dell'elezione al soglio pontificio. Anche questo è carico di significato.
6: Sì, è uno dei motivi per cui ci rende un po' fieri, ma senza, è che lo celebra andando a casa sua a Pompei, diciamo, a pregare proprio nel giorno stesso dell'elezione la Santa Vergine del Rosario, e poi prolunga la visita, e quindi il taglio della festa. Allora per noi

0: accompagna, che è con noi, e il tema che abbiamo dato proprio alla visita del Santo Padre era camminava con loro, ricordando i discepoli di Emmaus, che è anche un po' la pagina iconica del cammino che la Chiesa di Napoli sta facendo al termine del 31° sinodo diocesano, anche quindi con quello della Chiesa italiana e quello della Chiesa universale. Quindi camminava con loro. E uno degli aspetti belli che ci regalerà con la sua venuta a Napoli è esattamente che è quello di far venire dalla città di Napoli, ma anche da tutta la cintura attorno alla città, che è la diocesi, no? Perché la diocesi non è solo la città di Napoli, convergeremo, cammineremo, perché lui cammina con noi, ci ha messi in cammino, ci ha messo in moto, e l'idea è di ringraziare con lui Dio per il suo ministero, ma anche per testimoniargli l'affetto, il sostegno, la preghiera, proprio per quegli aspetti invece di un mondo che sappiamo che è già stato redento, salvato da Dio, e quindi siamo fiduciosi che la storia è guidata dal Signore attraverso i vari uomini, e siamo contenti che lui in questo momento stia conducendo la Chiesa universale.
1: E con l'attesa di Napoli per il Papa termina questa puntata speciale. Ringrazio Gabriele Mileti in regia e grazie davvero a tutti voi per l'ascolto.
2: Chiesa e comunità.
3: La tua firma è più di quanto credi, anche a Potenza. Container divenuto spazio di speranza, una stanza ricoperta di specchi in cui riflettere vite segnate dalla solitudine, dall'indifferenza e dalla fragilità, e che ritrovano vigore grazie a chi li accoglie, cura e coccola. Si chiama Officina delle Idee a Casa di Leo, il laboratorio sartoriale che a Potenza insegna l'arte del taglio e del cucito a donne senza un lavoro e dalle esistenze stropicciate. Si trova nel quartiere Bucaletto, che negli anni Ottanta ha accolto i terremotati, diventati sfollati, e ora invece abbraccia le marginalità. Marina Buoncristiano, responsabile del laboratorio.
4: Nel tempo, ovviamente i terremotati per fortuna non ci sono più, ma si raccolgono tutte le vulnerabilità della città, famiglie immigrate, persone a bassissimo reddito o a reddito addirittura zero, nuclei familiari sfrattati a vario titolo, e quindi diventa una periferia, oltre che urbana, diventa nel tempo una periferia umana.
3: A confezionare borse e zaini e a rammendare abiti sono donne italiane, straniere, di fedi diverse, ma tutte accomunate dalla voglia di libertà e indipendenza. Qui hanno trovato un sostegno, hanno trovato mani che hanno insegnato non solo un mestiere, ma anche a volersi bene. Giorgia Russo, operatrice della Caritas diocesana di Potenza.
5: Proprio per affiancare a processi di aiuto materiale tutta una dinamica relazionale che potesse far sì che attorno a queste donne nel tempo si creasse una rete sociale di protezione.
3: Prendersi cura insegnando un'arte o farsi prossimi donando un mestiere diventano occasioni di crescita e trasformazione, in cui domina il linguaggio dell'amore che guida creazioni dal profumo di rinascita. Marisa Antonicelli, coordinatrice del laboratorio, e Jennifer, Karima e Marilisa, beneficiarie del progetto.
6: Abbiamo visto il cambiamento di molte che sono arrivate silenziose, magari un po' più chiuse, e poi si sono confidate, anche perché questo luogo non solo ci riunisce qui, ma anche al di fuori del laboratorio. Siamo diventate molto unite.
7: Quando sono arrivata qui, mia vita è buio, non c'è luce. Ma Caritas mia, è come una mano che, Jennifer, vedi, sono qui. E quando sono qui è come se una famiglia, posso dire tutti a loro.
8: Questo laboratorio per me è tutto. Io rilasso anche.
9: Questo laboratorio, io oltre a imparare le basi del cucito, perché non l'avevo mai fatto, ho imparato a tessere anche rapporti con le altre signore, ed ho superato

0: Dei momenti bui, dei momenti brutti della mia vita, e stando insieme a loro ho superato piano piano questa cosa.
1: L'auspicio è che il laboratorio sartoriale possa continuare a sistemare vite. Marina Buoncristiano, responsabile del laboratorio.
2: Non è vero che le fragilità non portano con sé delle grandi potenzialità, anzi, se le fragilità vengono coltivate da relazioni vere, se le fragilità vengono condivise, danno origini a comunità molto più resilienti.
1: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
3: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti.
2: Da oggi a domenica a Como c'è il Festival Internazionale di Poesia Europa in Versi che è alla 16ª edizione. L'aura del gioco, poesia in campo aperto, questo è il titolo dell'edizione di quest'anno, dedicata al dialogo tra la poesia e lo sport. Può sembrare qualcosa di molto distante, possono sembrare due cose distanti tra loro, in realtà non tantissimo se ci pensate. Due linguaggi uniti dal ritmo, disciplina, tensione verso un traguardo, la capacità di superare il limite. Tra gli ospiti c'è il poeta, autore, drammaturgo, librettista ungherese Pál Dániel Levente e il sito europainversi.org, dove trovate tutte le informazioni. Io sono Carlo Magistretti, benvenuti a In Blu Social Club, il nostro programma dedicato alla cultura e agli spettacoli. Ci sono tantissimi eventi da raccontare oggi nel ambito di cultura e spettacolo, quindi iniziamo subito con la musica per poter poi occuparci di tutti questi appuntamenti che si svolgeranno da oggi ai prossimi giorni fino a giugno, insomma più o meno il range che abbiamo preso in considerazione oggi in giro per il nostro paese. Ma per cominciare c'è lui, il grandissimo re del pop, Michael Jackson, Thriller.

Thriller, Michael Jackson, una canzone che è veramente un capolavoro della musica pop. Allora, noi cambiamo argomento perché parliamo della libreria editrice Vaticana che compie 100 anni. Intanto giorno di anniversario, oggi è anche quello del primo anno di pontificato di Papa Leone, a cui facciamo tanti auguri. Papa Leone che è intervenuto proprio in occasione del convegno che è stato realizzato per i 100 anni della libreria editrice Vaticana, ricevendo in udienza tutti i dirigenti del Dicastero per la comunicazione, di cui fa parte anche appunto la libreria, e anche i dipendenti della casa editrice. Insomma, sono iniziati così gli eventi per celebrare 100 anni di questa realtà nata nel 1926 e che ha servito 9 pontefici finora. Leggere è nutrire la mente, aiuta ad alimentare un senso critico consapevole e formato, a guardarsi da fondamentalismi e scorciatoie ideologiche. Questo è un passaggio del discorso di Papa Leone, parlando proprio del senso della comunicazione, ma anche quello della lettura. Quando noi vi suggeriamo dei libri, lo facciamo sempre molto volentieri, e come dice Papa Leone, ma non è l'unico che lo dicono in tanti da molto tempo, leggere un libro aiuta ad aprire un po' i propri orizzonti, anche semplicemente leggendo un romanzo, un racconto, insomma, non necessariamente dei saggi di approfondimento di intellettuali, anche un semplice romanzo così per passare qualche ora aiuta comunque a modificare in qualche modo la propria percezione e soprattutto a staccarsi da questi device che sono, e io sono il primo che faccio fatica, quindi lo dico anche un po' colpevole del fatto che anche io faccio fatica a prendere in mano un libro ultimamente rispetto al telefonino, al smartphone e a tutti i social che sono attaccati, le app eccetera, però è vero, è meglio leggere ogni tanto un libro, appoggiare il telefono e prendersi qualche minuto, a volte anche qualche ora, perché no, se è possibile, per sfogliare un libro. Comunque dicevo che Papa Leone nel suo discorso ha detto anche: esorto tutti a leggere libri come antidoto alla chiusura mentale che si riflette in atteggiamenti rigidi e in visioni riduttive della realtà. Eccolo qua, ottima capacità di sintesi, d'altra parte è il Papa, quello che volevo intendere è questa frase. Nel corso di quest'anno la libreria editrice Vaticana sarà presente poi in diversi contesti internazionali per ovviamente presentare i propri volumi, ma anche festeggiare questi 100 anni, per esempio al Salone del Libro di Torino dal 28 al 31 maggio, poi sarà la Fiera Internazionale del Libro di Varsavia e poi sarà al meeting dell'Amicizia tra i Popoli di Rimini e poi a Pordenone Legge e poi alla Fiera del Libro di Francoforte. Insomma, tanti appuntamenti dove una casa editrice, insomma, deve essere comunque presente per farsi conoscere, far conoscere i propri libri, ma anche proprio istituzionalmente bisogna essere presenti in questi contesti. Ricordo

sono un po' allungato prima parlando della libreria editrice Vaticana e adesso recuperiamo un po' in maniera, diciamo, più breve, parlando di un appuntamento però interessante, il progetto Devota che si tiene a Bellano. Allora, arte diffusa tra chiese, oratori e luoghi sacri che arriva tra le vie del borgo e lungo il sentiero del viandante. Questo è il programma annuale 2026, Essere uno con il tutto, a BAC Bellano Arte e Cultura, per Devota, Arte e Sacro Territorio e Comunità. Progetto che dal 16 maggio al 13 settembre collega delle opere di 10 artisti a quelle antiche attraverso delle installazioni site specific in vari luoghi come presbiteri, sacrestie, nicchie. Sono 7 i luoghi del territorio di Bellano, in provincia di Lecco, coinvolti. Figura cardine del percorso è Lucio Fontana, famosissimo artista del Novecento. La sua opera Concetto spaziale natura del 67 è esposta nella chiesa di San Nicolao Arte Contemporanea per concessione della Fondazione Lucio Fontana. Ci sono visite guidate e passeggiate d'arte che accompagneranno il pubblico attraverso questi itinerari, quindi un'occasione per visitare da quelle parti luoghi straordinari e anche queste installazioni artistiche che sono sicuramente interessanti. Parlando sempre di spiritualità, c'è proprio questo come tema conduttore del 14° Festival Monza Visionaria fino al 17 maggio. Il sottotitolo è Canta, prega, ama. Si rifà a Sant'Agostino, forse ve lo ricordate. Il festival è organizzato dall'associazione culturale Musica Morfosi in collaborazione con la Reggia di Monza e stasera c'è un appuntamento con inni sacri, melodie popolari, antiche ninne nanne armene in un concerto intitolato Il mio cuore trema nella chiesa di San Pietro Martire, in dialogo musicale tra Occidente e Oriente attraverso i secoli. Ancora vi segnalo 3 città, 3 territori fragili, storie che raccontano che cosa significa oggi proteggere l'infanzia, dove il rischio esclusione, povertà educativa e marginalità è più alto. Questo è quello che vedrete se andrete a vedere il documentario A un passo dal domani, realizzato da Factanza Media insieme al CESVI, presentato al Cinema Anteo di Milano. Circa 3/4 d'ora di film che attraversa le esperienze delle case del sorriso di Napoli, Bari, Siracusa, sono gli spazi promossi dal CESVI dedicati al supporto educativo, all'ascolto e all'accompagnamento di minori e famiglie in condizioni di vulnerabilità, dando voce a operatori, beneficiari, persone che vivono questi quartieri ogni giorno. Il titolo, ve lo ripeto, magari lo trovate anche dalle vostre parti in qualche sala d'essai. Il film documentario si intitola A un passo dal domani.

0: Parlavamo di arte antica e moderna in dialogo, adesso parliamo di arte antica all'asta e poi parliamo di un'altra asta. Allora, la Casa Fiorentina Pandolfini ha annunciato che andrà all'asta il 20 maggio un'opera, una tempera su tavola trasportata su tela attribuita al Beato Angelico, con una stima iniziale tra i 150 e i 250 mila euro. Allora, si tratta di una versione della Tebaide praticamente identica a quella conservata a Budapest, da confrontare con quell'altra di Beato Angelico, stesso tema, stesso titolo, conservata al Museo San Marco a Firenze. Le due opere, quella di Pandolfini e quella di Budapest, quindi quella che va all'asta e quella conservata a Budapest, sarebbero identiche e autografe di un soggetto raro. L'immagine allude a un passo delle Vite Patrum sugli eremiti nel deserto di Tebe. La versione all'asta a Firenze arriva dalla collezione Bartolini Salimbeni e si trovava fino dal 1970 in mani private. Da allora c'erano solo delle fotografie in bianco e nero che circolavano, ma a colori non era stata mai vista. La quasi totale corrispondenza tra questi tre dipinti, che hanno lo stesso titolo, lo stesso soggetto e lo stesso autore, il Beato Angelico, suggerisce che Beato Angelico abbia fatto con lo stesso disegno preparatorio tre versioni, tre volte lo stesso quadro. Ecco, comunque una di queste, dicevamo, andrà all'asta. Tra i 150 e i 250 mila euro si aspettano di ricavare alla casa d'aste. Staremo a vedere. A proposito di aste, c'è un'asta che riguarda una grande attrice italiana che è scomparsa recentemente, che è Claudia Cardinale. I figli hanno deciso di mettere all'asta alcuni gioielli appartenuti all'attrice che li ha indossati in momenti importanti della storia del cinema, e sono gioielli tra l'altro di altissima gioielleria. Dunque la figlia di Claudia Cardinale, Claudia Squitieri, ha annunciato la vendita di una ventina di gioielli di sua madre che è scomparsa a settembre dell'anno scorso. Andranno all'asta da Christie's a giugno e sono gioielli che sono già apparsi sulle copertine dei giornali importanti relativamente al cinema. Nella sua carriera li ha indossati in momenti importanti, per esempio ci sono gli orecchini Margherita indossati alla conferenza stampa insieme a Alain Delon e Burt Lancaster alla presentazione del Gattopardo, quindi insomma un momento sicuramente importante della carriera di Claudia Cardinale, ma della storia del cinema in generale. Dicono i figli saranno venduti perché possano avere un'altra vita, insomma verranno venduti, le stime sono molto alte perché alcuni di questi gioielli possono arrivare anche a 80-100 mila euro, quindi vedremo come andrà anche questa cosa.
1: In blu, Social Club.
0: Parlavamo prima di Claudia Cardinale, nei giorni scorsi ci sono stati Davide di Donatello, adesso parliamo di un festival dedicato al cinema per ragazzi, direi uno tra i più importanti d'Europa, sicuramente il Gifoni Film Festival. Dunque, 19 luglio ci sarà in questo contesto l'anteprima fuori concorso di Greta e le favole vere di Berardo Carboni, un racconto pensato per i più giovani ma capace di parlare a tutti ovviamente, che recupera il linguaggio diretto e senza filtri della favola per affrontare un tema molto importante, molto sentito anche dai giovani. Ed è importante, meno male che lo sentono, perché ho l'impressione che noi un po' più âgé, tra virgolette, ce ne stiamo un po' fregando e non è una cosa bella, il rapporto tra l'uomo e la natura. E il film vede un cast che unisce volti molto amati dal pubblico come Raul Bova, Donatella Finocchiaro, Sabrina Impacciatore e giovani protagonisti. Allora, è la storia di questa ragazzina, Greta, che a 10 anni guarda il mondo con gli occhi limpidi e determinati dei bambini. Ispirata dalle battaglie ambientaliste di Greta Thunberg, decide che non basta più osservare, bisogna agire. Greta e le favole vere è una favola su argomenti di massima urgenza e attualità, dice il regista, con l'idea di offrire soprattutto ai giovani uno sguardo sul mondo che possa contribuire alla formazione delle loro coscienze. Bene, ne riparleremo, perché poi il Gifoni è un appuntamento molto importante per quanto riguarda la cultura e lo spettacolo. Vorrei parlarvi anche, prima parlavamo di mostre in giro per l'Italia, c'è una mostra dedicata a uno scultore molto famoso e molto riconoscibile per le sue opere, Arnaldo Pomodoro. A un anno dalla scomparsa dello scultore, nato a Morciano di Romagna nel 26 e morto a Milano nel 2025, e le Gallerie d'Italia d'Intesa San Paolo Milano e la Fondazione Arnaldo Pomodoro rendono omaggio a uno dei più importanti artisti contemporanei con una mostra intitolata Arnaldo Pomodoro, una vita, le grandi opere delle collezioni Intesa San Paolo e Fondazione Arnaldo Pomodoro. che aprirà al pubblico in Piazza della Scala a Milano dal 29 maggio fino al 19 ottobre. È un racconto di un viaggio artistico durato oltre 60 anni, dal fermento degli esordi alla metà degli anni 50 fino alla più recente sperimentazione degli anni 2000. Se vi piace l'opera di Arnaldo Pomodoro, non perdete questo appuntamento a Milano.

0: Ora ci spostiamo in Emilia-Romagna per parlare di Memoria Festival a Mirandola, provincia di Modena, dal 5 al 7 giugno. Perché a Mirandola fanno il Memoria Festival? Perché Mirandola è stata la città in cui è nato e vissuto Pico della Mirandola, famosissimo nel Rinascimento, soprattutto famoso per la sua prodigiosa memoria. E proprio nello spirito di Pico della Mirandola, ecco che a Mirandola c'è il Memoria Festival, che ha sempre investigato i legami del mondo contemporaneo con l'eredità della storia. Quest'anno l'argomento riguarda i nostri modi di rapportarci al passato. Questa è l'11esima edizione, dal 5 al 7 giugno, dicevamo, in varie sedi del centro storico di Mirandola, che tra l'altro è molto carino da vedere se non l'avete mai visto. Affronterà il tema ricordo e storia. Quando è che una cosa è un ricordo e quando diventa storia? Oppure un ricordo può diventare storia o rimane ricordo anche dopo molti anni, molti secoli? È fitto il programma di eventi, appuntamenti, ve ne cito qualcuno, poi sul sito troverete tutti i dettagli se volete, ma l'apertura è il dibattito Il futuro della memoria, una riflessione sul concetto di conservazione del sapere nell'epoca digitale, e in questo modo si inaugura anche un filone specifico sul rapporto tra la memoria, il digitale e l'intelligenza artificiale. Poi ce ne sarà uno sull'informazione tra propaganda, fake news e meme in un tempo senza memoria, dove la mass mediologa Donatella Della Ratta e il giornalista Eugenio Cau parleranno del consumo rapido di oggi, di tutto quello che viene proposto attraverso i social media e non solo. Sabato 6 ci sarà il professor Giuseppe Antonelli, linguista, professore della Università di Pavia, e insieme all'esperto di intelligenza artificiale Alfio Ferrara parleranno di come cambia la memoria e la creatività letteraria quando arriva ChatGPT. Quindi siamo proprio sull'attualità più stretta. Gli ambiti in cui il tema si declina sono moltissimi, come vi dicevo non vi posso raccontare tutti, però ci sarà un appuntamento dove si parlerà di donne con Serena Dandini, il titolo dell'appuntamento Le donne che hanno fatto la Repubblica. Si parlerà anche del libro della Dandini, Paura non abbiamo. Poi ci sarà Luciana Littizzetto sul tempo delle Queerager, tratto dal suo libro Il tempo del la la la, e poi tanti altri appuntamenti. Ci sono anche naturalmente appuntamenti per i più giovani, quindi bambini e ragazzi saranno protagonisti in tanti eventi pomeridiani. Insomma, tutto questo a Mirandola, provincia di Modena, per il Festival della Memoria, il Memoria Festival, dal 5 al 7 giugno prossimi.
1: In blu, Social Club.
0: Lo dicevo anche in apertura che oggi è il primo anno di pontificato di Papa Leone XIV e questa sera, proprio in questa occasione, TV 2000 alle 21.15 in prima serata propone un docufilm che è stato realizzato proprio da TV 2000, La forza dell'amitezza, questo è il titolo, e in questo docufilm si raccontano i primi 12 mesi del pontificato di Papa Leone XIV. 21.15 prima serata TV 2000, canale 28 del digitale, oppure 157 di Sky, ma se vi perdete qualcosa per un qualunque motivo c'è la nostra app Play 2000 che potete scaricare gratis sul vostro smartphone e lì trovate tutti i contenuti, compreso questo, da rivedere quando e come volete, ovviamente gratis. Io sono Carlo Magistretti, grazie per aver seguito In Blu Social Club, il nostro programma dedicato alla cultura e agli spettacoli. Noi per oggi ci fermiamo qui, ma ritorneremo lunedì, sempre qui, stessa ora, stessa radio. A tutti voi buon weekend e rimanete sempre su In Blu 2000.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: RNC presenta
1: Enrico Segni.
3: Buonasera, bentrovati. Eccoci ancora insieme. Nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di In Blu 2000. Oggi parliamo di laici che sono al servizio della liturgia. Nello specifico parliamo delle guide della celebrazione della parola.
1: In Cammino.
3: Un racconto che facciamo insieme al direttore dell'ufficio della pastorale della diocesi, ufficio pastorale della diocesi di Bolzano e Bressanone. Bentornato a Rainer Demetz. Bentrovato.
4: Grazie.
3: Allora, corresponsabili e al servizio della liturgia da oltre 20 anni nella diocesi di Bolzano e Bressanone si formano le guide della celebrazione della parola. Chi sono e come inizia il percorso delle guide in diocesi? Chi sono? Cosa fanno?
4: E intanto guidano le celebrazioni della parola. Le celebrazioni della parola, in fondo bisogna spiegare questo, poi si spiega chi sono le guide. La celebrazione della parola è stata introdotta dal Concilio Vaticano II proprio per rimettere al centro il significato della parola di Dio per la vita della Chiesa. La parola di Dio è nutrimento, ci fa incontrare Gesù, e la parola va anche celebrata nella sua forma liturgica della celebrazione della parola, che non è una messa stroncata ma una forma liturgica propria che mette al centro proprio la parola di Dio, e quindi ha bisogno di persone formate per guidarle. Possono essere le celebrazioni della parola guidate da preti, da diaconi, ma anche da laici e laiche. Ed ecco che la diocesi di Bolzano-Bressano già 25 anni fa ha iniziato questo percorso di formare i ministri per la celebrazione della parola.
3: Perché nasce questa esigenza? Esistono in giro per il mondo, pensiamo anche alle missioni, penso all'America Latina, dove esatto. Il sacerdote arriva una volta ogni 3 mesi, allora lì ci sono i laici, i catechisti, li chiamano lì, che portano avanti, no? la liturgia della parola. Perché nella diocesi di Bolzano-Bressanone a un certo punto si è sentito il bisogno di formare i laici?
4: Beh, l'occasione è stata anche lì, la mancanza di sacerdoti, che 25 anni fa si vedeva, diciamo, all'orizzonte, oggi è una realtà pesante per la nostra diocesi. Quindi 25 anni fa qualcuno, diciamo con gli occhi aperti, ha colto questa occasione per fare un passo più importante, perché uno è l'occasione, l'altro è il motivo. È come se lo Spirito Santo, tramite una sofferenza, ci facesse scoprire un tesoro importante della tradizione della Chiesa che ci aiuta a vivere bene l'oggi. Proprio nella parola di Dio ci ha affidato un tesoro grandissimo che ci fa incontrare Cristo. Cristo, non conoscere la parola, dice San Girolamo, è non conoscere Cristo. Conoscere la parola, celebrare Cristo, incontrarlo nella parola, è un tesoro preziosissimo per la vita della Chiesa. Quindi la mancanza di preti ci fa scoprire qualcosa di ben più importante, di più profondo.
3: Mi verrebbe da dire oggi che la mancanza dei sacerdoti non è l'unico motivo, perché esatto. Anche in una situazione in cui i preti magari non mancano, avere dei laici formati, pronti anche a portare avanti la celebrazione della parola, è un valore aggiunto.
4: È un valore aggiunto, perché si tratta di avere comunità mature, no?
3: Ecco.
4: Quando si inizia un nuovo percorso di formazione, da noi in diocesi più o meno un anno sì, un anno no, formiamo, facciamo un'altra sfornata, no? di formazione, dico sempre alle nuove guide che non si devono rendere insostituibili, che la loro prima missione consiste nel
2: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: Di Mino Milani, Le cronache di Merlino. Il tradimento dell'uomo grigio. Capitolo VII. Fuga dal capanno.
1: Il re!
0: Esclamò Selvaggia, incredula, più che spaventata.
1: E dopo un po', chiese. Servo, ma sei sicuro di aver sentito bene?
0: Sicurissimo.
1: Nessuno può osare una cosa simile.
0: Quegli uomini sì.
1: Ma come possono? Come vogliono fare?
0: Principessa, rispose allora Brandano, non dobbiamo più parlare, perché come noi abbiamo udito loro, loro possono udire noi. Ti dirò poi quello che so.
1: Sì, tu dici cose giuste,
0: approvò Selvaggia.
1: Ma poi,
0: a voce bassissima, chiese ancora,
1: hanno detto qualcosa di me?
0: Brandano si strinse nelle spalle e rispose, non ho udito altro, ma dobbiamo cercare un modo per andarcene via di qui.
1: Ma come potremo fare?
0: I traditori si metteranno a dormire prima o poi.
1: E allora?
0: Chiese angosciata Selvaggia. Allora cercherò qualcosa. Ma ora dormi, principessa, e recupera le forze. La fanciulla sospirò, poi chiuse gli occhi. Di lì a poco, la sottile linea di luce sotto la porta scomparve. La candela era stata spenta. L'uomo grigio e i suoi compagni dormivano. Il silenzio era totale. Selvaggia, vinta dalla stanchezza e dall'emozione di quel giorno terribile, dormiva quietamente. Solo Brandano vegliava in quel capanno al limite della foresta. Sotto i miei piedi, pensava, non c'è un pavimento, ma nuda terra. Siamo in un capanno fatto con tronchi d'albero piantati nel terreno per la profondità di 2 o 3 palmi, non di più. Ebbene, visto che la terra è umida e morbida, perché da molto tempo nessuno è entrato qui a batterla, se riuscissi a scavare una buca che passi sotto i tronchi e che sia abbastanza larga da lasciarci passare, potremmo uscire da questa prigione. Non vedo altro modo per fuggire. È notte, i nemici dormono. Devo solo cominciare. Coraggio, Brandano, devi salvare la principessa cui appartieni e poi devi avvertire il re del complotto che lo minaccia. Con tali pensieri si mise al lavoro. Scavò tutta la notte. Era ancora buio, ma un allodolo aveva già cominciato dolcemente a cantare quando Brandano scosse Selvaggia, mettendole subito una mano sulla bocca perché lei, avendo forse dimenticato la situazione, non gli chiedesse qualcosa parlando ad alta voce. La principessa stava già per protestare, sdegnata per essere stata svegliata così bruscamente. Poi, però, ricordò e nel debole chiarore che si diffondeva, guardò il ragazzo con gli occhi pieni di domande. Brandano indicò una buca aperta nel terreno e sussurrò, «Vieni, di qui, fuggiamo!» Di lì a un'ora la porta fu aperta da una pedata e affacciandosi alla soglia, l'uomo grigio disse con voce dura, «Svegliatevi, voi due, e obbedite senza dir nulla!» Ma a quelle parole seguirono una esclamazione di sorpresa e un grido di rabbia.
1: I suoi due compagni subito chiesero: «Che cosa c'è?» Livido in volto, l'uomo rispose: «I prigionieri sono fuggiti! Guardate!» Vicino a un cumulo di terra si apriva una buca nel terreno. Una piccola galleria passava sotto la parete di tronchi ed era da lì che i due prigionieri avevano raggiunto l'esterno. «Ma con che cosa hanno potuto scavarla?» chiese stupefatto uno dei traditori.
2: «Certo, non con le mani.
1: Con che cosa allora?» «Non avevano armi né altri strumenti. Di questo sono sicuro», dichiarò l'uomo grigio. «A meno che il ragazzo non nascondesse qualcosa. Comunque sia, dobbiamo prenderli. Possono aver udito quello che abbiamo detto ieri sera e se parlano, se avvisano il re, la cosa impresa, la nostra impresa è fallita prima di cominciare e la nostra sorte è segnata. Non mi importa più del ricatto, la principessa e il ragazzo che l'accompagna devono morire. Troviamoli. Fuori, signori, a cavallo!» Un minuto dopo i tre salirono in sella. «Li prenderemo», disse l'uomo grigio. «Non possono essere andati troppo lontano. Dividiamoci e ognuno cerchi per proprio conto. A mezzogiorno ci ritroveremo qui.»
3: RNC in blu. RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
2: Benvenuti a Cose di Musica, dove ogni sera raccontiamo tre storie dal mondo della musica, e quelle di questa sera sono innanzitutto un compositore, Ezio Leoni, poi un aneddoto sulle scaramanzie di Luciano Pavarotti e infine una canzone, La rondine di Mango. Ora c'è un brano d'apertura, ma poi si comincia.

0: il compositore.
1: Ezio Leoni è stato un compositore, direttore d'orchestra e arrangiatore, figura centrale della musica leggera del secondo Novecento. Nato nel 1926 e mancato nel 2015, ha costruito una carriera lunga e trasversale, muovendosi con autorevolezza tra radio, televisione e grandi eventi dal vivo. Formazione musicale solida e impostazione classica gli hanno permesso di distinguersi fin dagli anni 50 come orchestratore di grande precisione. Il suo nome è strettamente legato alla RAI, per la quale ha lavorato a lungo come direttore responsabile musicale, contribuendo a definire il suono della musica leggera italiana nel periodo in cui radio e TV erano il principale veicolo di diffusione delle canzoni.

Il tuo bacio è come un rock è uno dei brani simbolo degli esordi di Adriano Celentano. Pubblicata nel 1959, fu composta dallo stesso Celentano con Ezio Leoni, grande musicista di cui stiamo parlando stasera. La canzone introdusse in Italia un rock and roll energico e innovativo, contribuendo in modo decisivo alla nascita del molleggiato e al successo nazionale dell'artista. Per Celentano, Leoni ha infatti composto anche altre hit dell'epoca, come 24.000 baci e Si è spento il sole, canzoni che sono arrivate fino a noi anche grazie a nuove versioni come quella che vi offriamo a cura di Vinicio Capossela.

0: questi successi composti per Adriano Celentano, Ezio Leoni è stato più volte direttore d'orchestra al Festival di Sanremo, accompagnando artisti di primo piano e curando arrangiamenti capaci di coniugare rigore musicale e immediatezza popolare. In questo contesto ha collaborato con numerosi interpreti affermati della canzone italiana, diventando un riferimento affidabile per cantanti, autori ed editori. Pur non essendo una figura mediatica, il suo contributo è stato determinante nella costruzione professionale della musica italiana. Ezio Leoni appartiene a quella generazione di musicisti che dietro le quinte ha dato forma e solidità a decenni di canzone popolare, lasciando un'impronta riconosciuta e duratura. E ora si volta pagina, stiamo per parlarvi delle scaramanzie di Luciano Pavarotti. State su In Blu.
1: Cose di musica.

0: aneddoto.
1: Luciano Pavarotti è stato celebre non solo per la sua voce, ma anche per una scaramanzia dichiarata e costante, più volte raccontata da lui stesso in interviste e autobiografie. Non si trattava di folklore inventato a posteriori, bensì di abitudini irreali che il tenore considerava parte integrante della preparazione psicologica prima di andare in scena. L'oggetto più noto legato alla sua scaramanzia era il fazzoletto rosso, che Pavarotti portava sempre con sé durante i concerti. Il colore non era casuale. Secondo il cantante, il rosso aveva un valore apotropaico, era cioè un vero portafortuna, tanto da essere visibile anche durante le esibizioni più solenni.

Miserere con le voci di Luciano Pavarotti e Zucchero ci accompagna in questo racconto che vede al centro le scaramanzie del grande tenore. Restando in temi di colori, oltre a ritenere il rosso un vero portafortuna, Pavarotti aveva un'avversione totale verso il viola, ritenuto portatore di sventura, credenza molto comune nell'ambiente lirico e teatrale. Un aneddoto riporta che in occasione di una visita alla Sydney Opera House si rifiutò categoricamente di camminare su una moquette di quel colore. Ancora più personale era il chiodo storto che Pavarotti teneva in tasca. Lo stesso tenore spiegò che gli era stato regalato dalla madre come amuleto e che da quel momento non aveva mai cantato senza averlo con sé.

0: parlare delle scaramanzie di Luciano Pavarotti ci offre l'opportunità di riascoltare momenti celebri della sua carriera, come questo duetto con James Brown in It's a Man's Man's World. Tornando alle superstizioni che accompagnarono il grande tenore durante i suoi 46 anni di carriera, va detto che a questi si aggiungevano veri e propri rituali che venivano praticati alla vigilia delle esibizioni. Amava la calma, evitava distrazioni inutili e non gradiva cambiamenti improvvisi nella routine. Non si trattava di vere ossessioni, ma di gesti rassicuranti che lo aiutavano a mantenere concentrazione e controllo emotivo prima di affrontare il palcoscenico. In sintesi, la scaramanzia per Pavarotti non era superstizione irrazionale, ma una forma di disciplina mentale. E adesso è tempo di parlarvi di una canzone, La rondine di Mango. State sui blu.
1: Cose di musica.

0: La canzone.
1: La rondine è una delle canzoni più rappresentative della maturità artistica di Mango. Il brano è stato pubblicato nel 2002 come singolo ed è incluso nell'album Disincanto, uno dei lavori più apprezzati della fase finale della sua carriera. Scritta e composta da Mango, che ne cura anche l'impianto melodico, la rondine conferma il suo stile inconfondibile. Una scrittura lirica essenziale, sostenuta da una melodia ampia e sospesa, costruita per valorizzare l'estensione vocale e il timbro acuto che lo hanno reso unico nel panorama italiano. Il titolo richiama l'immagine dell'uccello migratore come metafora del ritorno, dell'attesa e del passaggio del tempo, temi ricorrenti nella poetica di Mango.

Eccola qui la rondine, brano di Mango di cui stiamo parlando stasera. Dal punto di vista musicale, lo abbiamo sentito, la canzone si muove tra pop d'autore e suggestioni mediterranee, con arrangiamenti ariosi in cui la voce resta centrale. La struttura evita soluzioni commerciali immediate, privilegiando un andamento emotivo graduale e una forte coerenza tra testo e musica. La rondine ha avuto buona diffusione radiofonica ed è entrata stabilmente nel repertorio dei concerti di Mango negli anni successivi, diventando uno dei brani più riconoscibili del suo periodo maturo. Una visibilità aumentata dopo la morte dell'artista, grazie alla figlia Angelina che l'ha reinterpretata dal palco di Sanremo.

0: Questa era la versione della rondine di Mango per voce della figlia Angelina, così come l'abbiamo sentita dal palco del Festival di Sanremo nell'edizione 2024. Un'interpretazione commovente che ha consolidato l'immagine di Mango come autore raffinato. Oggi la rondine è considerata una sintesi efficace della sua cifra stilistica. Intensità emotiva, eleganza formale e una visione della canzone italiana capace di unire ricerca musicale e comunicazione diretta, senza concessioni alla moda del momento. E con questo per oggi è tutto. Grazie per la compagnia. Cose di Musica vi dà appuntamento a domani con la puntata riassuntiva del sabato.
1: Cose di Musica. A cura di Paola De Simone.

E già che lustare il prossimo tuo errore, ma il destino tu lo sfidi come un demone interiore. Poi d'improvviso senti cose che pensavi non avresti mai sentito più, e ti illudi che hai trovato quello giusto. Sembra un sogno, sembra quasi come lo volevi tu. Ci si bacia, ci si innamora, poi di

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: need. RNC presenta
1: Retroscena, i segreti del teatro, un programma di Michele Sciancalepore.
2: Buonasera e ben ritrovati con Retroscena, i segreti del teatro. Questa settimana apriamo il sipario sull'universo sottile di Marivaux con Le false confidenze, un allestimento che parla alle nostre emozioni senza forzate modernizzazioni. Insieme a noi la magnetica Elena Sofia Ricci, che interpreta Araminte, una ricca vedova che vede sgretolare le proprie certezze sociali di fronte alla forza dell'amore. L'attrice ci rivela la crisi vissuta durante le prove per domare una scrittura insidiosa, trovando però proprio in quella difficoltà la chiave del personaggio. Una donna che sceglie di vivere il sentimento oltre ogni pregiudizio o barriera anagrafica. Il conflitto dello spettacolo si accende nel match tra vero e falso, orchestrato da Arturo Cirillo. Il regista, oltre a curare una messa in scena dinamica tra specchi e pedane mobili, veste i panni del servo Dubois, un manipolatore quasi sadico che muove i fili della seduzione. L'opera ci ricorda che la fragilità è la nostra bellezza più autentica e che, nonostante i tentativi di razionalizzare, l'unica soluzione è arrendersi alla forza ingestibile dell'amore. In chiusura di puntata non perdete la rubrica Viva il teatro, con i trailer teatrali degli appuntamenti della scena italiana selezionati da Retroscena. Buon ascolto e buona presa di coscienza.

0: se sta donna conosce solo gente che conta.
1: Madonna, chi è quel giovanotto che mi sta colmando di saluti? È qui per te?
0: È la vedova di un uomo che aveva un'alta posizione nella finanza e tu pensi che avrà delle attenzioni per me?
1: Ah, oh, è lui!
0: Che la sposerò? Io? Che non sono niente? Che non ho niente?
1: Bella presenza!
2: Non avete niente?
0: No.
2: E la vostra bellezza che cos'è? Un tesoro degli Incas!
1: Tanto basta, lo prendo.
2: Io già vi vedo nudo nella stanza della signora.
1: Ottima scelta.
0: Ma mi hai detto che tutto c'è bene.
1: Questa passione così violenta che...
2: Proverà così tanta vergogna di desiderarmi. Si sentirà così debole.

0: dovrà piegarsi.
1: E la cosa non mi turba.
0: Quando l'amore parla, è lui che comanda, e qua l'amore parlerà.
2: E invece è proprio quello che mi sta accadendo!
3: Tu non hai niente, nipote mio, tu non possiedi niente, se non un po' di speranza.
1: Questo giovanotto non mi piace per niente.
4: A me andate benissimo.
3: Come va?
2: Oddio, io non ho il coraggio di vederlo soffrire così.
0: È in gabbia, non ci può sfuggire.
4: Lui non deve sapere che io so.
1: Chi cerca chi?
2: Cioè, come ho paura che tutto questo finisca.
0: Si sta innamorando a dispetto di se stessa.
4: No, signora, io vi devo confessare una cosa.
2: Un'altra.
4: Di tutto quello che è accaduto finora non c'è niente di vero.
5: Stavo cercando un sottotitolo alle false confidenze da mettere. Allora, io te ne propongo tre.
6: Sì, sentiamo.
5: Al cuore non si comanda.
6: Sì.
5: Una cosa simile, il cuore non ha rughe, che è un po' più sofisticato, oppure le vere manipolazioni.
6: A me piace sicuramente l'ultima.
5: Riesci a farmi una brevissima sinossi, esatto, delle false confidenze?
6: Che bello. C'è una vedova.
1: Mia figlia è vedova di un uomo che era qualcuno in società e che l'ha lasciata ricchissima.
6: In questa casa, quindi, della vedova vive, sembrerebbe appunto vivere anche la mamma di lei.
1: Io sono sua madre!
6: E poi due servitori, anzi tre servitori, appunto Dubois, che è poi il servitore che interpreto io.
0: Ma voi sapete con chi avete a che fare?
6: Arlecchino e poi c'è Marton. E questa, diciamo che è una donna, sembra appunto una donna molto molto indipendente, molto contenta della propria libertà, anche molto razionale, se non altro a dire di Dubois, e che quindi non pensa, diciamo, minimamente, come dire, di ringuaiarsi, come dire, cioè entrando dentro a un nuovo matrimonio, entrando dentro appunto a una nuova storia d'amore.
1: E la cosa non mi turba. No, io sono al di sopra di tutto questo.
6: Dubois, appunto, il servitore che faccio io, era in realtà appunto servitore invece dal giovane Dorante, che era un ragazzo di buona famiglia, si è innamorato di questa donna.
4: Il mio amore mi è più caro della vita stessa.
6: E da quel momento in poi praticamente incomincia, come dire, a partire questa specie di seduzione.
0: È in gabbia, non ci può sfuggire. Gli state togliendo tutto, cuore, soldi, tutto.
6: E quindi lei sempre di più si arrampicherà appunto su questi specchi.
1: Ma spassi, ma in segreto per me.
6: Questi escamotaggi, se vogliamo, quasi di natura quasi più psicologica, ecco, insomma, come dire, cioè direi, in qualche modo poi alla fine portano lei infatti a crollare. E nel terzo atto, in qualche modo, appunto, Dubois riesce appunto a portare lei, che non può fare altro se non dichiarare il proprio amore.
2: E invece è proprio quello che mi sta accadendo!
5: Io partirei con le parole di Araminte, il personaggio che le interpreta, e parole che pronuncia alla fine dello spettacolo. A pensarci bene, dal momento che il vostro amore è sincero, che me ne importa che mi abbiate
2: conquistato? Ma cosa mi importa a me? Che mi abbiate conquistata con l'inganno?
5: Quanto questa poliedricità della psicologia del personaggio l'ha affascinata? Quanto lavoro ci ha dovuto fare? Che tipo di lavoro ha comportato?
7: Io mi sono innamorata immediatamente di Araminte e della sua vicenda. Diciamo che non ho più 20 anni, neanche 30, neanche 40, neanche 50 e neanche più 60 e basta. E quindi, avendo fatto un lungo lavoro anche di indagine su me stessa e sull'animo umano in generale, il mio in particolare, diciamo che queste dinamiche mi sono abbastanza familiari. Innanzitutto, prima ancora di poterlo ammettere a se stessa, lei già prova qualcosa.
1: Martin, ma chi è quel giovanotto che mi sta colmando di salute qui per te?
7: Subito questo fatto di sentirsi vista la turba in qualche modo, sebbene poi un attimo dopo lei dica: ma questa cosa a me non mi turba, figuriamoci,
5: certo,
7: sono al di sopra.
5: Cerca di
7: quindi immediatamente inizia una lotta lotta feroce tra il suo superio e l'ess, diciamo, se vogliamo dirla in termini freudiani, no? Cioè tra la sua parte razionale e quella più profonda, il sentimento che è inspiegabile. Abbiamo anche citato la poesia di Stefano Benni, la giraffa, no? Ha il cuore lontano dai pensieri, sei innamorata ieri ancora non lo sa.
1: E quando mi hai confidato che mi amava, non l'hai fatto per me, no, no, ma per la gioia di fare del male.
5: Sono le parole che Raminte ormai sfranta, disarmata, resa sia la forza dell'amore che perdurante, o che rivolge al servo Dubois, che l'ha astutamente manipolata e condotta alla fine nelle braccia del giovane amante. A me sono sembrate particolarmente significative per cogliere quella che è una delle nature del personaggio che interpreti, ovvero Dubois, lo dico in maniera molto brutale, una sorta di Iago.
6: Lui sicuramente sembra un personaggio sadico.
0: Dobbiamo dargli il colpo di grazia, ora che è stordita.
6: Lui sembra in realtà abitato da un desiderio proprio di volerla proprio fare cadere, però attraverso proprio un processo doloroso, offensivo, denigrante proprio direi.
1: C'è una tale cattiveria qui, dei modi così sgradevoli e anche dei modi di fare così offensivi.
5: Si deve arrivare a un certo punto a un'accettazione, a una comprensione, a un non giudizio soprattutto.
7: Sì,
5: e questo è un insegnamento fortissimo anche oggi, no?
7: Ma è bellissima, questa donna è una donna libera.
1: E un po' di gelosia, anche se è ingiusta, non ci sta male.
7: Anche il giudizio che dà sulla gelosia è bellissimo, no? Un po' di gelosia fa bene. No, no. Dice, a me fa un po' paura questo modo di far lavorare il cervello. Pensi quanto è contemporaneo, no, questo tema. Ogni giorno viene ammazzata qualcuna perché gli uomini non riescono a gestire questo sentire così tossico. L'altra cosa che io trovo interessantissima di questa pièce e anche della messa in scena che Arturo Cirillo ha fatto è proprio di come si arrivi alla verità attraverso la menzogna.
4: Di tutto quello che è accaduto finora non c'è niente di vero.
6: Io penso che ci voglia dire che poi secondo me sull'amore, secondo me non ci capiamo nulla.
1: E io proprio non so più com'è, non so come vedremo.
5: Una espressione che mi era venuta in mente, che potrebbe venire in mente in maniera fuorviante, è la famosa frase di Amleto, fragilità è il tuo nome donna, no? In realtà qui dovremmo proprio ribaltarla, nel senso di dire fragilità il tuo nome è verità.
7: Ed è la nostra bellezza, e la bellezza sta proprio nelle nostre fragilità, cioè se noi imparassimo ad accettarle di più, ad amarle di più saremmo persone
5: migliori. A prenderne
7: migliori.
5: Consapevolezza anche.
7: Beh, quello è la primo, sarebbe il primo passo. Sarebbe utile, sì.
6: Per me la fragilità fa parte comunque dell'innamoramento. Cioè io credo che una, diciamo, delle cose che poi noi, secondo me, ci spaventa di riconoscerci innamorati è che in realtà, secondo me, nel momento in cui ci riconosciamo innamorati, ci riconosciamo anche più fragili.
0: A me sembra che dentro a questa storia ci possa anche stare un poco di sofferenza del Signore.
4: Tu lo sai come andrà a finire.

0: io poi ho messo anche questa canzone dentro per lo spettacolo,
1: esatto,
0: appunto.
1: L'amore,
0: come fare l'amore, voglio fare l'amore. Sì.
1: Ti cito ancora, per me la regia è più che la direzione dell'attore, il lavoro con l'attore. Com'è stato allora lavorare con Elena Sofia Ricci? Che tipo di collaborazione creativa hai avuto da lei?
0: E anche lei, come me, dice spesso che lei in realtà ha iniziato con la danza. E io pure, quando sono stato 10 anni con Carlo Cecchi, continuamente appunto lui mi diceva: non danzare, più peso, sei coreografico, peso. E di fatto quando io poi ho lasciato poi la compagnia di Cecchi, poi invece dopodiché mi sono messo invece a danzare tantissimo negli spettacoli. E quindi, per esempio, anche in questo spettacolo io comunque volevo assolutamente che a un certo punto lei danzasse, ed infatti poi abbiamo costruito poi questo finale.

0: L'unica, diciamo, difficoltà che lei ha avuto un po', ma che poi in realtà non l'ha avuta poi solamente lei, è stato un po' rispetto alla memoria, perché non è un testo che è facile da memorizzare, perché io credo che anche per volontà dell'autore è anche molto ripetitivo.
1: Io ho avuto delle difficoltà terribili, ho avuto 2 o 3 momenti di crollo importanti, proprio perché mi sono impanicata sulla memoria, che non è mai stato il mio problema. Allora ho cominciato a temere di essermi piuttosto invecchiata, e sicuramente c'è anche questo, però ecco, mi ha molto rassicurato Arturo. Però io ho avuto 2 o 3 giorni di crisi tremenda, perché poi proprio arrivavo alle prove, dovevo dire la prima battuta che la sapevo da un mese e mi paralizzavo.
2: Come si è sbloccata?
1: Lo devo proprio dire. un giorno avevo avuto una crisi proprio di quelle. No, non ce la faccio, non lo posso fare, ho cercato un'altra attrice, non ce la faccio. Poi il giorno dopo ho detto no, ok, la so, questa la so, almeno questa la so, no? Invece entro, sbaglio la prima battuta, poi vado avanti, sbaglio la seconda battuta e Arturo dice sto cominciando a stancarmi. E io ho detto anch'io, hai ragione. Forse devi trovare qualcun altro, io non so che cosa. Mi ha detto, guarda, non ce ne frega niente della tua memoria. Sai più o meno di cosa.
3: Dove devi andare a parare?
1: Dilla quella che cavolo ti pare, ma andiamo avanti. Perché non è che ci possiamo fermare perché tu non ti ricordi quel giovanotto che mi colma di saluti, capito? Ma ci deve essere qualcosa di più profondo che mi.
2: Che bloccava?
1: Sì. Io credo di aver fatto delle resistenze personali rispetto al testo, ogni tanto so quali sono e quindi resisto quando cioè un'altra battuta che non mi entrava in testa è ma la cosa non mi turba, figuriamoci, sono al di sopra di tutto questo, in realtà mi turba tantissimo questa cosa, quindi è Araminte, sta mentendo in quel momento quando dice ma la cosa non mi turba, certo, certo. È già fregata. Allora io credo che
3: si sia creato un cortocircuito,
1: sì,
3: in qualche modo,
1: cioè qualche
3: Elena Sofia Ricci era Minte.
1: Okay.
3: Stavo per
1: un
3: fare un'altra domanda, ho paura di creare un altro di cortocircuito,
1: sì,
3: ovvero
1: non lo facciamo,
3: vabbè, ci provo, casomai bypassiamo. Nel senso, io mi sono ricordato che anni fa Arturo Cillo mi aveva detto che lui dice non voglio che gli attori si nascondano nei personaggi, ma che si rivelino nei personaggi.
1: Grazie. Ecco.
3: Allora stavo per chiedere cosa Elena Sofia Ricci ha rivelato di se stessa in Araminte.
1: Ma vorrei non saperlo.
3: Cosa le sta dando di dionisiaco l'esperienza teatrale delle false confidenze?
1: È un bel tuffo in una ritrovata giovinezza di me, cioè quella ragazza sul palco. Ora io ho 64 anni, voglio dire, non
3: diciamolo
1: è che, ma sì, certo, sta su,
3: siamo coetanei, Google, perfettamente coetanei
1: dappertutto, è facilissimo, quindi non è che mi devo nascondere l'età, però effettivamente questo momento della mia vita coincide un po' con un essermi ripresa i miei spazi, la mia persona, le mie passioni e un po' di anni in cui io non ho avuto troppa cura di me, mi sono molto occupata di altre persone, di altri, della mia famiglia, che dovevano le ragazze che erano piccole. Adesso mi sono proprio riappropriata di quella ragazza che voleva ballare, infatti Arturo mi ha fatto ballare agli applausi, di quella ragazza che voleva essere gioiosa, leggera.
3: Allora, sempre una cosa che hai detto, faccio questo mestiere per motivi esistenziali, di autoindagine. E la mia domanda è, dopo 40 anni immagino di teatro, no? Che cosa hai scoperto di te stesso?
0: Ho scoperto di me stesso, come dire, che mi dovrei sicuramente amare di più e considerarmi più degno d'amore, perché poi fondamentalmente in tutti i miei spettacoli poi ho sempre raccontato, in fondo, sempre questo. Io in qualche modo nella mia infanzia, per cose che assolutamente non vorrò mai dire pubblicamente, una dimostrazione comunque forse di grande comunque abbandono, io comunque l'ho subita. Ecco, per me diciamo questo senso comunque che si va in scena e che l'andare in scena è comunque un assoluto match, è comunque un assoluto gioco, ecco, questo per me credo che in qualche modo mi abbia, per certi versi, anche un po' liberato, e forse mi ha reso anche più felice.
3: C'è stata una falsa confidenza nella tua vita?
0: Sì, ce lo sarebbe, ma poi io penso che poi la verità è qualche cosa anche di cangiante. Secondo me la verità non è una cosa assoluta.
3: C'è stata una falsa confidenza nella sua vita?
1: A voglia. O anche delle omissioni che non finiscono più, per i quali devo pentire. No, perché omissioni sono fatte. Le mie omissioni sono fatte perché non si possono proprio dire certe cose.
3: Quindi io la chiedo
1: perché ci sono delle cose indicibili che. Chissà che si pensa adesso. Vedo già.
3: Quasi è meglio dirla, perché chissà il fatto di doverla immaginare.
1: Dai, chissà che si immagina la gente, sì. Già prevedo, io mi sono scoperta, vince a fecaldo.
3: Cosa vuoi che resti negli occhi degli spettatori dopo aver visto le false confidenze? Cosa ti piacerebbe che restasse in particolare?
0: E intanto molta bellezza.
3: Ok.
0: Cioè, nel senso, c'è, cioè, appunto, c'è, cioè, bellezza dell'allestimento, bellezza di Elena Sofia Ricci, bellezza di tutti noi.
1: Beh, la possibilità di innamorarsi fuori da qualsiasi pregiudizio, di un bel sano, ma chi se ne importa, vivo. E viva, si può vivere a qualsiasi età. Viviamo e viviamo con amore, che in questo periodo sarebbe tanto una bella cosa per tutti, no? Ecco, mi piacerebbe che uscissero fuori liberi dal pregiudizio.

0: dottrina mesmerica non mi convince appieno, però mi affascina.
1: Sandro Lombardi è il protagonista di Casanova, diretto da Fabio Condemi su testo di Fabrizio Sinisi. Tra memorie e visioni, lo spettacolo trasforma la vita del celebre seduttore in una riflessione filosofica sulla fine di un'epoca e l'avvento di una nuova modernità.

0: Pina. 5.
1: Francesco Frongia e Ferdinando Bruni portano in scena il dittico becchettiano L'ultimo nastro di Crap, quella volta. Al centro della serata la sfida tecnologica tra voce e memoria. Un uomo anziano aziona un vecchio registratore per riascoltare i nastri incisi da giovane, finendo per litigare con il se stesso di 30 anni prima.
0: Appena ascoltato quello stupido bastardo per cui mi prendevo 30 anni fa. Difficile credere di essere stato un simile imbecille.
2: Retroscena, retroscena, i segreti del teatro.
1: Retroscena anche per oggi finisce qui. Vi ricordo che tutte le puntate potete riascoltarle o recuperarle se le avete perse grazie al podcast di Radio in Blu. Basta digitare sul web radioinblu.it/podcast e le trovate a vostra disposizione. Se invece volete rivedere le puntate televisive già andate in onda e interagire con noi, vi rimando all'app Play 2000 di TV 2000 o in alternativa al nostro canale YouTube e alla pagina Facebook Retroscena i segreti del teatro. Si ringrazia Fabio Cruciani per la produzione radio. Con Retroscena qui su Radio in Blu 2000 ci ritroviamo la prossima settimana come di consueto il venerdì alle 21. E da Michele Sciancalepore il necessario, immancabile augurio. Che il teatro non sopravviva, ma viva!

0: Retroscena, retroscena. I segreti del teatro.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

0: RNC presenta
1: In cammino. In cammino con Enrico Segni. Enrico Segni.
2: Buonasera, buonasera, bentrovati, eccoci ancora insieme, nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di In Blu 2000. Oggi parliamo di laici che sono al servizio della liturgia, nello specifico parliamo delle guide della celebrazione della parola.
1: In Cammino.
2: Un racconto che facciamo insieme al direttore dell'ufficio della pastorale della diocesi, ufficio pastorale della diocesi di Bolzano Bressanone, bentornato, a Rainer Demetz, bentrovato.
3: Grazie, grazie.
2: Allora, corresponsabili e al servizio della liturgia da oltre 20 anni nella diocesi di Bolzano Bressanone si formano le guide della celebrazione della parola. Chi sono e come inizia il percorso delle guide in diocesi? Chi sono? Cosa fanno?
3: Intanto guidano le celebrazioni della parola. Le celebrazioni della parola, in fondo bisogna spiegare questo, poi si spiega chi sono le guide. La celebrazione della parola è stata introdotta dal Concilio Vaticano II proprio per rimettere

0: La diocesi di Bolzano-Bressano già 25 anni fa ha iniziato questo percorso di formare i ministri per la celebrazione della parola.
1: Perché nasce questa esigenza? Esistono in giro per il mondo, pensiamo anche alle missioni, penso all'America Latina, dove esatto. Il sacerdote arriva una volta ogni 3 mesi, allora lì ci sono i laici, i catechisti, li chiamano lì, che portano avanti, no? la liturgia della parola. Perché nella diocesi di Bolzano Bressanone a un certo punto si è sentito il bisogno di formare i laici?
0: Beh, l'occasione è stata anche lì, la mancanza di sacerdoti, che 25 anni fa si vedeva, diciamo, all'orizzonte, oggi è una realtà pesante per la nostra diocesi. Quindi 25 anni fa qualcuno, diciamo con gli occhi aperti, ha colto questa occasione per fare un passo più importante, perché uno è l'occasione, l'altro è il motivo. È come se lo Spirito Santo, tramite una sofferenza, ci facesse scoprire un tesoro importante della tradizione della Chiesa che ci aiuta a vivere bene l'oggi. Proprio nella parola di Dio ci è affidato un tesoro grandissimo che ci fa incontrare Cristo. Cristo, non conoscere la parola, dice San Girolamo, è non conoscere Cristo. Conoscere la parola, celebrare Cristo, incontrarlo nella parola, è un tesoro preziosissimo per la vita della Chiesa. Quindi la mancanza di preti ci fa scoprire qualcosa di ben più importante, di più profondo.
1: Mi verrebbe da dire oggi che la mancanza dei sacerdoti non è l'unico motivo, perché esatto. Anche in una situazione in cui i preti magari non mancano, avere dei laici formati, pronti anche a portare avanti la celebrazione della parola, è un valore aggiunto.
0: È un valore aggiunto, perché si tratta di avere comunità mature, no?
1: Ecco.
0: Quando si inizia un nuovo percorso di formazione, da noi in diocesi più o meno un anno sì, un anno no, facciamo un'altra sfornata, no? di formazione. Dico sempre alle nuove guide che non si devono rendere insostituibili, che la loro prima missione consiste nel far crescere una comunità capace di pregare insieme, per cui anche quando manca il prete, ma anche quando manca la guida formata, la comunità sempre dovrebbe essere in grado, quando 2 o 3 cristiani si incontrano, di celebrare insieme col lezionario, con le preghiere che conosciamo, con 2 canti, al servizio di una maturità liturgica e spirituale di una comunità.
1: Pensate all'Alto Adige, posto bellissimo, tante valli, vallette, piccoli borghi magari arroccati in alta montagna, dove magari da diversi decenni mancano i sacerdoti, o si arriva lì magari solo per alcune messe in alcuni momenti dell'anno particolari. Non far morire una comunità, non farla migrare verso altri luoghi, magari pensiamo a chi è più anziano, la guida della celebrazione, delle celebrazioni della parola può aiutare anche a non far morire un paesino, un paese, cioè non spostarsi di domenica per andare a cercare magari un momento
0: assolutamente
1: comunitario.
0: Il spostarsi di per sé non sarebbe una cosa brutta, insomma,
1: magari no? Però non tutti ce la possono
0: qualcuno
1: fare.
0: Qualcuno dice, beh, per far benzina o comprarsi un pacchetto,
1: certo,
0: di sigarette ci si sposta, però non è questo il punto. Per essere chiesa missionaria dobbiamo andare noi, dobbiamo essere presenti. Cristo risorto, ecco, nel tempo di Pasqua ci ricordiamo, dice andate a tutti i popoli, tradotto in una diocesi di montagna si potrebbe dire andate in tutti i paesi, andate in tutte le valli, incontrate,
1: certo,
0: le persone, portate il messaggio della risurrezione di Cristo dove vivono le persone, in mezzo alla gente. È proprio questo che la celebrazione della parola permette, anche in assenza e mancanza di presbiteri.
1: Chi è che si candida a diventare guida della celebrazione della parola? C'è un profilo particolare? Chi è più adatto? Quali caratteristiche deve avere personale?
0: Direi chi si candida di fatto e chi cerchiamo, no? Perché molte volte questi servizi, diciamo, in vista offrono anche un palco a dei personaggi difficili. Questo viviamo, è un rischio, un rischio anche nei seminari,
1: certo,
0: è un rischio anche in politica, no?
1: Come no?
0: Ecco, però il profilo ideale è che poi noi mettiamo tanta energia a scegliere le persone, proprio la scelta è uno dei passaggi.
1: Vi fate voi la proposta come diocesi?
0: Facciamo una proposta diocesana dando delle indicazioni alla parrocchia di come scegliere le persone. Si parte intanto dal bisogno, è inutile mandare informazioni delle persone se la parrocchia non ha il bisogno di questo servizio, non intende svilupparlo. Certo. Quindi intanto abbiamo bisogno. Poi chi sono le persone adatte che vediamo incontro e a chi possiamo fare la proposta? Ovviamente poi c'è anche chi si autocandida, però soprattutto nell'autocandidatura bisogna discernere ancora meglio, no? Qual è il motivo

0: motivo, qual è l'attitudine della persona. È la persona che ama servire la comunità, che ha una spiritualità profonda, comunque almeno come inizio, no? Che abbia già dato buona prova di essere in grado a far crescere altri. Ecco, noi come Chiesa Sinodale abbiamo bisogno a tutti i livelli persone che abbiano gioia di far crescere altri, perché guidare una liturgia è comunque guidare la preghiera di una comunità, di mettere insieme tante persone. Ci sono i chierichetti, c'è il coro, ci sono i sacrestani, ci sono i lettori, ci sono tante persone da far collaborare in una preghiera di tutta la comunità, e quindi sì, ho bisogno di persone che non si mettano al centro, esatto, ma riescano a mettere la comunità, la parola al centro.
1: E c'è da formare anche una comunità che sappia accettare che la liturgia della parola venga poi proclamata e gestita, certo, da un laico o questo, una laica.
0: Questo all'inizio in un paese, una parrocchia che fa le prime esperienze, è proprio questa la parte difficile, far capire questo passaggio, no? Chi guida la celebrazione della parola mette la veste liturgica come previsto dai libri liturgici della Chiesa, però è nuovo per le persone, per cui vedere la Giorgia con la veste
1: una
0: liturgica,
1: una giovane ragazza con la veste liturgica sull'altare,
0: ma chi ti chiede di essere, essere prete, esatto, dove sono finito, insomma un'immagine che cozza all'inizio, anche se è in piena linea con tutto quello che la liturgia e i libri liturgici della Chiesa ci dicono, e quindi è un'esperienza all'inizio difficile, ma quando prende il piede dà buoni frutti.
1: Ci fermiamo per qualche istante di musica, torniamo indietro di qualche anno, andiamo a un Sanremo del 2017, un bellissimo brano scritto da Amara ma interpretato da Fiorella Mannoia. Che sia benedetta.
2: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo non è

0: Fiorella Mannoia, che sia benedetta, questa è In Cammino, siete sempre all'ascolto di In Blu 2000. Oggi stiamo raccontando delle guide della celebrazione della parola, questa iniziativa della diocesi di Bolzano-Bressanone. Ne stiamo parlando con Reinhard Demetz, direttore dell'ufficio pastorale della diocesi, e collegato con noi al telefono diamo il benvenuto in trasmissione a Don Walter Wiesensteiner. Ben trovato Don Walter.
1: Eccoci Don
0: Walter. Grazie per essere con noi, parroco dell'unità pastorale di Dives e formatore delle guide della celebrazione della parola. Don Walter, come si formano dei laici a salire su un altare e ad essere accettati dalla propria comunità e avere parole profonde per tenere unita una comunità?
1: Allora, prima di tutto si tratta di persone che sono già conosciute un po' dalla comunità, di persone che frequentano, che hanno una loro fede e che conoscono un po' anche la comunità, perché dopo fanno il servizio principalmente nella comunità della quale fanno parte. Per le formazioni noi abbiamo un corso che è partito ancora l'anno scorso a ottobre, con diversi momenti dove ci incontriamo, diverse giornate con diverse tematiche. Ovviamente è chiaro che si parla della Sacra Scrittura, ma si parla anche poi di altre della liturgia stessa che sono chiamati a preparare, di come un attimino susseguono i singoli aspetti della liturgia, dall'ingresso, un momento iniziale, una preghiera, poi l'ascolto della parola e ovviamente anche dopo un attimino la meditazione, la riflessione che la guida propone alla comunità, ma lasciando anche dei momenti di silenzio in modo che le persone che partecipano possono anche un attimino mettersi un po' in sintonia con la parola che viene proclamata.
0: Certo.
1: È un corso con diversi incontri, si concluderà a novembre con diverse tematiche, no? Ovviamente la Sacra Scrittura, il modo anche di come porsi nella comunità quando si fa questo servizio. E lei ha parlato degli altari, la liturgia della parola ovviamente si celebra principalmente dall'ambone.
0: Certo, certo, era una semplificazione.
1: No? La mensa, sappiamo, abbiamo la mensa della parola,
0: certo,
1: e la mensa del pane, dell'Eucaristia, no? E l'altare, la mensa per l'Eucaristia, durante la celebrazione della parola rimane, non viene utilizzato, c'è, è presente, questo è chiaro, perché anche la parola di Dio vuole prepararci a poter, quando c'è poi la messa stessa, a poter partecipare un po' anche al banchetto del Signore, a comprendere un attimino ciò che viene celebrato nell'Eucaristia.
0: Certo.
1: La parola ci prepara, ci indirizza, ci aiuta, ci rafforza e approfondisce la nostra fede.
0: Com'è il rapporto, Don Walter, con i sacerdoti? Cioè, magari sì, troviamo le guide magari nei luoghi in cui magari il sacerdote è poco presente, proprio per una questione di numeri, ma c'è una collaborazione, una coprogettazione magari del percorso pastorale di quella comunità? È un percorso sinodale questo che fate?
1: Giusto, è un percorso sinodale, siamo in cammino insieme e insieme dobbiamo vedere a quali passi siamo chiamati come comunità parrocchiale, come comunità della Chiesa. È chiaro che deve esserci un buon rapporto, un rapporto di collaborazione, un rapporto di rispetto, di stima fra il sacerdote e le guide della celebrazione della parola. Questo è importante perché si tratta anche un attimino di preservare l'unità della,
0: certo,
1: comunità parrocchiale.
0: Certo.
1: La celebrazione della parola non può essere un momento dove ci si divide perché qualcuno vede le cose in un modo e qualcun altro in un altro modo.
0: Questo è fondamentale, giusto queste parole. La voce che state ascoltando di Don Walter Wiesensteiner, che è formatore delle guide della celebrazione della parola della diocesi di Bolzano-Bressanone. Torno da Reinhard Demetz, proprio perché quante sono in diocesi? approccio, sì, anche proprio per avere l'idea adesso operative.
2: Al momento siamo vicini alle 400 persone con mandato vescovile, in 25 anni ne abbiamo formato anche più del doppio. Oramai dopo 25 anni siamo in un certo turnover, chi per motivi di età,
0: certo, ha lasciato, seconda generazione,
2: esatto,
0: seconda, terza generazione.
2: Seconda, terza generazione, però questo vuol dire che nella media abbiamo minimo 2 persone a parrocchia, considerando che è un po' una chiazza di leopardo, in
0: certo,
2: alcune zone la cosa non è ancora iniziata, alcune zone hanno davvero 5-6 persone formate a parrocchia.
0: Don Walter, ancora un minuto, se possibile, ma dopo il mandato che viene dato, no, alle guide, la formazione continua, loro c'è un confronto continuo, c'è un aggiornamento?
1: È previsto che poi con certe cadenze ci siano dei momenti dove ci si rincontra, dove si parla delle esperienze e dove si approfondiscono forse anche delle tematiche che vengono a galla durante il servizio stesso.
0: Certo.
1: Perché una cosa è prepararci teoricamente alle cose, sapendo un po' tutto ciò che bisogna poi rispettare, eccetera. Un'altra cosa è poi nella pratica stessa, dove possono emergere poi dei punti deboli o delle cose alle quali chi guida non, certo, ha pensato e deve approfondire.
0: Reinhard voleva aggiungere una cosa.
2: Sì, esatto, un fulcro proprio di questo accompagnamento è il sabato prima della Domenica della Parola di Dio che Papa Francesco ha inserito a gennaio. Ogni anno per noi è il momento per far incontrare tutte le guide della celebrazione della parola, che sono i laici ma anche i diaconi e i preti stessi, perché tutti sono incaricati a guidare la celebrazione della parola, per avere un momento proprio anche di comunione diocesana, sul quale poi molte volte scopriamo quello che Don Walter diceva, no? Nello scambio poi si capisce dove sono, di quali sono i bisogni, certo, e quali altre formazioni puoi offrire.
0: Don Walter, in un flash, 30 secondi, quanto è più ricca una diocesi come la vostra ad avere queste 400 persone corresponsabili?
1: È una ricchezza, ma anche l'aspetto di una comunità, della maturità di una comunità che sa prendersi un po' anche le proprie responsabilità in questo momento dove sacerdoti sono in meno e c'è comunque la richiesta di una comunità viva che si incontra periodicamente, dalla domenica o quando è possibile, anche sabato sera delle,
0: certo,
1: volte, ma che continua ad avere una sua vita di comunione, di comunità.
0: Certo, io vi ringrazio per questa bella testimonianza, questa notizia, o meglio, questa realtà che nella diocesi di Bolzano-Bressanone, con le guide della celebrazione della parola, grazie a Reinhard Demetz e a Don Walter Wiesentainer. Solo qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino, ho messo in piedi anche questa puntata, Alto Atesina, verrebbe da dire, Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, e il coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Oggi regia, saluto e ringrazio, come sempre, precisissimo Stefano Sciurpi. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.
3: In Cammino.
4: Ciao a tutti, io sono uno gnomo. Sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
5: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC, notte di classica.

0: quante sono le scorciatoie che cerchiamo di prendere per salvarci nelle nostre situazioni? Sicuramente la menzogna è la più semplice, una piccola bugia a fin di bene, un inganno. Che cosa è in fondo, rispetto a quello che è la salvezza che ci dà in quel momento? Ma che cos'è più importante? È più importante salvarci o crescere e costruire la nostra vita nella verità? Quando Gesù parla nelle Beatitudini dice «beati i puri di cuore», cioè beati i semplici, beati quelli che non hanno la doppia faccia, beati quelli che dicono ciò che è vero, che non hanno bisogno dell'inganno e della menzogna. Perdonaci, Signore, per tutte quelle volte in cui abbiamo tentato di salvarci, salvar noi stessi, magari anche inguaiando gli altri. Perdonaci per quelle volte in cui la nostra testimonianza non vera non è stata anzitutto testimonianza del tuo amore e della tua verità.
1: Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro.
2: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Giorno e notte grido a te, o Signore.
1: Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera. Tendi l'orecchio al mio lamento. Io sono colmo di sventure. La mia vita è vicino alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza. E tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo e che la tua mano ha abbandonato. Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di morte. Pesa su di me il tuo sdegno e con tutti i tuoi flutti mi sommergi. Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo, si consumano i miei occhi nel patire. Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti? O sorgono le ombre a darti lode? Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro e la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio? Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunga a te la mia preghiera, perché, Signore, mi respingi, perché mi nascondi il tuo volto? Sono infelice e morente dall'infanzia. Sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua ira, i tuoi spaventi mi hanno annientato. Mi circondano come acqua tutto il giorno. Tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti. Mi sono compagne solo le tenebre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Giorno e notte grido a te, o Signore.
3: Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Dio di verità, tu mi hai redento.
2: Nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con Lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.

RNC Note di classica. Tommaso Albinoni, dai concerti a 5 opera 10, concerto numero 2 in sol minore, allegro, andante, allegro, harmonicus mundi, direttore Claudio Astronio.

0: Di Tommaso Albinoni abbiamo ascoltato dai concerti a 5 opera 10 il concerto numero 2 in sol minore, Harmonices Mundi, direttore Claudio Astronio.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Cori paralleli per When I Survey the Wondrous Cross è un inno di Isaac Watts, vissuto tra il 1674 e il 1748. Isaac Watts, ministro del culto in una chiesa congregazionale, ha composto oltre 700 inni ed è perciò riconosciuto come padre dell'inodia inglese. Molti suoi inni tradotti in molte lingue sono eseguiti ancora oggi. Notissimo il suo canto natalizio Joy to the World, presente in tutte le raccolte dedicate al Natale. When I survey the wondrous cross, quando contemplo la mirabile croce, è un inno eseguito nei giorni della Passione di Cristo, soprattutto nel Venerdì Santo. I cori paralleli sono il Choir of King's College, Cambridge, maestro Stephen Clewbury, all'organo Benjamin Bale.

di Isaac Watts abbiamo ascoltato When I Survey the Wonders Cross con il Choir of King's College Cambridge, maestro e direttore Stephen Cleobury, all'organo Benjamin Bale. Ascolteremo questo stesso brano in una registrazione dal vivo, il giorno prima che a Sydney le chiese fossero chiuse per motivi sanitari. Il coro della cattedrale di St. Andrew in formazione ridotta e nel rispetto delle distanze. Direttore Ross Cobb.

in Hangzhou di Sydney in una registrazione dal vivo. Direttore Ross Cobb. Abbiamo ascoltato When I Survey the Wondrous Cross di Isaac Watts. I cori paralleli erano quelli del King's College di Cambridge e quello della Cattedrale di St. Andrew di Sydney. RNC Note di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Agustín Lara, Granada. Le voci parallele sono di Plácido Domingo e Josep Carreras.

di Agustín Lara abbiamo ascoltato Granada. Le voci parallele erano di Plácido Domingo e Josep Carreras. RNC, Notte di Classica. Felix Mendelssohn Bartholdy, terzo movimento scherzo e trio, Svizzera, e quarto movimento allegro vivace, dalla Sinfonia per archi numero 9 in Do maggiore, Northern Chamber Orchestra, direttore Nicholas Ward.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato il terzo e quarto movimento dalla Sinfonia per archi numero 9 in Do maggiore, Northern Chamber Orchestra, direttore Nicholas Ward. Note di classica. Giacomo Puccini, Manon Lescaut. Atto primo, Cortese damigella. Atto secondo, In quelle trine morbide. De Grieux, Gregory Candy, tenore. Manon, Maria José Siri, soprano. Orchestra del Teatro Regio di Torino. Direttore Gian Andrea Noseda. Registrazione dal vivo.

0: Di Giacomo Puccini, da Manolesco, abbiamo ascoltato Cortese Damigella dal lato primo e In quelle trine morbide dal lato secondo. De Grieux, Grigori Candy, tenore. Manon, Maria José Siri, soprano. Orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda. Registrazione dal vivo.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero

di Ian Kersditel Van Hall. Abbiamo ascoltato il primo movimento dal concerto in do maggiore per violino, pianoforte e orchestra. Shuela Mulla e violino. Massimo Palumbo, pianoforte. United Europe Chamber Orchestra, direttore Massimo Palumbo. RNC, Notte di Classica. Franz Schubert. Terzo movimento, allegretto, dalla sonata in La minore di 821, arpeggione, per viola e pianoforte. Simone de Bracconi, viola. Marco Sollini, pianoforte.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato il terzo movimento dalla sonata in La minore di 821, arpeggione, per viola e pianoforte. Simone De Bracconi, viola. Marco Sollini, pianoforte. RNC, note di classica. Note dal cinema. Ennio Morricone. Dal film Canone inverso, Making Love di Righi Tognazzi, ascolteremo il brano che ha il titolo del film, Canone inverso, Orchestra Sinfonica di Monaco, direttore Ennio Morricone.

0: Per note dal cinema di Ennio Morricone abbiamo ascoltato Canone Inverso, dal film Canone Inverso Making Love di Ricky Tognazzi. Orchestra Sinfonica di Monaco, direttore Ennio Morricone.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Tesori artistici del Piemonte. I tesori musicali. Rosario Scalero. Nato a Moncalieri, Torino, il 24 dicembre 1870. È morto a Settimo Vittone, Ivrea, il 25 dicembre 1954. Aine Suite, per quartetto e orchestra d'archi, opera 20. Preludio, corale. Variazioni sopra un tema di Robert Schumann. Finale. Orchestra dell'Accademia Corale Stefano Tempia. Direttore Massimo Peiretti.

0: Di Rosario Scalero abbiamo ascoltato Eine Suite per quartetto e orchestra d'archi, opera 20. Orchestra dell'Accademia Stefano Tempia. Direttore Massimo Peiretti. Rosario Scalero. La Divina Foresta, opera 32. Poema sinfonico per grande orchestra. Orchestra dell'Accademia Stefano Tempia, direttore Massimo Peiretti. Voce recitante Davide Bracco.
1: Vago già di cercar dentro ed intorno. La divina foresta spessa e viva. Cagliocchi temperava il nuovo giorno. Senza più aspettar, lasciai la riva, prendendo la campagna lento lento, su per lo suol che da ogni parte a oliva. Un'aura dolce, senza ammutamento, avere in sé, mi feria par la fronte, non di più colpo che soave vento, per cui le fronde, tremolando, pronte, tutte quante piegavano alla parte, ulà prim'ombra gitta il santo monte. Non però dal loro esser dritto sparte, tanto, che gli augelletti per le cime lasciasser d'operare ogni lor arte, ma con piena letizia l'ore prime, cantando, ricevieno intra le foglie, che tenevan bordone alle sue rime, dal qual di ramo in ramo si raccoglie, per la pinete in sul lito di chiassi, quand'eo lo scirocco fuor discioglie. Già m'avevan trasportato i lenti passi, dentro alla selva antica tanto, ch'io non potea rivedere un dio m'intrassi. Ed ecco, più andarmi tolse un rio, che inver sinistra con sue picciole onde piegava l'erba che in sua ripa uscio. Coi piè ristetti e con gli occhi passai di là dal fiumicello, per mirare la gran variazion di freschi mai. E là m'apparve, siccome lì appare, subitamente cosa che disvia, per maraviglia tutt'altro pensare, una donna soletta che si gia, e cantando, e scegliendo fior da fiore, ond'era pinta tutta la sua via.

Di Rosario Scalero abbiamo ascoltato La Divina Foresta, opera 32, poema sinfonico per grande orchestra. Orchestra dell'Accademia Stefano Tempia. Direttore Massimo Peiretti. Voce recitante Davide Bracco. Il suono e la voce. Suoni diversi. Giosuè Carducci. Piemonte. Sulle dentate scintillanti vette salta il camoscio, tuona la valanga da ghiacci in mani rotolando per le selve crocianti. Ma dai silenzi dell'effuso azzurro esce nel sole l'aquila e distende in tarde ruote digradanti il nero volo solenne. Salve Piemonte, a te con melodia mesta da lungi risonante come gli epici canti del tuo popolo bravo scendono i fiumi, scendono pieni, rapidi, gagliardi come i tuoi 100 battaglioni e a valle cercano le deste ragionar di gloria ville e cittadi. La vecchia osta di Cesare e mura ammantellata che nel varco alpino eleva sopra i barbari manieri l'arco di Augusto. Ivrea la bella che le rosse torri specchia sognando alla cerule adora nel largo seno, fosca intorno e l'ombra di re Arduino. Biella, tra il monte e il verdeggiar dei piani, lieta, guardante l'ubere convalle, carmi ed arancioni.

altri e all'opra fumanti camini ostenta. Cuneo, possente e paziente, e al vago declivio il dolce Mondovì ridente, l'esultante di castelle vigne suol dalle ramo. E da Superga nel festante coro delle grandi Alpi la regal Torino incoronata di vittoria, ed Asti repubblicana, fiera di stragi gotica e delira di Federico, dal sonante fiume ella o Piemonte ti donava il carme novo d'Alfieri. Venne quel grande come il grande Augello ond'ebbe nome, e all'umile paese sopra volando fulvo, irrequieto, Italia, Italia, egli gridava ai disueti orecchi, ai pigri cuori, agli animi giacenti. Italia, Italia, rispondeano l'urne d'Arqua e Ravenna. E sotto il volo scricchiolaron l'ossa sé ricercanti lungo il cimitero della fatal penisola a vestirsi d'ira e di ferro. Italia, Italia! E il popolo dei morti surse cantando a chiedere la guerra. E un re, alla morte nel pallor del viso sacro e nel cuore, trasse la spada. O anno dei portenti, o primavera della patria, o giorni, ultimi giorni del fiorente maggio, o trionfante suon della prima italica vittoria che mi percosse il cuor fanciullo. Ond'io, vate d'Italia, la stagion più bella, in grigie chiome, oggi ti canto, o re dei miei verdanni, re per tant'anni bestemmiato e pianto, che via passasti con la spada in pugno ed il cilicio al cristian petto, Italo Amleto. Sotto il ferro il fuoco del Piemonte, sotto di Cuneo il nervo e l'impeto d'Aosta sparve il nemico. Languido il tuon dell'ultimo cannone dietro la fuga austriaca moria. Il re a cavallo discendeva contro il sol cadente e agli accorrenti cavalieri in mezzo di fumo e polve di vittorie allegri trasse ed un foglio dispiegato disse: resa peschiera. Oh, qual dai petti memori degli avi alte ondeggiando le sabaude insegne surse fremente un solo grido: viva il re d'Italia! Arse di gloria rossa nel tramonto l'ampia distesa del Lombardo piano. Palpitò il lago di Virgilio come velo di sposa che s'apre al bacio del promesso amore. Pallido, dritto sull'arcione, immoto, gli occhi fissava il re. Vedeva l'ombra del Trocadero. E lo aspettava la Brumal Novara e ai tristi errori meta ultima Oporto. O sola e cheta in mezzo dei castagni Villa del Douro, che in faccia il grande Atlantico sonante, ai lati ha il fiume fresco di cameglie e albergò nella indifferente calma tanto dolore. Sfaceasi e nel crepuscolo dei sensi tra le due vite al re davanti corse una mirante vision. Di Nizza il marinaro biondo che dal Gianicolo spronava contro l'oltraggio gallico. D'intorno splendeagli fiamma di piropo al sole l'italo sangue. Sugli occhi spenti scese al re una stilla. Lenta errò l'ombra d'un sorriso. Allora venne dall'alto un vol di spirti e cinse del re la morte. Innanzi a tutti, o nobile Piemonte, quel che a Sfacteria dorme, e in Alessandria die a Laure primo il tricolor, Sant'Orre di Santa Rosa, e tutti insieme a Dio scortaron l'alma di Carlo Alberto. Eccoti il re, Signore, che ne disperse, il re che ne percosse. Ora, o Signore, anch'egli è morto come noi morimmo, Dio, per l'Italia. Rendine la patria ai morti, ai vivi, pel fumante sangue da tutti i campi, per il dolore che le regge uguali alle capanne, per la gloria, Dio, che fu negli anni, per il martirio, Dio, che è nell'ora. A questa
polve eroica, fremente. A questa luce angelica, esultante, rendi la patria, Dio. Rendi l'Italia agli italiani.

Leone Sinigaglia ha molto attinto alla tradizione popolare contadina di inizio Novecento. Nella sua composizione Suite Piemonte, dedicata ad Arturo Toscanini, Sinigaglia canta i luoghi delle sue radici nel modo più nobile ed elevato possibile, pur senza nulla togliere alla sua composizione la freschezza, la vivacità e la pittoresca poesia delle quali la tradizione popolare è così ricca. Canti della tradizione popolare piemontese. A Turin, alla Rosa Bianca. La Monfrina, la Bergera Fidela, canto pastorale trovadorico. Allievi dei corsi di orientamento musicale dell'Accademia Corale Stefano Tempia. Complesso strumentale Dante Lepora di Alice Castello. Direttore Gianni Tondella.

0: Abbiamo ascoltato canti della tradizione popolare piemontese. A Turin la Rosa Bianca, la Monfrina, la Bergera Fidela. Allievi dei corsi di orientamento musicale dell'Accademia Corale Stefano Tempia. Complesso strumentale Dante Lepora di Alice Castello. Direttore Gianni Tondella.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Leone Sinigaglia, nato a Torino il 14 agosto 1868 e morto a Torino il 16 maggio 1944. Suite Piemonte per orchestra, opera 36. Per boschi e campagne, balletto rustico, In Montibus Sanctis, Carnevale piemontese.
2: Per campi e boschi, sono voci sparse che si odono dall'alba al tramonto sui declivi delle fiorite colline a ridestarsi della primavera. Un fascio di semplice e tenere canzoni che hanno tutto il profumo dei campi e dei boschi dove sono nate.

un balletto rustico. Allegri ragazzi, avanti musici! Flauto, violino, tromba, chitarra. Raccolti sotto il rustico pergolato, sono pronti al cenno. Il balletto incomincia, ora leggendamente ritenuto, ora in vivace movimento. E dolce, nella tiepida sera d'estate, mentre l'ombra scende, intrecciare vecchie e nuove contraddanze, al lume della luna, nascente.

In Muntibus Sanctis, una lunga schiera di fedeli sale pellegrinando al vecchio santuario. Gli uomini intonano un'antichissima canzone, le donne mormorano sommessamente litanie. Ma a poco, dalla turba dei credenti si innalza un più alto canto, un'invocazione piena di dolore e di fede alla Madonna. I pellegrini entrano nella vasta chiesa e sulle loro labbra ritorna, devota e sommessa, la vecchia canzone ancor più cara alla Madonna, che sembra sorridere dalla sua nicchia d'oro e schiudere ai poveri il regno dei cieli.

Carnevale piemontese. Siamo, di colpo, trasportati nella Gaia Baraonda d'un carnevale piemontese del buon tempo antico. Il popolo vuol darsi, per una volta tanto, alla pazza gioia. Mascherate variopinte ci seguono senza posa, cantando le più caratteristiche canzoni da strada, che si incrociano ariose, mordenti, talora anche volgari. Di carnevale ogni scherzo vale. Invano qualcuno burlescamente ricorda, con un fugato chiesastico, le imminenti ceneri. Presto sopraffatto dalla crescente esaltazione della folla, sempre più chiassosa, sempre più sbrigliata, il carnevale termina con una vivacissima stretta in una confusione pittoresca e festosa.

Di Leone Sinigaglia abbiamo ascoltato Suite Piemonte per orchestra, opera 36, voce recitante Isabella Oderda, orchestra dell'Accademia Stefano Tempia, direttore Massimo Peiretti. I tesori artistici e musicali del Piemonte, il santuario di Crea.

concerto per la inaugurazione dei restauri della Cappella del Paradiso al Sacro Monte di Crea. Il Sacro Monte di Crea si erge su uno dei punti più elevati delle colline del Basso Monferrato. Costituito da rocce sedimentarie di età oligomiocenica, il colle è interessato da una elevata franosità, presente soprattutto in corrispondenza dei tracciati viari. Di grande interesse botanico i boschi, nei quali troviamo elementi fioristici rari o al di fuori della normale area di distribuzione. Il parco naturale è stato istituito dalla Regione Piemonte con legge numero 5 del 28 gennaio 1980, allo scopo di tutelare, mantenere e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche, culturali e architettoniche del Sacro Monte, nonché di promuovere iniziative atte a consentire la fruizione del territorio a fini scientifici, didattici, culturali e ricreativi. Il santuario, di origine romanica, venne retto dai canonici di Vezzolano fino al 1468, quindi dai Lateranensi fino al 1798, dai Serviti sino al 1801, poi dai minori francescani dal 1820 sino al 1992. Attualmente è condotto direttamente dalla Curia di Casale, proprietaria del Sacro Monte. La chiesa, dedicata a Maria Assunta, venne ampliata nel 1483 dal marchese di Monferrato Guglielmo Paleologo, nel 1608-1612 dai Lateranensi. La facciata subì rimaneggiamenti nel 1735, tra il 1890 ed il 1913 e nel 1953. Il mosaico è anch'esso del 1953. L'interno, a tre navate, conserva importanti opere: la Madonna con Bambino e Santi, tavola autografa di Macrino d'Alba, opera del 1503, il ciclo di affreschi con le storie di Santa Margherita.